0: The summer is magic.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: dice in spagnolo?
1: Bocadillo.
0: E in francese?
1: Colation.
0: In portoghese?
1: Longi.
0: Cinese?
1: Ciao, ci.
0: Vabbè, se non si era capito, snack.
1: Ciao amici, siamo Julie Pego, Leo e DJM.
0: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì,
1: dalle 11 alle 13
0: su Radio Company.
2: Radio Company Snack.
3: Radio Company Boutique.
4: Radio Company Boutique.
3: Summer.

0: Radio Company. Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
1: Dai,
0: fare?
1: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
0: oh, sì.
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
0: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company.
2: Radio Company ha scelto sì, Streetalian Food Padova.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
2: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Company. Radio Company presents Let's Go Dane Setteria version.
7: Clap your hands now.
6: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: on Radio Company. Dan Setteria version. Radio Company.
1: Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè è la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
2: Ottimo lavoro, ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
1: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
3: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango. Spot.
4: Ciao Sara.
5: Ciao! Senti, stasera partita padel?
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
7: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
8: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.
9: If you put a look on, but you don't know what to do.

0: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
2: La mattina alle 6. Sveglia! Su Radio Company. Botta da 90. Con Mauro Tonello e DJ Nick.
3: Nuova puntata di Botta da 90 qui su Radio Company. Pam pam, the volume please. Buongiorno da Mauro Tonello, buongiorno anche a Mr. DJ Nick alla console. Ripartiamo con The Buggerheads, con The Bomb, i Two Static con la voce di Nasty Cat, Feel That Beat. Poi troviamo un pezzo per il nostro caro amico Daisy con Blam Blam, la mix di Boris Douglas.

0: dal disco con Blan Blan, sentiti anche Too Static con Feel the Beat e The Bugheads da London City con The Bomb. Tra poco torniamo con i Moloco.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
2: Spot. Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
6: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
7: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
8: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
9: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
10: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
11: C'Company, C'Radio.

Alla fine degli anni 90 uscirà questa Rise Up dei Sun Kids, prima ancora grande pezzo per il Moloco, Sing It Back. Una piccola pausa, nel senso non che andiamo in pubblicità, bensì perché torniamo in un mondo un po' particolare, però sapete che noi siamo un po' pazzerelloni, alla mattina con Motta 90 ci piace anche inserire qualcosa di strano, quindi immedesimatevi, anche se stiamo parlando di un clima completamente diverso, nel periodo dell'Oktoberfest in quel di Monaco, e cantate e ballate insieme a noi con una bel boccale di birra, non magari a quest'ora, questa Alice per i Gompi, e poi andiamo in Francia per trovare i Cassius.

0: Cassius con questo grande pezzo e prima ancora un po' di divertimento assieme ad Alice, e non ho letto ovviamente il sottotitolo volutamente per i gompi. Da Morotone è tutto, grazie DJ Nick, ci sentiamo domani mattina.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Mauro Tonello presenta 80 Festival, la seconda data del Summer Tour. Domenica 19 luglio, ore 21:30, Mirano Summer Festival, a Mirano Venezia. Le emozioni degli 80 maniaci d'Italia non si fermano.
2: Pensa positivo, a buon vento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
3: Segna sul calendario, 11 e 12 luglio, il centro commerciale Buonvento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro. La pagherai solo 40 euro.
2: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buonvento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
3: Centro Commerciale Buonvento, via San Vito Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
4: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici, via Ponticelli 16, Benevento. Info 393-1703-325. La Miccia, professionisti per passione.
5: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
6: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare.
7: Anche se...
1: Company. Radio Company, con la Family.

0: Già. I got a feeling, loro sono i Black Eyed Peas qui su Radio Company. Amici, buongiorno, la family, 6:31 minuti, è il 14 di luglio. Come andiamo, ragazzi? Come andiamo? Ah, mi è appena venuto in mente che compie gli anni un mio amico, quindi dovrò fargli auguri. Sono quelle cose che... Ciao Francesco, tanti auguri. Se magari
1: auguri,
0: lui ci ascolta, quindi magari glielo fatti tramite radio. Amici, buongiorno, come andiamo, ragazzi? Come va? Tutto bene?
1: Tutto bene, grazie a voi.
0: Tutto bene, aggiornamenti dai mondiali, Alessandro?
2: Questa sera semifinali.
0: Semifinali questa sera, quindi sì. Cosa fai tu quando non ci sono i mondiali?
1: Guardi Just Gonna.
2: Esatto.
0: Ma figurati se lui guarda. Hai guardato Temptation Island?
2: No, io.
0: E allora vedi, tu hai guardato Temptation Island?
1: Io, ragazzi.
0: Tutti che vorrebbero guardare Temptation Island e nessuno che lo guarda.
1: Guarda, allora, ieri sera io mi sono detta: va bene, dai, allora facciamo così. Io voglio guardare Temptation Island. Addormentala tu. Questa è stata la frase. Il problema è che lei in questo momento ha un unico credo, e il suo unico credo è mamma, hai capito?
0: Certo.
1: E quindi niente, alla fine alle 9 eravamo di sopra e cercavo di addormentarla, quindi niente. Ma come Ale anch'io mi guarderò le repliche.
0: Beh,
1: su
0: certo.
1: Mediaset.
0: Ma sai che secondo me tantissimi guardano le repliche, perché no, poi fondamentalmente a che ora finisce?
1: È tardissimo.
0: Ancora con questa storia che i programmi finiscono all'una. Infatti secondo me poi a un certo punto te li riprendi e te li guardi in streaming.
1: Infatti,
0: perché
1: sì,
0: conviene.
1: Ti dico la verità, allora sapete che ultimamente sto guardando, non so per quale motivo, Affari Tuoi.
0: Vabbè.
1: Oh, posso dirvi che è l'orario, il programma perfetto, cioè lo so che casco dal pero, cioè uno dirà ma dai grazie gelato, però è il programma perfetto nel momento perfetto, la durata perfetta dura 40 minuti.
0: Sì.
1: Tra l'altro ieri per la prima, perché di solito arrivo sempre alla fine che hanno... E poi, cioè, ma ti pare una cosa normale? Secondo te è normale che ogni sera... c'è, rimangono...
0: Le deglutisce intanto.
1: Sì, scusami, stavo soffocando. Rimangono 300.000 euro. Non è normale.
0: Ma no,
1: che rimangono tutti quei soldi.
0: Ma tu vuoi mettere se li regalassero ogni sera?
1: Sì, ma rimangono lì.
0: No,
1: cioè,
0: certo.
1: Ogni... No, rimango, scusami, mi sto spiegando male. Quando dico rimangono lì, intendo che ogni sera un concorrente ha l'opzione, ha due pacchi sul tavolo.
0: Sì.
1: In un pacco c'è niente, nell'altro pacco c'è 200-300.000 euro.
0: Esatto.
1: Non è, cioè, a livello, sì, ma a livello statistico è impossibile. Cioè, è molto più facile che girino, non c'è una logica.
0: Secondo me ovviamente è pilotato il programma, cioè c'è poco da fare, cioè ragazzi, è normale
1: non
0: che
1: è,
0: sia
1: non, cioè, è assurdo
0: che
1: fatalità
0: sia...
1: ogni sera rimanga il montepremi così alto lì a disposizione dentro un pacco quando ne ha... cioè è strana questa cosa.
0: Beh,
1: ieri sera lo guardavo per la prima volta dall'inizio e vanno velocissimi, fatalità, spariscono tutte le cose blu.
0: In che senso le cose
2: blu? Ah, ok. È un caso questo.
0: Credo
1: dici che è un caso?
0: Sì,
1: ma me lo riguarderò stasera. Adesso
0: ma
1: voglio
0: guarda,
1: sono interessata.
0: Ma poi per fare la statistica dovresti andare. Ma insomma, è chiaro che non vogliono regalare 300.000 euro così a caso. Cioè, comunque, io credo che sia comunque molto, sì, molto pilotato per portare avanti.
2: Propongono anche il cambio, quindi uno può tranquillamente.
0: Certo, ma infatti, secondo me, secondo me lì, io non so come funzioni, ragazzi,
1: no,
0: perché ci saranno dietro.
1: Ma pretendono il cambio se per caso il concorrente ha tipo due pacchi, in un pacco magari ci sono 200.000 euro, nell'altro pacco ce ne sono 100, metti 100 euro o 10 euro, 20 euro, cioè, o poca roba, e allora viene proposto il cambio che è sempre molto più basso della quota più alta che rimane dentro i pacchi, però comunque è una quota alta. E allora la mia domanda sorge spontanea, scusate, non voglio fare polemiche, ma questi soldi dove, cioè, come fanno a regalare tutti questi soldi ogni sera?
0: Scusami Carlotta, ma veramente? Cioè dopo...
1: Io non so se voglio... Sì, no...
0: No, scusami, cioè... dopo anni e anni di televisione dove regalano fior fior di soldi in ogni programma, adesso è arrivata questa domanda?
1: Sì, certo, ma no,
0: perché
1: pubblicità.
0: Lo so che
1: Ah,
0: stai
1: già scherzando? È vero. No, sai perché? No,
0: oltre al fatto che è su Rai e noi paghiamo il canone.
1: Perché sono, sì, è
0: sai
1: appunto
0: quella cosa che ti arriva ogni tanto in bolletta perché adesso l'hanno messa dentro la bolletta da qualche
1: sì,
0: anno.
1: Luce. E che, ma no, e ma perché sono tanti soldi ogni sera.
0: Ma non li regalano tutte le sere, giustamente, come hai sottolineato.
1: Beh, guarda, sì, oddio, però, cioè, in una settimana magari anche regalassero 30.000 euro, 50.000 euro, 10.000 euro, guarda, 100 euro sono soldi.
0: Come per Sanremo, gli spot pubblicitari, quando le trasmissioni funzionano molto, vengono
1: così
0: veramente
1: tanto.
0: Ma porca miseria, pagati veramente tanto, certo, ovviamente, ma poi
1: sì,
0: ma a maggior ragione proprio per un programma che funziona così tanto, perché i pacchi Affari Tuoi funziona tantissimo, ma anche la Ruota della Fortuna devo dire che hanno un montepremi non da poco, vero De Biasi, tu che la guardi di più? Cioè, ogni tanto regalano dei premi cospicui, cioè ci sono,
2: anzi lì vincono sempre proprio.
0: E lì vincono sempre. E stiamo parlando dell'ordine di comunque 10.000, 15.000 a sera, eh? A sera.
2: E ci sono anche le
0: e
2: macchine.
0: Poi ricordiamoci,
2: oppure...
0: vabbè, poi il milionario.
1: Vabbè, però le macchine magari sono, sai, tanti sponsor, cioè
0: vabbè, è sempre lì, secondo me, ce l'hai come oggetto o ce l'hai come denaro, poi ti pagano in gettoni d'oro, quindi c'è tutto un giro, poi c'ho le tasse da pagare, eccetera,
1: sì,
0: eccetera.
1: Beh,
0: su quello
1: comunque
0: che
1: se ti porti a casa 10.000 euro in gettoni d'oro, in realtà non sono 10.000 euro, sono molti meno.
0: Certo. E invece, ragazzi, c'è una cosa che è bellissima a proposito della TV, è che Geopop sbarca sul 9.
2: Ma dai.
0: Geopop sbarca sul 9 con
1: veramente
0: 4... assolutamente sì, finalmente divulgazione, sono arrivate dichiarazioni ieri di Geopop assieme anche a Andrea Moccia che ne è il fondatore. Bellissima questa cosa. Sì, 4 puntate della durata di dai 120 ai 150 minuti, quindi siamo sulle
1: sono
0: due,
1: felicissima.
0: Due ore e mezza, ritorna una sorta di Quark, però fatto come lo fanno loro, che secondo me è fatto molto bene, quindi divulgazione scientifica fatta come la fanno loro, e loro la fanno bene sul 9, ragazzi. Non so quando partirà esattamente, cioè non so la data, però l'hanno dichiarato.
1: Comunque,
0: ieri 4 puntate,
1: una cosa
0: bello.
1: Che manca in TV, se posso dire, è un canale a disposizione di tutti, no, tipo di Sky,
0: sì,
1: un canale che faccia solo tutto il giorno documentari,
0: sì,
1: perché
0: certo,
1: la domenica mattina, ragazzi, ma quanto è bello svegliarsi col documentario del Madagascar.
0: Posso dire però,
1: ma quanto è bello.
0: Sì, però secondo me è impegnativo fare i documentari, nel senso che farli bene, farli come li faceva Angela e poi adesso il figlio li fa uguali, ragazzi, richiedono un impegno che non è da poco, nel senso,
1: sì,
0: sai,
1: però
0: che
1: ce
0: non
1: ne sono tanti,
0: però fatti bene, io non lo so quanti ce ne sono che possiamo dire che sono fatti bene.
1: Allora dipende intanto su che cosa, però secondo me i documentari che fanno la domenica mattina
0: degli
1: sempre
0: animali
1: sul 9 sono molto belli.
0: Sono
1: sugli animali.
2: Anche Vela Verde è bello.
0: Sì, è bello. C'è la linea verde anche. Che faceva in giro per i borghi, vero? Se lo sbaglio.
2: Sì,
0: bello.
1: Allora Alberto Angela fa una roba fighissima. Io non so se l'avete mai visto il documentario su Pompei, ma no, credo che l'abbia fatto anche sul Colosseo. Lo fa tutto in una ripresa continua. Come si chiama, Sisma, quando c'è la ripresa continua?
0: Si chiama in piano sequenza?
1: In piano sequenza. Stupendo. Se non avete mai visto il documentario di Piero Angela su Pompei, guardatelo perché è stupendo.
0: Allora, però Carlotta, ci dicono giustamente che sul 35 c'è Focus.
1: Ah, il 35? Aspetta,
0: il 35.
2: Che lo scrivo sul telefono che dopo lo guardo.
0: Segnalo, non lo so, risintonizza la TV, perché probabilmente effettivamente Focus fa tutto il giorno divulgazione.
1: No, beh, se voi mi dite che sul 35 fanno documentari tutto il giorno,
0: c'è
1: io
0: focus.
1: Smetto di fare qualsiasi cosa.
0: Ma tra l'altro
1: cosa,
0: da oggi in poi avremo una Carlotta acculturata che verrà in onda invece di parlarmi dei pacchi e del perché.
1: Sì, no, posso dire, sarò finalmente un'alternativa.
0: Sì,
1: certo, divertirlo,
0: alternativa,
1: signori, wow.
0: Anche a Temptation Island, giustamente.
1: No, non è che io smetto di guardare Temptation Island per i documentari, non esageriamo.
0: Però bravi i nostri ascoltatori che vedi ti hanno suggerito Focus,
3: Carlotta,
0: effettivamente
3: c'è Focus.
0: C'è Focus.
3: Tutto il giorno,
0: ecco,
1: bellissimo, ragazzi, bellissimo.
0: Finalmente l'abbiamo trovato. Facciamo così, mettiamo i messaggi e poi si parte. Vai, prego.
4: Voi siete proprio bastardi dentro.
0: Sì.
4: Dai, attacca. Buongiorno, family. Ma povera Carlotta.
5: Personalmente non mi metterei mai in mezzo o in qualche discussione, né per difendere la madre né per difendere la bambina o il bambino che sia.
6: Ciao Carlotta, io al posto tuo avrei detto alla mamma: ma povera piccola, magari con un sorriso ci sarà rimasta male, come le hai risposto?
7: Io che sono diversamente magra, a volte sento che fanno dei commenti sulla mia persona e allora mi giro e chiedo: qual è il vostro problema?
8: Sisma, ho un video per te.
9: Sulle mani!
10: 58 anni, sono mancina, faccio tutto mancina, tagliare, cucire, mangiare. L'unica cosa, non scrivo mancina. Credo da piccola mi abbiano, come si diceva, cambiato la mano.
11: A me è capitato che avevo praticamente rotto il telefono e quindi si era piegato lo schermo. Il touch non funzionava, sono arrivato al gate per un volo, tra l'altro dovevo andare a Ibiza, e il telefono non si sbloccava e l'aereo stava partendo.
12: Carlotta, vai in brussa nelle spiagge nudisti. Non avrei mai detto.
13: Sisma, però hai la Tesla, ma allora sei un po' sfigato.
0: Ma perché? Ma scusa.
1: Allora, scusate, ma in brussa ci sono i nudisti, non lo sapevo, io sono andata in un ristorante.
0: Allora, intanto De Biasi, tu devi, devi mettere i messaggi completi, è inutile che fai questa cosa che metti i messaggi...
2: Tu devi metterlo.
0: Sì, ma non la parte solamente iniziale. Lui poi diceva altre cose, diceva che aveva un'altra auto. Guarda, tu sei un giornalista.
2: Io?
0: Che tu metti il titolone... Tu sì!
1: Beh, ma è re dei clickbait alle De Biasi,
0: sì.
1: Ma non è che non lo sapevamo. Cioè, nel senso,
0: cioè,
1: una novità.
0: Hai appena messo un messaggio dove qualcuno mi dava dallo sfigato perché ho la Tesla, ma era un altro il senso. Perché poi.
1: Ed è subito Enrico Sisma, uno sfigato.
0: Esatto! Esatto! Poi sotto quelli che
1: Enrico
0: commentano.
1: Sisma, uno sfigato, questo è ciò che a gran voce urla l'Italia. Il ma motivo ancora
0: l'Italia.
1: Non si sa dopo la puntata di lunedì. Di 13 di luglio. Enrico Sisma è stato additato come uno sfigato e nessuno sa il perché. Un ascoltatore si è preso la responsabilità di appellarlo in questo modo e Alessandro De Biasi subito come un eco si fa presente durante la puntata il giorno successivo. Io non so che cosa mi stia succedendo, io non sono uno sfigato.
0: Ma
1: questo
0: basta!
1: È ciò che Enrico Sisma dice per difendersi.
0: Certo.
1: È andata così.
0: Allora potrebbe anche andare così se effettivamente tu fossi un giornalista, ma per fortuna De Biasi non lo sei.
1: Beh.
0: Grazie al cielo.
1: Grazie al cielo.

0: Cattive abitudini, Salmo, Mace e Colapesce su Radio Company nella Family. Buongiorno amici, prima mezz'ora tutta dei sommersi, siamo partiti parlando totalmente a caso, proprio lì. Noi siamo la rappresentazione perfetta dell'italiano medio, siamo partiti parlando di affari tuoi, poi documentari, poi la Rai, poi i soldi che vengono dati come montepremi, poi non lo so neanche io di che, poi Sisma che è uno sfigato, insomma così.
1: Ma cosa? Siamo arrivati a parlare di cose serie, di documentari, di Focus, che poi qualcuno ha detto che forse Focus non ha solo tutto documentato. Scateniamo la search. Palinsesto di Focus sul 35. Prego Carlotta.
2: Falsissimi, non è vero che su Focus fanno solo documentari e bestie. Comunque sul 9 sabato e domenica ve li beccate la mattina.
0: Sì, lo sappiamo. Allora,
1: il palinsesto di Focus, prego.
0: Ora, in questo momento c'è dalle sale 7 i campioni del regno animale, i signori delle acque.
1: Bello!
0: Dalle 7 alle 7:26 c'è Focus Natura, un mondo perfetto all'ombra dei giganti.
1: C'erano pillole tipo, no? Così, pilloline.
0: Sì. Poi dalle 7:26 alle 7:53 Viaggiatori, uno sguardo sul mondo. Malta, dove l'arte va in scena. Dalle 7:53 alle 8:42 Stranezze di questo mondo, cerchi delle delle fate e balene.
1: Ma Carlotta non lo correva!
0: Bellissimo, 8:42 8:50 MFE.
1: Che cos'è?
0: MFE. Forte. Ma si può sapere perché hanno scritto questa roba così e non si capisce niente? Comunque, no, ma in realtà pare che indagini ai confini della realtà, i tesori perduti dell'antica Roma, i segreti sepolti di Pompei.
1: Ah, perché magari, per esempio, indagini ai confini con la realtà non è visto come un documentario, forse per questo.
0: Non lo so, ingegneria degli epic fail, questo secondo me forse non è un documentario. Io ho una zanzara in questo studio, è fastidiosissima.
1: Cos'è?
0: La nostra Africa, professionisti della natura.
1: Pare che sia tutto quanto comunque sulla divulgazione scientifica. Prego.
3: E per il canone in bolletta dobbiamo ringraziare il simpaticone del toscano Renzi. Pezzo di tutti si paga poco, ma si paga tutti. L'Italia purtroppo funziona così.
1: È diffamazione, ragazzi.
0: Ragazzi, posso dirvi?
1: Allora, io posso dire una cosa comunque a proposito del canone. Ce l'avevamo anche prima. Ed è inutile che mi veniate a dire sì, ma se volevi non lo pagavi. Col cavolo, dovevi fare una trafila che solo quello in su in alto la sa. Cioè, era veramente complicato. Poi c'è qualcuno che sicuramente l'ha fatto. Ha dichiarato di non avere il televisore a casa, di non avere gli schermi a casa, eccetera, eccetera. L'hanno messo in bolletta perché tanto comunque l'abbiamo sempre pagato, ragazzi. Io non so.
0: Quanto costa il canone? Non me lo ricordo.
1: Siamo sul centinaio di euro all'anno, credo, diviso, spalmato nelle varie
4: 8,
1: bollette.
4: 9 euro al mese?
1: Vai, c'è la searcher in corso.
0: Sono 90 euro all'anno.
1: 90.
0: Sì, 10 rate mensili da 9 euro. Posso dirvi una cosa, ragazzi? Allora. Scusate,
1: tu preferisci essere ligia alla legge, quindi.
0: No, allora, quello che dico io è che per me, io per quanto sia un'imposizione, e siamo d'accordo su questo, Rai fa delle cose molto belle. Io spendo un sacco di soldi di piattaforme.
1: Allora.
0: Rai Play è, tra virgolette, gratuita, no, perché è compresa nel canone. Fanno delle serie molto belle, dei documentari molto belli, anche dei programmi belli, perché comunque affari tuoi. Un altro bel programma. E veramente secondo me le serie fatte dalla Rai sono belle. Io lo pago anche volentieri.
1: Io però volevo dirti solo una cosa: si chiama canone Rai, ma ufficialmente canone televisivo e canone TV. In pratica ve l'hanno messa in quel posto, o ce l'hanno messa in quel posto, come con la macchina col bollo, cioè tassa di proprietà per avere l'auto,
0: ovvio.
1: Tassa di proprietà per avere la TV.

0: Calvin Harris con Justin Timberlake, Halsey, Pharrell Williams insieme. Tra pochissimo ci sarà il brano nuovo e poi la sigla.
1: Radio Company, the summer is magic. Spot.
2: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
4: Pensa positivo, a buon vento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
5: Segna sul calendario, 11 e 12 luglio, il centro commerciale Buon Vento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro, la pagherai solo 40 euro.
4: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buon Vento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
5: Centro commerciale Buon Vento, via San Vito Benevento. Lo shopping che pensa positivo.

0: Beh, buono il mojito, che stai preparando, lo vedo già da qui che è molto buono. Vuoi mojito, Carlotta?
1: Un virgin mojito, grazie.
0: Un virgin mojito, brava.
1: Sono le 7:05 minuti.
2: Radio Company Time.
1: Wow, oh, oh, è forse la nostra sigla?
0: Wow, oh, oh, sì, sì. Siete proprio collegati con noi. Questa è la Family di Radio Company, il programma che...
1: Che è il vostro programma preferito. Me l'hai dato,
0: ah,

0: Amici,
1: ragazzi,
0: scusate.
1: No, ma che cosa stai leggendo?
0: Che cosa vuoi, Carlotta? Devo dire una cosa importante.
1: Mi incuriosisce, cosa stai leggendo?
0: Devo dire una cosa importante, mettimi un drone. Amici, buongiorno, questa è la Family di Radio Company. Dobbiamo fare due annunci. Il primo è che nell'ora successiva regaleremo i biglietti per il concerto di Giorgia. Che insomma, Giorgia.
1: So se mi spiego.
0: Sì, ecco, all'Est Music Festival assieme a 2.20 e Radio Company, ma soprattutto lunedì 13.
1: Che era ieri.
0: No, scusami. No, perché c'era scritto lunedì 13 a caratteri cubitali. Domenica 19 luglio.
1: Ah, ok.
0: Cambiate data. Mauro Tonello presenta 80 Festival. La seconda festival. Data, esatto, del Summer Tour. Quindi attenzione, perché vi aspettiamo a Milano Summer Festival, a Milano, in provincia di Venezia, con le emozioni degli anni 80. In console Harry Morri, DJ, per farvi ballare sotto le stelle i successi degli anni 70 e 80. Ospiti, attenzione, due icone dei tormentori delle...

0: dell'estate degli anni 80, Tony Esposito e Johnson Rigueira, 80 Festival, per la chiusura di stagione del Milano Summer Festival. Ovviamente ci sarà il nostro Mauro Tonello a fare da capo e leader in tutta questa, come si chiama?
1: E si balla!
0: Com'è che si dice quando... il frontman di 80 Festival. 19 luglio, amici, mi raccomando, dalle 21:30 al Milano Summer Festival. Ho detto tutto.
2: Hai detto todos. Buongiorno amici, questa è la family. Fino alle 9 stiamo insieme. Dicevamo il vostro programma preferito. Posso dirvi una cosa? Fate attenzione quando ci scrivete i complimenti sul nostro WhatsApp, no? Perché noi abbiamo la coda di paglia e a volte li prendiamo come se fossero dei commenti sarcastici. Se voi ci scrivete, siete proprio bravi. Noi lo leggiamo così. Siete proprio bravi, eh?
0: Perché dipende di che generazione è Morvan, per esempio.
2: Morvan, tu pensi veramente
0: perché
2: che siamo
0: sei
2: bravi?
0: Sei della generazione di mio padre, è probabilmente un complimento, perché l'ha messo senza alcun emoticon, quindi sai, anche col pollicione in su potrebbe sembrare a noi passivo-aggressivo.
2: Comunque anche mio fratello, che è del 2002, mi scrive così, ti
0: davvero?
2: Giuro.
0: Davvero? Stiamo tornando indietro, ragazzi!
2: Zero emozioni. Di cosa volevi parlare? Abbiamo messaggi, cosa vogliamo fare? Perché
0: abbiamo
2: prima
0: sono arrivati
2: una botta di messaggi.
3: Io invece la domenica mattina metto sul 56 per fanno vedere chi cerca trova, è un inglese insomma che va alla ricerca di tutte cose antiche, vecchie, arredo e cose varie, ma fa vedere posti in Inghilterra stupefacenti.
2: Bello.
3: Ha fatto anche delle puntate che è venuto in Italia, ma a me rilassa veramente, fa vedere cose spaziali.
0: Scusate, ma sul 56 risulta esserci HGTV Home and Garden.
2: Bellissimo.
0: Bello, Home and Garden.
2: Allora, devo dire che sono quei programmi come può essere, sai, Casa Prima Vista, oppure Come è fatto il programma. Una volta facevano anche come si chiama quel programma dove fanno tutta la ristrutturazione con quei due gemelli. Comunque, insomma, c'è, cioè, quei programmi che tu li guardi.
0: Belli quelli. Infatti questo
2: Vero.
0: Si chiama Chi cerca trova, ed è lui che probabilmente va appunto a cerca di cose antiche. Poi
2: invece c'è un programma che proprio non mi piace, è Cash or Trash, ma poi ne parleremo, dai, andiamo avanti.
4: Ma Carlotta, scusa, Fare i tuoi è un bel programma, cosa c'è di bello? Ma ti prego.
0: Ma ti prego?
2: No, ma ti prego?
0: Ma ti prego?
2: Secondo me, ma secondo me che era il signor Friuli? Secondo me Affari tuoi è un programma piacevole, cioè si fa guardare. Cioè
0: nell'ambito dei gusti. Grazie al cielo, grazie al cielo piace a tutti, se no avrebbe il monopolio gli altri programmi.
2: No,
0: ciao.
2: Sì.
0: Povero senza Amadeus.
2: Ma sì, senza infamia e senza lode, secondo me è un programma caruccio che si fa guardare tutto qua. Poi
5: io penso che siano due tasse che so quando le pago veramente mi viene schifo.
2: Beh.
5: Una quando arriva la bolletta e l'altra quando si va a pagare il volo dell'auto. Sono andata giusto ieri sono andata a pagarlo e mia figlia mi fa: ma mamma, ma cos'è che hai pagato? Ho detto: guarda, il volo è una tassa di proprietà perché noi abbiamo l'auto. E lei mi guarda e mi fa: ma scusa? Ecco, appunto. Per quanto riguarda la TV non è così semplice non pagarlo, perché loro ti dicono che potresti guardare da un PC piuttosto che un tablet, quindi è uno strumento atto a guardare la TV. Quindi io onestamente non so bene neanche come fare a non pagarlo, perché se ci fosse un modo mi sarei già interessata, avrei già fatto qualcosa per non pagarlo, perché secondo me, tra l'altro, io non guardo mai la Rai, guardo pochissima TV, perché se guardo Sky oppure Netflix. Quindi,
0: ma infatti, cioè, sì, è vero. Allora c'è da dire una cosa però, che sì, allora loro hanno messo, loro governo, stato, quello che è, hanno messo una trafila talmente difficile da fare per riuscire a togliersi il canone, che uno è scoraggiato a farlo, perché devi dimostrare addirittura di non avere, se non sbaglio, appunto i tablet, telefono, perché potresti guardare la TV anche dal telefono, quindi un casino. Quindi
2: comunque
0: un casino.
2: È vero che allora ci sono quelle cose che allora noi siamo abituati a pagare un sacco di cose, no? Vai a fare la spesa,
0: certo,
2: e paghi quella, paghi questa, paghi quella, la revisione, però ci sono quelle cose che tu devi pagare che ti parte un fuoco dentro. È
0: tipo
2: come
0: tipo
2: è come quando schiacci una zanzara che ti parte dell'insulto, perché sennò non completi l'azione, no? La stessa cosa vale per il pagamento del bollo. Paghi il bollo, ma nel frattempo ti lamenti che stai pagando il bollo.
0: E scatta subito il sondaggione. Qual è la cosa più irritante da pagare, ragazzi? Qual è la cosa più irritante? De Biasi, qual è la, per te la cosa più irritante?
2: A parte il bollo, che l'abbiamo già detto, l'abbiamo,
0: sì, l'abbiamo già detto, il bollo dell'auto, ok, il bollo dell'auto. Qual è la cosa? Per me, revisione caldaia adesso obbligatoria ogni anno, ragazzi, però, porca miseria, siamo passati.
2: Sto richiamando il caso. Enrico,
0: adesso,
2: però
0: no tu ce l'hai, perché secondo te lei dopo due mesi che ha fatto la revisione esplode.
2: Beh, allora guarda, siccome io sono proprio il tipo di persona che quando sente la caldaia in movimento pensa: oh mio Dio,
0: no, hai capito? No, secondo me una volta all'anno è tanto, come la revisione dell'auto due volte all'anno. Poi attenzione, non sto dicendo che dopo che è normale che dopo che hai una macchina 20 anni tu la faccia ogni due anni, anzi forse lì andrebbe fatta ogni anno, però all'inizio, dopo 4 anni che tu hai acquistato un'auto per esempio, va fatta la revisione ogni due anni, siamo d'accordo? Sono un po' too much, anche perché là paghi 70 euro di revisione una macchina, vabbè, insomma. Comunque,
2: qualcuno scrive: qualcuno odia pagare i preservativi?
0: Io no.
2: Allora,
0: perché io penso che sia, insomma,
2: meglio pagare quelli che il bollo dell'auto. Pronto, sì, signori, dai, sì, dai. Sì, allora, sì, dai. Quindi, qual è la cosa che vi dà più fastidio,
0: sì,
2: pagare?
0: Pagare, sì, di quelle cose che ovviamente fanno parte di quelle cose obbligatorie da pagare, ok? Da pagare obbligatoriamente, cioè, inutile che mi veniate a dire, per esempio, non mi fa di pagare la spesa. La spesa, cioè, la devi fare.
2: Allora, diciamo che la spesa, quando supera un certo livello, ti viene proprio voglia di infilarti nel rullo della cassa e rimanere
0: lì
2: sotto per sempre.
0: Cosa hai preso? Perché se hai preso cose costose.
2: No, sono le cose. Io detesto, sai cosa detesto pagare, ecco, io? Le cose. A me piacciono. Vabbè, ne parliamo dopo. Perché non c'è più che vedo.

0: Offenbach assieme a Star Sailor qui su Radio Company. Amici, buongiorno la family. Finché si parla di cose che vi irrita totalmente pagare, quelle obbligatorie, andiamo a decidere un disco da cantare ad alta voce. La canzone numero uno, la canzone numero due, potete scegliere tranquillamente mandando un messaggio WhatsApp al 333-2688-688, scrivendo uno o scrivendo due. La canzone numero uno è questa.
1: Può darsi che io non sappia cosa dico, scegliendo te una donna per amico.
2: La numero due invece è questa.
3: Mai, nessuna mi ha mai detto sono pazza di te.
2: Dai, 3332688688, quindi per scegliere tra uno o due.
4: La Family Beach Club.

0: Programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
1: Pensa positivo. A buon vento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
3: Segna sul calendario. 11 e 12 luglio il centro commerciale Buon Vento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro. La pagherai solo 40 euro.
1: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buon Vento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centro commerciale Buon Buonvento.com.
3: Centro commerciale Buonvento, via San Vito Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
4: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
5: Ma è fantastico!
4: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
6: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
7: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Euronics, un mondo più avanti.
9: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
0: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Lucio Battisti con Una donna per amico. Il, beh, quegli
1: adoro
0: anni lì,
1: questo sfumato.
0: Ma no, quegli anni lì i dischi sfumavano tutti. Ma perché? Bellissima. Non ho mai capito poi perché. Perché non avevano fantasia, cioè non sapevo come la
1: scusami,
0: chiudiamo.
1: Scusami, Sisma.
0: Scusa, aspetta, noi sarei in produzione. Oh, De Biasi, come la chiudiamo questa?
2: Sfumiamola, come, finito,
0: sfumiamola come tutti.
1: All'infinito.
0: Sì.
1: Mentre invece adesso il trend è quello di dire di silenzio e poi dire l'ultima parola. Quindi fra 20 anni, 15 anni, 10 anni, quando faranno ascoltare le ultime canzoni, che ne so, di Marco Mengoni e Angelina Mango, disannunceranno dicendo: se all'epoca si usava effettivamente.
0: Si usava,
1: così.
0: Sai perché si usava? Perché si usa attualmente? È perché anche qui vedi, la scena era quella di prima con lo sfumare. Ma come la chiudiamo questa? Non lo so. Invece adesso fanno così. Aspetta, ho un'altra cosa da dire. Aggiungiamola dopo.
1: Quindi,
0: tu dici c'è silenzio e poi aggiungiamo qualcosa? Sì!
1: Ma sì! C'è Angelina Mango che fa. Poi fa. Oh, mi è venuto in mente. Più.
0: Ma come? Serviva proprio quel più, certo.
1: Certo, ha fatto tutta la canzone, ma stai scherzando.
0: Dai amici, buongiorno. Oggi domandone, cioè quello delle spese. Le spese che vi irritano di più.
1: Grande classico.
0: Un po' quelle obbligatorie. È chiaro che se adesso uno mi dice devo fare la spesa, tutti la dobbiamo fare, ok. Però
1: sì, però
0: durante l'anno c'è una spesa che proprio ci fa girare le scatole a mille, perché dici io questa cosa qua non lo voglio pagare. A denti stretti proprio, l'hai sentito i denti stretti? Non lo voglio pagare. Perché me la fanno pagare? Tu dicevi prima, giustamente,
1: è l'imprecazione che arriva immediatamente dopo l'averla pagata. È come quando uccidi una zanzara, le insulti per forza. Sì. Quando paghi qualcosa, cioè, ti parte subito l'insulto. Può essere il bollo dell'auto, il canone Rai, ma ognuno ha le sue cose.
0: Ma tu
1: sentiamo.
0: Dicevi prima, microfoni spenti, una cosa che a te irrita tantissimo.
1: Pagare l'anticipo delle tasse.
0: Pagare l'anticipo. Ragazzi, per chi ha la partita
1: perché
0: IVA
1: io devo
0: sa.
1: Pagare. No, perché io devo pagare l'anticipo delle tasse su un anno che devo ancora lavorare? Scusa, me lo spieghi?
0: Carlotta,
1: perché?
0: Carlotta, ma tu te lo vedresti De Biasi con una partita IVA che a novembre deve pagare tot mila euro per una cosa che devi ancora fatturare
1: ancora
0: per l'anno successivo?
1: Cioè, è come se tu entrassi.
0: Ti vengono a prendere a casa, De Biasi.
1: Ma tu ti vuoi mettere contro l'agenzia delle entrate? Ma tu sei fuori.
0: Ti è venuto fuori un accento, non ho capito cosa. Mezzo napoletano.
1: Ma l'agenzia delle entrate, io me la immagino, sapete come? Avete presente Ursula, che è la cattiva di La Sirenetta? Ecco, quella per me è l'agenzia delle entrate.
0: Parallelismi con la Disney, io continuo a non capire.
1: Dai, Sisma,
3: ciao,
1: guarda.
3: Ciao, la tassa sulle acque piovane che devo pagare una volta all'anno è irrisoria, perché sono circa 20 e qualcosa euro, ma la devo pagare solo perché ho un pozzo in proprietà e quindi tassa sulle acque piovane. Ma vi sembra una cosa normale?
0: Ah, mi è venuta in mente una tassa che devo pagare io, ragazzi. È assurda.
1: La bonifica del Brenta.
0: La bonifica, quella, in realtà, vabbè, la pagano tutti ed è per la questione della. Come si chiama? C'è il depuratore. Viene depurata l'acqua. Okay. No, io a casa mia ho. Ho la mia casa, che è prima casa, e sapete che da non so quanti anni non si paga più l'IMU sulla casa, la prima casa.
1: La prima, esatto.
0: Ma mi hanno assegnato all'epoca, quando mi hanno venduto la casa, un posto auto. Devo pagare l'IMU su quel posto auto. Io pago 27 euro di IMU all'anno su un posto auto. Ma mi
1: però
0: spiegate?
1: Che posto auto, signori?
0: Ma che
1: posto?
0: L'utilizzo la mia fidanzata.

0: No, secondo me la vittoria per la tassa più inutile è quella che arriva a random, tipo un anno sì, un anno no. Consorzio, bonifica, ecco. Alto Piave, Alto Vicentino, tutte quelle cazzate lì, tipo 10 euro, quindi per carità pochi soldi, ma per robe che non esistono, non hanno senso, non capisci perché le paghi, non sai che roba sia.
1: Ma poi io non ho mai capito effettivamente consorzio bonifica cosa fa, cioè nel senso è il depuratore, sì, ma fanno anche delle bonifiche sul fiume, qualcosa del
2: vuoi
1: genere.
2: Che...
1: Abbiamo il tempo di andare a cercare?
3: No!
4: La family!
1: No!

Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: emozione.
1: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
2: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
1: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
3: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
4: Non vorrai farti riconoscere. Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto che poi ci vanno tutti.
5: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
4: anche senza gridare.
5: La radio rende famosi. Occhio.
4: Anzi, orecchio.
6: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
1: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company. C come Company, C come C Radio.

0: Mamma non mamma, siete su Radio Company nella Family, ancora buongiorno, siamo pronti con lo sfigometro.
1: Radio Company.
2: Ciao sfigometro.
0: Ariete, partiamo da voi, le differenze caratteriali in coppia nel vostro caso diventano come la calamita che fa da collante, coltivatele quindi invece di nasconderlo, di farne un dramma. Sfigometro meno 17, rotometro 86%.
3: Ciao Lucy.
0: Toro, piccoli problemi con i colleghi o conoscenti che potrebbero mettervi bastoni tra le ruote, siete già stanchi, sfiniti, perché avete bisogno di vacanze, risolvete quindi pacificamente. Sfigometro meno 11, rotometro 22%.
4: Ragazzi, le gozzole.
0: Gemelli, abbiate più cura delle vostre cose, soprattutto quelle a cui tenete maggiormente. Oggi potreste rovinare o rompere qualcosa che vi è caro per distrazione, quindi attenti. Sfigometro meno 9, rotometro 14%.
5: Ma vi sembra una cosa normale?
0: Cancro, assecondate questa voglia di viaggiare, progettate anche qualche fine settimana lontano dalla solita routine, fate qualcosa per voi stessi. Sfigometro meno 17, rotometro 86%.
6: Cosa c'è di bello? Ma ti prego.
0: Leone, c'è chi vi sta pensando da tempo e sta seguendo le vostre orme, pronto a farsi notare, rendetegli la cosa un po' più facile e fatevi vivi voi, che ne so, con una chiamata, un messaggio, se avete un trillo su MSN, non lo so, fate voi. Sfigometro meno 18, rotometro 96%.
7: Che paranoia.
0: E poi Vergine, non perdete tempo dietro a cose inutili, fate passi avanti con alcune persone che non vi sono del tutto simpatiche e cercate di rimediare qualche buon risultato. Sfigometro meno 11, rotometro 22%.
8: Carlotta, ma chi ti ascolta?

0: vostro turno non sarete dell'umore giusto per fare grandi scelte radicali, particolarmente complicate, rinviatele se potete, aspettate che passi magari questo periodaccio di incognite. Sfigometro meno 10, rotometro 19%.
1: E vince il segno del Capricorno?
0: Scorpione, portate pazienza su tutti i fronti, non avete da recriminare nulla verso gli altri, dovete solo attendere che alcune situazioni evolvano naturalmente. Sfigometro meno 12, rotometro 25%.
1: Ha vinto l'Ariete?
0: Sagittario, il lavoro richiede più concentrazione oggi, non prendete decisioni importanti, alcune volte organizzate le cose magari con cura, altre non proprio, però insomma procedete così. Sfigometro meno 15, rotometro 56%.
2: Carlotta, ci stai simpatica anche se non sei venuta trotta in festa.
0: Capricorno, non è il momento di lanciarvi nelle situazioni senza riflettere, però non avete neanche più voglia di aspettare, se non vi daranno quello che avevate chiesto, forse dovete essere un po' più categorici. Sfigometro meno 12, rotometro 32%.
3: Che sfiga!
0: Acquario, non date nulla per scontato, abbiate cura di intravedere nei piccoli segnali, magari dei piccoli segnali, segni di cambiamento che magari potrebbero significare molto per voi, cercate di scrutare quello che vi succede intorno. Sfigometro meno 18, rotometro 92%.
1: Brava!
0: E poi pesci, non abbiate particolarmente fretta nel liquidare una questione che ritenete superata, oggi avrete prova che trascurare le vostre questioni per troppo tempo vi potrebbe dare dei problemi. Spigometro meno 7, rotometro 8%.
1: Carlotta, ma chi ti ascolta?
0: Grazie.
4: Allora, continuo a pensare alle trote. Alle povere trote in festa.
0: Alle trote, no.
4: Che la festa non la fanno a loro, capito? Cioè, non sono
0: ragazzi,
4: loro che festeggiano.
0: Il titolo trote in festa non è, secondo me, azzeccato. Comunque, procediamo, signori.
4: Sì, allora, chi deve fare il ragionamento oggi?
0: Ale,
4: dai. Quindi,
5: tenendo conto che a me piacciono molto le trote,
4: c'entra, scusa.
0: No, dai, sentiamo.
4: Sì, potrebbe essere, hai ragione.
5: Potrebbe essere un pesce, qualcosa del genere. Un pesce?
0: No, leone.
5: Leone?
0: Mi spiace Ale, sì, sei scarso.
4: Siamo noi. Comunque è pesci, non pesce.
0: Tra l'altro non è il segno del pesce, è il segno dei pesci.
4: Il segno del pesce. Non fa mai lo stesso, Alessandro. I dettagli fanno la differenza, nella vita, attenzione. Lo sai?
1: Sì!
0: Lei è un gran maleducato.
4: Lo sa. Amici, buongiorno alla family. E sulle note di questo tango arriva il disco alza volume di oggi.
6: Ora alza il volume!

0: nuovo evento. Giovedì 16 luglio, la calda estate Radio Company prosegue. Radio Company in Action ti aspetta a Casalduni Benevento con i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. On stage, Frankie MDJ, Voice, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo giovedì 16 luglio in Piazza Municipio dalle ore 22 a Casalduni Benevento. Ingresso libero. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
5: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
0: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: questa è Agitare Coca-Cola alle 8 e 4 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. La crisi del Golfo. Nella notte 5 ore di raid americani sull'Iran, Teheran colpisce due navi a Hormuz, un morto e 8 feriti. E lo stretto di Hormuz resta nelle mire di Donald Trump. Imporremo il blocco navale, saremo noi a imporre una tassa di navigazione. Nata a Parigi la coalizione dei paesi europei per lo scudo antimissili balistici. Ieri, nuovo summit della coalizione dei volenterosi in sostegno a Kiev con almeno 25 capi di Stato e di Governo, tra cui anche il presidente ucraino Zelensky. La premier Meloni a Doha per la cerimonia della scomparsa dell'emiro del Qatar Al Thani. Ieri la premier a Palermo nella commemorazione della strage di Capaci.
3: Da quel momento era chiaro a tutti che Cosa Nostra non era un'invenzione, non era qualcosa d'astratto, non era qualcosa di leggendario ed era disposta a tutto.
2: Raggiungerà il suo picco tra oggi e domani il caldo africano che attanaglia l'Italia, bollino rosso per Brescia, Firenze, Perugia e Torino. In Piemonte grave emergenza idrica, la regione chiede aiuto a Val d'Aosta e Canton Ticino. Sport mondiali, si conoscerà stasera la prima finalista alle 21 italiana a Dallas, di fronte nella prima semifinale Francia e Spagna. È tutto, a più tardi.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company.
6: Spot.
7: La family di Company. Radio Company. Con la family.

0: 31 luglio a Circello Benevento.
1: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Veste lui,
3: veste lei.
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Senniti, a Benevento.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti. E sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Girl Wasted. Siete su Radio Company nella Family. Stiamo giocando per farvi vincere due accrediti per il concerto di Giorgio all'Este Music Festival, insieme a Due Punti Eventi, ovviamente Radio Company, la radio dei grandi eventi. E con noi al telefono la nostra vincitrice è Tiziana da Trieste. Ciao Tiziana, buongiorno.
1: Ciao, ciao a tutti voi, ciao.
0: Come stai?
1: Ma io sto benissimo, sono anche emozionatissima perché è la prima volta che parlo in radio.
2: Non ti preoccupare, è una chiacchiera tra amici, non ti preoccupare. Allora,
1: chiacchiera, e tanto ci sente nessuno, va bene, dai.
0: Ma sì, siamo noi tre, siamo
2: Non c'è nessuno. Allora, senti Tiziana, tu ti porti a casa due accrediti per il concerto di Giorgia, che sarà a Este, che poi da Trieste a Este basta togliere un tri, praticamente ci sei subito. Il problema sarà una scampagnata, ma Este è molto bella, quindi ti consiglio, magari eventualmente, se riesci ad arrivare un po' prima, puoi visitarla perché è veramente molto molto molto bella e suggestiva. Chi ci porterai?
1: Mio marito. Sì,
2: ok,
1: sì,
2: perfetto.
1: La gita assieme.
2: Perfetto, allora noi vi aspettiamo lì perché saremo lì anche con Radio Combri, quindi se volete venirci a salutare arrivate leggermente prima, siamo lì ad aspettarvi per il concerto di Giorgia il 21 luglio. Brava Tiziana.
1: Benissimo, grazie.
0: Un abbraccio, grazie. Goditi il concerto. Ciao Tiziana.
2: Ciao.
1: Grazie, un abbraccio a voi, grazie. Ciao.
3: The summer is magic.

0: Queen of Chinatown, loro sono Harris and Der qui su Radio Company. Amici, buongiorno la family, e siamo adesso in compagnia di Egidio Ferrante. Buongiorno.
1: Buongiorno Egidio.
2: Buongiorno a voi.
0: Che a tua volta sei accompagnato da?
2: Da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo. Buongiorno Nikos.
1: Ciao Nikos, buongiorno.
3: Ciao, buona giornata. Buongiorno. A tutti voi. Buona
2: caro
3: giornata.
2: Nikos, ciao. Caro Nikos, ci sarà un'altra giornata molto calda, vero?
3: Sì, effettivamente è così, perché in realtà non è una novità, siamo praticamente in un'unica quasi ondata di caldo che va avanti praticamente da metà giugno, temperature che vanno sempre abbondantemente oltre i 30 gradi, con valori che sempre oscillano nelle ultime giornate tra i 33 e i 36 gradi, un po' tutta la pianura padana, ma nei prossimi giorni, da oggi in vista di giovedì e venerdì, il grande caldo comunque interesserà soprattutto il centro-sud, dove raggiungeremo in molte zone un po' lontane dal mare anche i 38-39 gradi, come su Lazio, Campania, ma anche Sicilia, Sardegna, anzi qui 40 gradi o più.
2: Anche oltre 40.
3: Il nord starà un pochettino ai margini, perché in realtà ci saranno delle infiltrazioni di aria più umida dai quadranti occidentali, dall'Europa centrale. Diciamo che l'aria, l'alta pressione è meno forte da noi rispetto alle ultime giornate, terrà i suoi massimi un po' più al centro-sud e quindi lascerà spazio delle infiltrazioni di aria un po' più umida in quota. Ecco perché c'è qualche velatura, qualche nuvola alta di passaggio alternata a momenti soleggiati, ma più che altro qualche temporale si formerà questa sera su Alpi e Prealpi. Qualcosina può avvicinarsi anche alle limitrofe zone pianeggianti di Veneto e Friuli. E poi anche la giornata di domani si parte con il sole, una giornata soleggiata e molto calda, sempre valori termici fino a 35 gradi in pianura. Più che altro il caldo è pesante perché c'è tanta umidità, un caldo afoso, sì. Però domani tra il pomeriggio e la serata qualche temporale di nuovo, questa volta interesserà maggiormente la pianura padana, anche la pianura dell'Emilia Romagna, del Veneto, del Friuli Venezia Giulia. Quindi domani attenzione, perché sarà ulteriormente maggiore verso sera il rischio di temporali, localmente potrebbe esserci anche qualche fenomeno di forte intensità con locali grandinate e colpi di vento. In attesa di domenica e poi la nuova settimana, perché i modelli confermano proprio lo spostamento dell'anticiclone, dovrebbero arrivare venti un po' più freschi dal nord Europa, e quindi da domenica e almeno nella prima parte della prossima settimana le temperature dovrebbero calare finalmente. Dovremmo vivere una fase un po' più vivibile di questa estate.
0: Si respira un po', perfetto. Grazie Nikos.
1: Grazie Nikos.
3: Ciao,
1: Nikos.
3: Buona giornata.
1: Buon lavoro.
0: Ciao.
4: Nuova data, nuovo evento. Giovedì 16 luglio, la calda estate Radio Company prosegue. Radio Company in Action vi aspetta a Casalduni Benevento con i suoni ed una valanga di gadgets Radio Company. On stage, Frankie MDJ, Voice, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo giovedì 16 luglio in Piazza Municipio dalle ore 22 a Casalduni Benevento. Ingresso libero.
5: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
6: Svuota tutto!
7: Svuota tutto!
6: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
7: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
6: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
7: Globo, svuota tutto!
8: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Pensa positivo, a buon vento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
10: Segna sul calendario, 11 e 12 luglio, il centro commerciale Buonvento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro, la pagherai solo 40 euro.
9: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buonvento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
10: Centro commerciale Buonvento, via San Vito, Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
11: Ehi Paola! Carla.
12: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
11: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
12: Ah sì?
11: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
13: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
14: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
15: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
16: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: cose molto molto molto irritanti che dovete pagare, che tutti quanti un po' dobbiamo pagare, però diciamo che c'è a chi dà più fastidio una cosa, a chi un'altra. E allora va per la maggiore: bollo dell'auto,
1: sì,
0: canone RAI, che non è più canone RAI ma è tassa del possesso della TV praticamente, no? È diventata quella, ti hanno fregato in un'altra maniera, l'hanno chiamato in un'altra maniera fregandoti lo stesso alla stessa maniera, quindi vabbè, ci sta.
1: Beh, posso dire, si chiama marketing questo.
0: Certo, certo, ecco. Assolutamente. Poi
2: ciao, sono Davide. Quello che odio di più pagare sono i sacchettini della frutta al supermercato. Perché devo pagare pochi centesimi anche se non uso il sacchettino? Perché se prendo un melone e lo porto in cassa col prezzo attaccato con l'adesivo, mi fanno pagare il sacchettino.
0: No,
2: ma che senso ha, scusate? E poi parlano di green, di non fare plastica, di non... Dai, è ridicolo.
0: Ma io non lo pago il sacchettino quando prendo il melone. Ah, perché tu dici che è già incluso nel prezzo?
1: Cioè, non so. Comunque sono biodegradabili, non sono di plastica i sacchettini.
0: No, sono biodegradabili, esatto, sì. Trovo assurda però una cosa a proposito di questo. Ho sempre trovato assurdo il fatto che abbiano messo i sacchettini biodegradabili, ma i guantini per prendere la frutta sono ancora in plastica.
1: È vero, hai ragione. Questo,
0: vero.
1: Questo è tutto un altro tema. Io, se c'è una cosa che proprio, ragazzi, mi disturba, è quando ho i sacchetti dell'umido. Ecco, allora io ti dico, mi dà fastidio prendere i sacchetti dell'umido dal servizio che si occupa ovviamente dei rifiuti nella mia zona, perché si sfaldano. Ma si sfaldano, che tipo, prima di poter utilizzare un sacchettino ne devi strappare 12.
0: O sei tu che hai rifiuti tossici, Carlotta?
1: No, strapparli dal
0: no, dico, non è che siano i tuoi rifiuti. Ah, no, tu dici proprio lo strappo,
1: sì.
0: si rompono, cioè, quando tu fai. Ok, ho capito. Quindi sono proprio del cavolo. Poi
3: a me la tassa che dà più fastidio pagare è la tassa per le casalinghe. Allora, innanzitutto, ok, sono 24 euro all'anno, che qualche anno fa erano 12, li hanno praticamente raddoppiati. Allora, per essere casalinga vuol dire che non hai reddito, non hai stipendio, quindi quei soldi comunque li devi chiedere al compagno, al marito, a chi è, sì, giustamente non la vuoi. Seconda cosa, per avere un premio, diciamo, se ti succede qualcosa, devi comunque rimanere invalido al 90-95%. Quindi la trovo una cosa assurda, perché io pago 24 euro, cerco di non farmi male, e anche se mi faccio male comunque devo essere più di là che di qua. Quindi è una tassa che secondo me la maggior parte magari paga, entra nelle casse dello Stato e via dicendo, e cioè loro fanno soldi e tu intanto rimani così con un pugno di mosche in mano.
1: Sisma, mi dai
3: buona giornata.
0: Allora,
1: mi dai delucidazioni?
0: No, ho fatto la ricerca. In realtà non è una tassa, ma è l'assicurazione obbligatoria dell'INAIL contro gli infortuni domestici.
1: Okay,
0: sono 24 euro all'anno.
1: È una tutela.
0: In realtà, ragazzi, io non sono del tutto d'accordo con lei, nel senso che io dico, essere tutelati dal punto di vista di un infortunio domestico, in quanto gli incidenti domestici sono forse quelli che vanno per la maggiore, probabilmente sei protetto, no?
1: Sì, poi bisogna capire come nella pratica, perché sai che queste cose, cioè,
0: certo,
1: come nella pratica lo Stato ti tutela, allora lì tu si apre tutta un'altra
0: parentesi.
1: Non
0: lo sapevo. Le parentesi assicurazioni, non lo sapevo nemmeno io esistesse. In realtà esiste, solo 24 euro all'anno, che però posso dire, per essere assicurati e avere la tutela, appunto, non sono così tanti.
1: L'esenzione è prevista se il reddito personale è inferiore a 4.648. io non capisco questi conti, ragazzi. Quando fanno l'esenzione è prevista per il reddito personale inferiore a 4.648,11. Ma
0: perché?
1: 11,
0: Carlotta, hanno fatto delle equazioni, mille sistemi,
1: e quello familiare 9.296,22. Ma che conto è?

0: Kat e Naya Loran, questo è Drive Safe. Vorremmo stare qui a parlare di tasse con voi, amici, ma c'è Igor Pezzi che scalpita. Ci prendiamo una pausa e torniamo tra poco per salutarci.
1: La Family Beach Club.

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
2: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
3: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
2: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
4: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
6: Sì!
5: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 barra A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
8: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Euronics, un mondo più avanti.
10: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
11: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
12: anche senza gridare.
11: La radio rende
10: famosi. Occhio, anzi orecchio.
3: C come Company, C come C Radio.

0: chi sono queste che urlano? Sono le donne che stanno aspettando Igor Pezzi. Mamma mia,
1: le sue fans
0: sono già gasate. Sì sì, perché le prossime due ore le passerete assieme a Igor Pezzi. Guarda, De Biasi, però metterci la sigla così a tradimento, cioè, subito
1: neanche il tempo di fare due chiacchiere.
0: Ma infatti, guarda, perché abbiamo
2: vabbè, adesso chiudete gli occhi,
0: Carlotta, adesso
2: per prepararvi.
0: Comunque, veramente,
2: per
0: stare
2: Igor
0: in mezzo
2: Pezzi
0: a voi è un estremo all'altro, non si può. Una via di mezzo non c'è? Non c'è possibilità.
1: Di cosa vuoi parlare? Di cosa vuoi parlare?
0: Non voglio parlare di niente, volevo salutarti e ringraziarti, Carlotta, per questa
1: meravigliosa. Ma ci vogliamo abbracciare, che non ci
0: abbracciamo. Abbracciamoci virtualmente, ragazzi. Un abbraccio, vieni qua.
1: Una strizzata.
0: Lo sento tutto, sì, la sento tutto questo.

0: lasciamo con i corpezzi, sono le 9:01.
1: Ciao, ciao.
2: Radio Company.
3: Ciao,
2: Time.
3: A domani.
4: Breaking news. Maxi blitz contro l'andrangheta scattata all'alba in Calabria. 500 uomini tra polizia e carabinieri hanno eseguito misure cautelari per 79 indagati colpite le storiche cosche dei De Stefano, Tegano, Condello, dedite anche al narcotraffico. L'ex fidanzato di Aurora Attila ha confessato di essere stato lui a uccidere la 13enne gettandola da un balcone a Piacenza nell'ottobre 2024. Il giovane, già condannato a 17 anni, ha cambiato versione, si anche scusato per il gesto. Il processo è aggiornato al 10 settembre. Dopo l'uccisione di un messicano a Houston durante un controllo stradale, gli agenti dell'immigrazione dell'ICE a Bedford nel Maine colpiscono a morte in una sparatoria un 26enne colombiano con regolare permesso di lavoro. Il presidente della Camera dello Stato auspica l'indagine dell'FBI. Terza ondata di caldo sull'Italia, tra oggi e domani il picco bollino rosso per Perugia, Firenze, Brescia e Torino. 14 città in arancione, il Piemonte in emergenza idrica chiede aiuto a Val d'Aosta e Canton Ticino. Mondiali alle 21 italiana a Dallas, la prima semifinale Francia-Spagna, domani Argentina-Inghilterra. È tutto, a più tardi.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
6: Radio Company. Spot.
7: Nuova data, nuovo evento. Giovedì 16 luglio, la calda estate Radio Company prosegue. Radio Company in Action ti aspetta a Casalduni Benevento con i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. On stage, Frankie MDJ, Voice, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo giovedì 16 luglio in Piazza Municipio dalle ore 22 a Casalduni Benevento. Ingresso libero. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti

0: lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
1: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
0: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. Pensa positivo. A Buonvento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
3: Segna sul calendario. 11 e 12 luglio il centro commerciale Buonvento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro. La pagherai solo 40 euro.
2: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buonvento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
3: Centro commerciale Buonvento. Vento, via San Vito Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
2: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
4: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
5: Radio Company 80 Italiano.

0: nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo wurstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.

su Company, parliamo di vacanze estive, quelle che diventano una sorta di rito collettivo. Sto parlando di una delle caratteristiche delle vostre vacanze estive, quando i parenti ritornano verso a casa per ritrovarvi, quindi tavolate più lunghe, le case che si riempiono di voci, i racconti dei nonni che si intrecciano con le esperienze, insomma, di chi vive qui e là, Germania, Francia, Svizzera, Canada, perché molte delle nostre famiglie, specie quelle del nord, sono state caratterizzate dal fatto che sono migrate, come un messaggio che mi arriva al 3332 688 688. Da piccolo mi ricordo i cugini di mio padre che venivano giù dal Brasile, si erano trasferiti dopo l'alluvione del Polesine del 1951, e ricordo che mi portarono anche una maglia del Palmares Calcio. Da anni non si hanno più notizie. Vabbè, insomma, cercate di sentirvi in qualche modo. Poi un altro messaggio: sorella di mia nonna, paterna invece, in questo caso, sorella di mia nonna, si era trasferita in Svizzera, a Ginevra, e mi ricordo di tutte le tavolette di cioccolato che portava ogni volta che veniva giù a trovarmi a Rovigo. Questi sono gli aneddoti, queste sono le situazioni. Quindi, 333-2-688-688. Le immagini, i ricordi, quello che vi è successo da piccoli, che vi è rimasto nelle memorie, grazie all'arrivo dei parenti d'estate che ritornano un po' in patria a trovare quelli che sono stati i vostri genitori, quelli che sono stati i vostri nonni, eccetera, eccetera, eccetera, o che sono tuttora. Ricordo ancora il numero per qualche distratto che non si sa mai: 3332-688-688 su Company. È il momento di Giselle.

0: Fulminacci, maledetto me su Radio Company. Salutiamo Matilde che fa anche gli auguri a sua nonna. Noi gli facciamo gli auguri alla nonna, sicuramente, la nonna di Matilde. Però, Matilde, se tu vai sul sito radiocompany.com, puoi compilare il form del companiversario. E i pischelli ti fanno gli auguri alla nonna, sai come? Alla grande! Quindi fallo. Anche oggi per oggi, se vuoi, non c'è problema. Invece stanno arrivando i vostri messaggi sugli aneddoti estivi legati alla visita parenti. Sentiamo.
1: Ciao, buongiorno. Il mio ricordo è, tra l'altro, a tema quella canzone che state passando adesso, ed è i parenti francesi che portavano le loro bocce e si giocava appunto a bocce nel nostro giardino, bocce di ferro però, e poi facevano le crepe, che io non è che amo tantissimo, ancora quelle salate magari un po' meglio, però questo crepes, è il ricordo. Sì. Ciao, buona giornata.
0: Grazie, grazie mille. I vostri aneddoti ancora al 3332-688-688 legati alla visita a parenti estive, che poi sono legati a momenti belli, a momenti dissensivi, di condivisione, perché ci sono sempre le feste, capito? Cioè, la mamma e il papà che organizzano e fanno le maxi grigliate, le cene infinite, e sono quelle cose belle, insomma, che ci riempiono l'estate. Quindi ricordiamo ancora il numero 3332688688. Noi però ci fermiamo un attimo e finalmente il DJM mi paga il caffè. A dopo.
2: Radio Company Matinée, con i matti del matinè d'estate.
3: Maxi blitz contro l'andrangheta scattata all'alba in Calabria. 500 uomini tra polizia e carabinieri hanno eseguito misure cautelari per 79 indagati colpite le storiche cosche dei De Stefano, Tegano, Condello, dedite anche al narcotraffico. L'ex fidanzato di Aurora Tila ha confessato di essere stato lui a uccidere la tredicenne gettandola da un balcone a Piacenza nell'ottobre 2024. Il giovane, già condannato a 17 anni, ha cambiato versione, si è anche scusato per il gesto. Il processo è aggiornato al 10 settembre. Dopo l'uccisione di un messicano a Houston durante un controllo stradale, gli agenti dell'immigrazione dell'ICE a Bedford nel Maine colpiscono a morte in una sparatoria un 26enne colombiano con regolare permesso di lavoro. Il presidente della Camera dello Stato auspica l'indagine dell'FBI. Terza ondata di caldo sull'Italia, tra oggi e domani il picco bollino rosso per Perugia, Firenze, Brescia e Torino. 14 città in arancione, il Piemonte in emergenza idrica, chiede aiuto a Val d'Aosta e Canton Ticino. Mondiali, alle 21 italiana a Dallas, la prima semifinale Francia-Spagna, domani Argentina-Inghilterra. È tutto, a più tardi.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
5: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
2: Top Car Service.
5: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
6: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
7: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
8: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
9: Per questa pubblicità 0824 43 732.
10: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Chris De Sorendi, Good Old Days.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: su Company, Charlie Ray con Call Me Maybe. Allora, messaggi che sono arrivati, bellissimi aneddoti anche di storie, di vita, come un nostro amico dice: eravamo talmente poveri che il momento più bello era quello quando arrivavano i parenti e la mamma mi mandava dal pizzicagno, cioè dal salumiere di quartiere, a comprare pane e mortadella. Cioè, molto, molto suggestiva sta cosa, molto bella. Poi sentiamo un altro messaggio.
1: Buongiorno Company, sono Patrizia da Padova. Allora, i miei ricordi estivi di visita parenti, sì, ce ne sono tantissimi, ma quelli che io ricordo molto volentieri sono quelle visite che mi facevano due nonnini bellissimi, simpaticissimi, buonissimi, che arrivavano giù dalla montagna. Ah, mi sono dimenticata di dire che nel carrettino con cui loro arrivavano era pieno di tutto, di più, di tutte quelle cose fatte in legno, i mestoli, i taglieri, quelle cose, sai, di montagna, e noi li ricordavamo pazzi, ok? Ciao.
0: Grazie mille. Stiamo parlando dei ricordi estivi legati alla visita parenti o tutte quelle cose, insomma, che accadono. Sembra quasi un film ormai, vero? Sembra quasi così una sorta di paese delle meraviglie, queste piccole immagini che sono un po' rimaste nei nostri ricordi. Però ovviamente ci hanno rallegrato alla grande le estati. Quali sono quindi i vostri ricordi più belli legati alla visita parenti, specie anche quelli che arrivavano dall'estero, qui con gli accenti cambiati? Magari grazie a loro avete imparato anche la lingua, no? Che ne so, l'inglese, il francese, il tedesco. E insomma, 333-2688-688. Blanco con Los Angeles.

0: C'è pausa con Magnetic, questa Radio Company, le 9.51. C'è Manuel che ci scrive al 3332688688 il ricordo di chi faceva le capanne in mezzo ai suoi pioppeti. Che vicini strani che avevi però, legato sempre comunque alle vacanze estive, perché poi stiamo parlando di questo in questa prima ora, che è quasi volta al termine ormai, per cui ci fermiamo un attimo, ritorneremo con un grande successo dal passato.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.

0: novità. Informati subito. Chiamalo 0824 43 732. Radio Company On Air. Radio Company On Air. E il protagonista sei tu. 0824 43 732. E ricorda, se il tuo evento conta, è in diretta su Radio Company.
1: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione. Pensa positivo, a buon vento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
2: Segna sul calendario, 11 e 12 luglio il centro commerciale Buon Vento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro, la pagherai solo 40 euro.
1: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buonvento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
2: Centro Commerciale Buonvento, via San Vito Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Ehi Paola!
6: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
5: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
6: Ah sì?
5: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
7: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
8: Per questa pubblicità 0824 43 732.
9: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
10: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
11: C come Company, C come C Radio.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J su Company. Che ora abbiamo fatto, DJM? Sono le 10 e un minuto.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Saving Sound, Capital Cities su Radio Company, inizia la seconda ora del matinée. Se c'è un momento dell'anno nel quale dobbiamo concentrarci su una cosa per star bene anche l'inverno, è proprio questo periodo. E mi sto riferendo alla vitamina D. Sapete cos'è la vitamina D, vero? Lo sapete? Allora, come si prende la vitamina D? Intanto poi andremo anche a parlare dei benefici, ma come la si assimila la vitamina D? Con un po' di attenzione, con un po' di attenzione. Con il sole. Quindi l'alimentazione e le abitudini corrette, mi raccomando, e potete fare questa scorta. Il sole bisogna ovviamente prenderlo con moderazione, non esporsi così come capita, bisogna comunque andare nelle ore meno forti, non da mezzogiorno alle 4, quindi piuttosto nelle ore mattutine, nelle tarde ore serali, perché comunque ce n'è ancora di... anche delle belle camminate, anche facendo delle camminate in aria aperta si può assimilare la luce solare, e da lì arriva la vitamina D. E fa assolutamente bene perché agisce anche su molti organi, come il cuore, i polmoni, ma soprattutto sul sistema immunitario. Cioè chi ha una buona esposizione alla vitamina D e fa un'alimentazione completa, diciamo corretta, completa, vuol dire che poi avrà meno probabilità, quasi a zero, di avere le influenze, i raffreddori, le febbre, eccetera, eccetera, le influenze che arriveranno ovviamente durante i periodi autunnali / invernali. Quindi mi raccomando, e poi fa bene anche le ossa, fa bene anche una buona esposizione alla vitamina D, fa bene le ossa, però io sconsiglio vivamente di lasciarvi al sole nelle ore centrali, come lo dicono anche gli esperti, mi raccomando, perché anche nelle ore mattutine o tardo pomeriggio c'è una bella intensità di luce solare, ma sufficiente per prendersi e assimilare questa vitamina D. DJM, ti vedo un po' bianchetto te, un po' la vitamina D. Te la vai a prendere, te la vai a pigliare oppure no? Stai solo sempre chiuso in studio con... ma chi me lo fa fare di andare al sole, che palle, il caldo, eccetera. Comunque scherzi a parte.
1: Hai bisogno di una base adatta.
0: Una base? Cosa vuol dire? ma smettila, ma scusa! La vitamina D delle DJM per tutti quanti. Bene, allora ditemi insomma se voi vi esponete al sole, se andate a prendere questa vitamina D, se ponderate queste ore solari, se fate un'alimentazione corretta, ma soprattutto se avete questa attenzione nell'assimilarla per poi evitare le influenze invernali. Al 3332 688 688. Ci fermiamo un attimo.
2: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spotify.

0: Nuova data, nuovo evento. Giovedì 16 luglio, la calda estate Radio Company prosegue. Radio Company in Action vi aspetta a Casalduni Benevento con i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. On stage, Frankie MDJ, Voice, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Vi aspettiamo giovedì 16 luglio in Piazza Municipio dalle ore 22 a Casalduni Benevento. Ingresso libero.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
3: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: Veste lui.
5: Veste lei.
4: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
5: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
4: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Senniti, a Benevento.
6: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
7: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
6: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
8: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
10: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
11: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
12: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
13: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
14: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: Benny Blanco, Sunset Boulevard su Radio Company. Messaggio che è arrivato da Jessica al 3332 688 688. Stiamo parlando di vitamina D e dell'importanza di poterla assimilare adesso che è la stagione giusta per poter star bene dopo. Lei mi scrive: ciao, lavorando sotto il sole tutti i giorni la vitamina D non mi manca, ma con una bimba che frequenta il nido l'inverno è sempre traumatico. Allora, io non sono un medico, naturalmente, che posso espormi e dire delle cose che magari delle quali non ne ho la competenza, anche perché poi il DJM mi mette le basi giuste, capito? Però è normale che poi anche avere dei bambini in tenera età abbiano questo, anche perché si stanno formando il loro sistema immunitario, quindi potrebbero essere più vulnerabili. Fatto rimane che comunque la vitamina D fa bene anche alla tua bimba, quindi insomma il consiglio è quello. Oltre al fatto, leggendo un altro messaggio che arriva da parte di Marco, dice: fa bene per il calcio alle ossa. Lo stavamo dicendo prima, il fatto di assimilare questa vitamina D, che sono i raggi solari, ma abbinato a una corretta e completa alimentazione fatta di verdure, fatta di frutta, fatta anche di carni, fatta insomma comunque di alimentazione estiva ma leggera, aiuta a consolidare questa vitamina D.
1: No, diverse modalità di supplementazione della vitamina D, ma non tutte consentono un costante livello di vitamina. No. Se ne è parlato anche a Roma.
0: Grazie.
1: Durante la...
0: DJM, io ti odio, lo sai? Adesso una volta che faccio il serio, tu arrivi con queste cose, uffa, e allora niente, parleremo solo di cavolate. Sto scherzando. Viva la vitamina D, arriva Senna Spyro con Martellar Lover.

0: Stylis, American Girls su Radio Company.
1: Ma la cosa bella, come dico sempre, è che c'è un programma in onda, un programma fuori onda, perché se potesse sentire i commenti, i punti di vista. Non si possono dire, però. No, parliamo della generazione Z invece. C'è la Digital Detox. La Digital Detox riguarda in maniera particolare la generazione Z, che vuole disconnettersi un po' dal social, però non ce la fa, non riesce a farlo. È un esame, tra l'altro, che diciamo è un'indagine, ecco, che ha esaminato 3500 persone per fotografare questo rapporto con l'ecosistema digitale e i social. Cosa emerge? Emerge che c'è una stanchezza da iperconnessione. Quindi la generazione Z, che sono i 18-45 anni, ok? Giusto per capirci. Nota e sente che c'è una stanchezza, che è il fatto che sei sempre lì collegato, che vedi la notifica, è sempre quella, e poi perdi del tempo, non stai con gli altri. Cioè è tutta una sorta di... non è una distrazione sana, è una distrazione, come posso dire, malata alla fine, no? Perché comunque ti tiene lì, ti stressa. Però allo stesso tempo, quindi questa è l'esigenza di non voler più sentire questa sensazione malata, ma allo stesso tempo è anche il fatto di paura ormai di perdere dei dati, perché vuol dire che la nostra vita personale, ma anche lavorativa, è molto connessa, è molto legata al fatto della paura di perdere qualche dato, di rimanere indietro. C'è troppa pressione, ne parlavamo prima fuori onda io e il DJM, c'è troppa pressione. Da qualsiasi cosa, non si può vivere più così. E quindi che bisogna fare? Come sempre, non voglio essere l'esperto e non voglio che il DJM mi metta delle basi strane, ma secondo me è la forza di volontà. Provate a pensare come un tabagista, un fumatore accanito, da 2 pacchetti al giorno passa da 2 pacchetti a 0. Sapete come lo fa? Con la sola buona forza di volontà. O prendo uno spavento, perché è una patologia che purtroppo è arrivata, oppure la forza di volontà. Provate, proviamoci, perché io non è che siamo, cioè tutti quanti siamo ormai dentro la minestra. Proviamoci, proviamo a staccare il telefono 4 ore al giorno. Vedrete che il mondo va avanti lo stesso. Ne sono sicuro. Dopo questa massima DJM, o finiamo qua o andiamo in pubblicità.
2: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Svuota tutto!
8: Svuota tutto!
7: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
9: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
7: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
9: Globo, svuota tutto!
4: Globo, è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Pensa positivo. A buon vento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
8: Segna sul calendario. 11 e 12 luglio il centro commerciale Buonvento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro. La pagherai solo 40 euro.
4: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buonvento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
8: Centro commerciale Buonvento, via San Vito Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
7: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
2: C come Company, C come C Radio.

Ocean House, Jubal, questa Radio Company, il mattinè con le notizie che arrivano anche dall'Italia, no? Cose che fanno anche sorridere. Dopo 23 anni di precariato viene assunto. Beh, quindi insomma, cioè, uno insomma, fa una vitaccia di precariato, però alla fine viene assunto. Stiamo parlando di un professore, tra l'altro, un professore di religione che ha insegnato religione a tantissimi ragazzi in Sicilia. Ecco, Liborio Princiotta, insegnante che è stato finalmente assunto dopo aver superato il tanto atteso concorso per mezza giornata. E qua viene il bello. Mezza giornata, cosa succede? Quel giorno, poi finalmente sei di ruolo. Basta pensieri di precariato. Adesso ti abbiamo risolto tutto. Adesso tu vieni assunto. Sei lei. Finalmente, il sogno di una vita, un tripudio di mezza giornata, finisce l'anno scolastico, attenzione, mi abbassi la base un secondo, arriva la notizia che con settembre il professore va in pensione. Ma non fa, come fai a non dire viva l'Italia? Dai, vi prego. Ma come? Ma sapete quante situazioni del genere ci sono in giro per l'Italia? Cioè, quanti professori sono precari, non di ruolo, costretti a fare chilometri e chilometri, ogni anno cambia l'istituto, sembra con questa incertezza. Poi in questo caso ti arriva l'ok, ma è ora di andare in pensione. Sembra lo facciano apposta, ma no, non lo fanno apposta. Purtroppo è così. E il sistema è fatto così. Buona pensione, caro prof. Buona pensione. BTS con Dynamite su Company.

Dynamite su Company. Un messaggio che arriva da Carlo, dice: mio figlio, a proposito di precariato, mio figlio scuole superiori, parliamo degli anni 90 in questo caso, ha cambiato l'insegnante di inglese ogni anno, quindi lui ha avuto 5 insegnanti di inglese, capito? Bisognerebbe investire un po' di più sulla scuola, che dite? Vabbè, succede, questo succede, quello che succede succederà ancora, speriamo sempre meno. Intanto arriva Sean Paul con Get Busy.

0: J-Ax, IPIO su Company. Siamo arrivati alla fine anche oggi di JM. Ci fermiamo un attimo e torneremo tra pochissimo per i saluti finali.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinè d'estate. Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
4: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
6: È tempo di pensare all'estate.

0: Momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Siamo arrivati alla fine del mattinè, grazie al DJM. Io vi auguro una buona giornata. Ora ci colleghiamo con Gidio Ferrante per le news. Sono le 11.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 11 di Company News. Due petroliere degli Emirati Arabi Uniti sono state colpite da missili iraniani nello stretto di Hormuz. L'attacco ha causato un morto e gravi danni alle imbarcazioni. In risposta, gli USA hanno lanciato nuovi raid aerei contro obiettivi iraniani. Il nuovo conflitto contro l'Iran sarà molto veloce e finirà presto, ha dichiarato Donald Trump. A Roma, intanto, al via i negoziati Israele-Libano. L'Unione Europea ha aperto il cluster 6 nei negoziati di adesione con l'Ucraina dedicato alle relazioni esterne. La decisione è definita un'importante pietra miliare e segna l'ingresso nella fase finale del percorso di Kiev verso l'Unione Europea. L'esame della riforma della legge elettorale è iniziato questa mattina nell'aula di Montecitorio. La maggioranza appare divisa sul tema delle preferenze, punto cruciale del provvedimento. Le opposizioni hanno già espresso una forte contrarietà alla proposta. Il voto finale è atteso tra giovedì e venerdì. La direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria ha eseguito un'operazione che ha portato a 73 arresti in carcere e 6 ai domiciliari. L'inchiesta, che conta 79 indagati, mira a colpire le cosche storiche della città accusate di associazione mafiosa e narcotraffico. L'Italia affronta la terza ondata di calore con 4 bollini rossi, previsti 45 gradi nelle zone interne della Sardegna entro venerdì. Emergenza idrica in Piemonte con richieste di aiuto a Val d'Aosta e Canton Ticino. L'ondata di caldo estremo colpisce anche l'Europa con incendi in Gran Bretagna e Francia. Lo sport calcio, la prima semifinale del mondiale americano, mette di fronte questa sera Francia e Spagna. I transalpini sognano la terza finale consecutiva. Gli iberici, campioni d'Europa in carica, hanno vinto gli ultimi 2 scontri diretti contro i rivali. Riflettori puntati sulla sfida Mbappé-Yamal. Domani la sfida tra Inghilterra e Argentina. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streamo.it, scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giulia Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

Imagine Dragons insieme ad Ernia, questo è Take Me to the Beach. Buongiorno a tutti, buongiorno, bentornati a Snack qui su Radio Company. Ah, mamma mia, non sei di aiuto stamattina, DJ Ami. Scusate, ma oggi è una mattina molto difficile e dopo vi spiegherò il perché. Ma c'è la sigla del giorno, a quanto pare.

Cominciamo la puntata di oggi. Allora, la verità è questa. La verità è questa. Mi metti qualcosa che mi risollevi un attimo in sottofondo, DJM, ti prego, perché questa mi butta giù ancora di più. No, perché stamattina io pensavo non potesse più succedere dopo una certa età. Di solito queste sono le cose che succedono quando sei ragazzino, no? Quando della serie fai tardi la sera, sei distrutto e tutto quanto, non senti la sveglia e quindi cosa fai? Ti addormenti. Anzi no, continui a dormire. È quello il problema. Ma io pensavo che dopo, non fare quei gesti lì fuori dal vetro, Cristina Dori, che ti vedo. In tutto questo, cioè, la cosa che succede, dici, non succederà mai, perché comunque con l'età, io con l'età tu riesci a gestire i tuoi tempi, gestire gli orari, hai un senso di responsabilità di un certo tipo, e invece no. E invece no. Quindi stamattina era così, tipo, ah, che bella mattina, ho dormito benissimo, veramente non è neanche il mio corpo questo, sai, quelle cose lì, e fai, che ore sono? Le 9! E quindi è andata così, va bene, insomma, poi ovviamente esci di casa, ti sei dimenticato le sigarette, sei dimenticato questo, sei dimenticato l'altro, le chiavi, quello, l'altro, l'altro, e quindi ovviamente va così. Va bene, non so se a voi capita così anche adesso, però insomma un po' di solidarietà, se anche voi all'inizio dell'estate cominciate a sentire i crolli, credo sia la cosa fondamentale. Allora, cominciamo il programma, il numero è sempre il 3332 688 688, aiutatemi!

0: è una giornata di merda, io l'ho detto adesso, scusatemi, non è carino da dire così, soprattutto dopo Madonna, non è carino dire una cosa del genere, però voglio dire, già uno si è svegliato all'ultimo, ho dovuto fare miliardi di cose perché sono a casa da solo, in tutto questo arriva qualcuno che mi dice anche che se mi muovo troppo mi balla il seno. Allora, va bene, sei passata a salutare Dori? Parla, accenditi.
1: No, non mi ricordavo più. Non mi ricordavo
0: buongiorno
1: più. Buongiorno a tutti. No, mi dovete scusare, io ero passata a salutare, ma sto ancora ridendo perché sei un impedito, come ti ho lasciato, ti ritrovo. Ma la storia del seno che si muove,
0: vero,
1: ridevo
0: seno,
1: perché mi ha fatto venire in mente il nostro comune amico Antonello Danieli.
0: Mamma mia.
1: Buongiorno a tutti, scusate l'incursione.
0: Ok, andiamo in pubblicità, andiamo per un caffè, Cri,
1: okay,
0: vai, andiamo.
1: Ok,
2: su Radio Company.
3: Come on!
4: L'estate da mordere.
2: Spot.
5: Nuova data, nuovo evento. Giovedì 16 luglio, la calda estate Radio Company prosegue. Radio Company in Action ti aspetta a Casalduni Benevento con i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. On stage, Frankie MDJ, Voice, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo giovedì 16 luglio in Piazza Municipio dalle ore 22 a Casalduni Benevento. Ingresso libero.
6: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
7: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
8: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
9: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
10: Svuota tutto!
11: Svuota tutto!
10: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
12: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
10: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
12: Globo, svuota tutto!
7: Globo, è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
13: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
14: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
15: Ma è fantastico!
14: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
16: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
17: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 7 32.

0: Nico Heinz, Fabio De Magistris, Victor, questa è J'adore, l'estate di Radio Company, qui a Snack con Leo e DJM. Allora, a parte il fatto che sono arrivati un sacco di messaggi per la Topona, ma perché? Allora, bello, ciao Topona, è rimasto tutto come sempre, la gente non migliora, non c'è niente da fare, con l'età non si migliora. Che bello risentire la Cris, sì, molto bello. E poi, che enorme emozione aver sentito la Cris con Leo, coppia radiofonica fantastica, va bene. Allora, noi siamo molto felici, anch'io sono molto felice quando Cri passa a salutare, assolutamente, insomma dopo 11 anni di deficienza totale condivisa succede così. Ma sono arrivati anche i messaggi sulla tua sigla, caro DJM, questa sigla super polleggio, super così, un po' trap, un po' chill, un po' lululala, sono tutte parole appena coniate, non ti preoccupare, andranno di moda tra una settimana, hanno detto che è molto bella, piace, quindi ricordate che a fine settimana noi faremo la gara delle sigle. Possiamo annunciarlo adesso, DJM. Dopo tanto mistero ci sarà la gara delle sigle, quindi in questi giorni poi ve ne faremo risentire un accenno, non tutte, se no sarebbe un momento leggermente pesantuccio. Ve ne faremo sentire un assaggio e poi ovviamente voi dovrete votare la sigla, insomma, del periodo estivo. E tra tutti i voti, la sigla che riceverà il maggior numero di voti, tra queste persone sarà selezionata una persona che si porterà a casa la maglietta. Quindi ascoltatele molto bene. Però c'è anche un altro messaggio che è arrivato, di cui non conosco assolutamente.
1: Mi balla il seno.
0: Mi balla il seno.
1: Comunque tranquillo, Leo. Io la settimana scorsa ho allungato il braccino, ho spento la sveglia e ho girato parte. Poi ho dormito mezz'ora in più, mi sono svegliato e tutto di corsa. Comunque sono arrivato puntuale, perché ho la fissa di arrivare comunque mezz'ora prima.
0: Mamma mia, che brutto difetto questo, ce l'avevo anch'io una volta, arrivavo sempre mezz'ora prima. E che poi non puoi neanche dire, ma se mi avete fatto aspettare, perché anche se arrivano 5 minuti, 10 minuti dopo, per te sono diventati 40 minuti, per loro sono quei 5 minuti canonici del, vabbè, insomma, fisiologici, è un ritardo assolutamente normale. Però la cosa più bella è quando tu ti rendi conto, è quel momento in cui realizzi il fatto che la tua giornata sta cominciando zoppicando praticamente, perché tutta l'energia, le cose che dovevi fare e soprattutto l'incognita, arriverò mai al lavoro, comunque dove devo andare, così non si sa. Però tra poco parleremo di un'altra cosa, ma non tanto del svegliarsi in ritardo, ma del non è mai tardi per...

0: Katie Townsend con Saturday Night Sea qui a Company Snack. Allora, parliamo delle, delle cose, insomma, si dice sempre che molto spesso si è troppo vecchi per, no? Siamo stati allevati negli anni a dire no, vabbè, ma mai è troppo tardi, no, ma cosa vuoi che vada a fare, ma sì, mi piacerebbe tanto imparare a fare questa cosa o cominciare un progetto nuovo, oppure, che ne so, dedicarmi a un hobby o a un interesse che mi sta molto a cuore, però è troppo tardi ormai, dai, cosa vuoi che faccia? Invece negli anni si è cominciato finalmente ad aprire un attimo questa porta di possibilità nei confronti del futuro, anche se magari si ha qualche anno in più, ma non sempre bisogna avere 80 anni, cioè, perché anche a 30 anni a volte ci sono persone che dicono no, dai, sono troppo vecchio, cosa vuoi che mi metta a fare questo sport, cosa vuoi che mi metta a studiare uno strumento musicale, cosa vuoi che mi lanci in un hobby particolare. Invece adesso, come dicevo, c'è questa proiezione, no, verso il, la voglia di dire ma chi se ne frega, cioè l'ho sempre voluto fare e lo faccio. Ovviamente magari non diventerò mai super professionista, non arriverò a dei livelli allucinanti, perché sia magari la freschezza mentale oppure il, la forma fisica è diversa, però l'appagamento, la felicità di fare qualcosa, il soddisfare una passione, che è la cosa fondamentale, avere delle passioni per quanto riguarda il mio pensiero nella vita, sia veramente una porta che si apre in modo speciale. Allora voi avete, ma non dico che ne so a 60-70, ma anche prima, quando vi dicevano no, guarda, è troppo tardi, oppure voi stessi vi dicevate è troppo tardi, avete cominciato a fare qualcosa. La cosa più semplice è anche magari fare, che ne so, una cosa che per tutti è normale, cucinare. voglio dire, il primo uovo al tegamino a 35 anni credo che per noi uomini sia una tappa più o meno normale. Allora al 333-2688-688 fatemelo sapere qual è la cosa che, nonostante sia tardi, avete cominciato a fare.
1: Io dico che non è mai tardi per l'amore, io infatti ho 59 anni e non l'ho mai trovato comunque. Ciao Angela da Verona.
0: Ah, bravo, vedi, comunque continuo a cercarlo, perché lì sono tante le passioni coinvolte in un unico argomento.
2: Su Radio Company Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot.
3: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
5: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
6: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
7: Pensa positivo, a buon vento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
8: Segna sul calendario, 11 e 12 luglio, il centro commerciale Buonvento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro, la pagherai solo 40 euro.
7: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buonvento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
8: Centro commerciale Buon Vento, via San Vito Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
9: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Sister con Fire with Fire qui a Company Snack con Leo e DJ M. Allora, sentiamo un po' dei messaggi vostri riguardanti il non è mai tardi per, finalmente si è sdoganata questa cosa che quando una persona vuole imparare, vuole fare qualcosa, può farlo a qualsiasi età.
1: Ciao, sono Mariella e a 55 anni mi sono iscritta a una scuola di karate e adesso ne ho 60 e sono cintura blu, spero di riuscire a diventare cintura nera. Ciao.
0: Ma sì, ma guarda che esiste la coloreria italiana, tu la puoi mettere in lavatrice. L'unico consiglio che ti do è un consiglio che mi diede un mio amico tanti anni fa: la dose di sale che loro mettono è raddoppiala. Eh no, questa è una cosa vera, eh? Questa è una cosa vera. No, vabbè, ma è bellissimo, perché poi arriva cintura nera, sono tutti dan e via. C'è chi dice: ho 50 anni e da 2 anni ho iniziato ad andare in palestra, sala pesi. Io, guarda, mi sono sentito offeso quando sono entrato la prima volta, ho letto solo pesi e me ne sono andato. Ah, scusa, uno ti deve anche accogliere in maniera consona, non è che poi devi tarpare le ali così alle persone.
2: Ciao. Le cose che ho fatto, ma non sono niente di che, sono cose normali, ma sono stata parecchio criticata quando a 39 anni ho fatto il terzo buco degli orecchini, a 45 il quarto e adesso mi sono serrata, almeno penso.
0: Sì.
2: A 50 anni ho iniziato a fare un corso di disegno e di pittura, anche lì sono stata un po' criticata. E l'anno prossimo andrò al Dome di Milano, l'unico Dome di Milano, a guardarmi Eros Ramazzotti. E anche qua mi sono sentita criticare abbastanza, perché ormai ho una certa età, ma cosa ci vado a fare?
0: 50 anni.
2: Visto che non ho più 20 anni e quindi so che non riuscirei ad andare avanti e indietro in un solo giorno, ho deciso che starò via 2 giorni e mi prenderò un po' l'occasione di girare un po' a Milano, che da un po' che non ci vado.
0: No, ma scusa un attimo, ma chi è che ti critica? Probabilmente chi ti critica è chi vorrebbe tanto magari provare a fare determinate cose e ovviamente o non ha il coraggio, non ha la voglia, non ha la situazione possibile per poterlo fare. Ma sì, ma a 50 anni si è vecchi, cosa dovrebbe fare DJM allora? Chiedere il prepensionamento. Non sono simpatico. Radio Company. The summer is magic.

0: Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento, qui a Company Snack. Allora, a proposito del non è mai tardi per, è arrivato un messaggio che, allora, adesso dobbiamo darti un consiglio, caro amico, perché tu scrivi: ciao Leo, non è molto, ma ho azzerato il profilo Instagram e sto ricominciando a curarlo in modo che abbia uno scopo, tipo cioè senza uno scopo di diventare influencer o cose così, ma per riportare quello di cui mi occupo nel tempo libero, orticoltura, apicoltura e affini, e tenere tipo un diario di bordo. Fantastico, meraviglioso, perché quel tipo di cultura si sta un po' perdendo, una conoscenza che nel secolo scorso c'erano, veniva tramandata proprio per una cultura popolare, e invece è una cosa molto molto interessante. Però è questo che mi ha lasciato un po' interdetto. Allora aggiungi: non è mai tardi per farlo, anche perché ho 25 anni. Allora, 25 anni, sei un ragazzino a 25 anni, non fissatevi con questa cosa che adesso i social, praticamente tutti a 20 anni sono già super realizzati, fanno, è tutta una cosa finta, ok? 25 anni, sei un ragazzino, la tua vita sta cominciando adesso, tu puoi essere chi vuoi, quando vuoi, in ogni momento della tua vita, voglio dire, non è ancora tardi per fare qualcosa, è vero, quindi mi raccomando, non ti sei firmato, mi dispiace se non ti chiamavo pure per nome, continua a fare questa cosa e vedrai che sarà un grande successo.
1: Su Radio Company Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
6: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Euronics, un mondo più avanti.
8: Tempo di pensare all'estate.
9: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
10: C'Company, C'Radio.

0: Radio Company Time.
1: Breaking news. La crisi medio orientale. Notte di raid americani sull'Iran. Trump annuncia: siamo di nuovo in guerra. Presto distruggeremo il sito nucleare di PKX Mountain vicino Teheran. Dall'Iran lancio di missili e droni sui paesi del Golfo. Colpite due petroliere degli Emirati. Trump non molla poi la presa su Hormuz. Saremo noi, dice, a imporre un nuovo blocco navale e una tassa per la navigazione attraverso il Golfo Persico. A Roma l'avvio oggi dei colloqui Israele-Libano. Incontro tra diplomazia e l'ambasciata USA. Il ministro degli esteri Tajani dimostra il ruolo dell'Italia per la pace, ipotizzando poi l'intervento post-conflitto.
2: L'Italia intende svolgere un ruolo importante anche dopo, sia con una presenza una volta conclusa la missione UNIFIL, sia per quanto riguarda la formazione dell'esercito regolare libanese al fine di rinforzare le attuali istituzioni.
1: Terza ondata di caldo sull'Italia, bollino rosso per Perugia, Firenze, Brescia, Torino. Domani saranno 7 le città in rosso. Sport mondiali, alle 21 italiana a Dallas, prima semifinale Francia-Spagna. Domani l'Argentina, campione in carica, affronta l'Inghilterra. È tutto da Gianni De Gaetano, buona giornata.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Radio Company.
5: Sport.
6: Nuova data, nuovo evento. Giovedì 16 luglio, la calda estate Radio Company prosegue. Radio Company in Action ti aspetta a Casalduni Benevento con i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. On stage, Frankie MDJ, Voice, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo giovedì 16 luglio in Piazza Municipio dalle ore 22 a Casalduni Benevento. Ingresso libero.

0: The Show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Pensa positivo, a buon vento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
3: Segna sul calendario, 11 e 12 luglio, il centro commerciale Buonvento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro, la pagherai solo 40 euro.
2: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buonvento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
3: Centro commerciale Buonvento. Via San Vito Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Top Car Service.
7: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e un

0: strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione, taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
1: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
2: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80.
3: Pronto?
4: Ciao Romina!
3: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
4: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
3: Sempre al verde?
4: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
3: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
5: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
2: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

0: Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Pronto?
2: Ciao Romina!
1: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
2: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
1: Sempre al verde?
2: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
1: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
3: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
4: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: colazione.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

Adventure of a Lifetime. Allora io volevo ringraziare Fabiana che ci ha mandato un link, insomma, con il video di Idanna, questa meravigliosa ballerina, insomma, performer di pole dance. Effettivamente lei aveva cominciato già un pelo più giovane, però caspita, 82 anni, ha un fisico pazzesco. Quindi non vi preoccupate, perché poi non è che dici, cioè, se ti tieni allenato poi riesci anche a fare delle cose importanti. Ma tra le varie cose che identificano il l'omino di una certa età che guarda i cantieri, c'è il famoso termine umarel, che in realtà nel dialetto bolognese umarel vuol dire omino, piccolo uomo, ok? In genere, guarda quell'umarelle questa cosa. Ma poi ovviamente è stato esteso all'omino che guarda il pensionato, l'omino che guarda i cantieri e che rompe le balle, giustamente, perché magari lui l'ha fatto quel mestiere e lo sa. La notizia che sconvolge, che tutto dice, vabbè, questo fa parte del folklore italiano, siamo noi che siamo così coloriti, che riusciamo in una parola a dare il senso di un personaggio, di una situazione, di un sentire, perché questa è la nostra grande capacità. Sappiate che in Svezia hanno inserito il termine umarel nel dizionario ufficiale della Svenska Akademien, la famosa crusca svedese, che non è un qualcosa da prendere per colazione, ok? Io d'ora in poi la crusca svedese tutti i giorni. Guarda che sono dei salutisti che potrebbero dire: non l'ho mai conosciuta questa crusca svedese. È segatura dell'IKEA, però con un po' di olio di colza, quello che ci mettono dentro, sì, c'è l'olio di colza dentro le polpettine e cose varie. Comunque sta di fatto che in Svezia questo termine andrà a significare esattamente il fenomeno culturale italiano, quindi l'umarel che noi siamo abituati a vedere. Vedi, noi altro che la moda, questo dobbiamo esportare, l'umarel.

0: E questa è Gaia con Bossa Nostra. Sono le 12:32, siete su Radio Company, io sono Leo, DJ Ami in regia. Allora, noi ci dobbiamo fermare per un attimo, però attenzione, memorizzate sempre il nostro numero, il 333-2688-688, perché tra poco giocheremo. Quindi anche oggi una persona tra voi potrà portarsi a casa il buono spesa del valore di 50 euro.
1: Su Radio Company, snack. Come on! L'estate da mordere.
2: Italia nella morsa della terza ondata di calore, con temperature che potrebbero toccare i 45 gradi in Sardegna. 4 città, bollino rosso: Perugia, Firenze, Brescia e Torino. Domani saranno 7, mentre sono 14 le città in arancione. Grave emergenza idrica in Piemonte, che chiede aiuto a Val d'Aosta e Canton Ticino. Trump comunica al Congresso la ripresa della guerra in Iran, mentre Teheran avvia l'esame progetto legge sullo stretto di Hormuz. Il presidente USA rilancia: saremo noi a controllare il passaggio, faremo pagare il 20% del valore del carico. A pochi giorni dall'uccisione di un messicano a Houston, gli agenti dell'ICE, protagonisti di un'altra sparatoria in cui stavolta è rimasto ucciso un 26enne colombiano con regolare permesso di lavoro. L'episodio è avvenuto a Biddeford, nel Maine, durante un'azione della polizia dell'immigrazione e di frontiera. Il nuovo presidente della Consob sarà Guido Stazzi. La sua nomina dovrebbe avere il via libera oggi in occasione del Consiglio dei Ministri. Attualmente Stazzi è segretario generale dell'antitrust. Mondiali alle 21 italiana a Dallas, prima semifinale, Francia-Spagna. È tutto, a più tardi.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio
4: ma anche lei è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou. Borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
5: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
6: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
7: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
6: ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Chris De Sorendi, Good Old Days.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Down, questi sono i Rio qui a Company Snack. È arrivato il momento di giocare, per cui si apre tutto con la sigla.
1: Snackpot, che buono!
0: Ufficialmente entriamo nella fase gioco e quindi nella fase che vi dà la possibilità di portarvi a casa un buono spesa del valore di 50 euro. Lo ricordiamo tutti i giorni o quasi sempre, sono 50 euro reali, quindi non è un buono da 50 euro se ne spendi 800. No, sono 50 euro. Voi arrivate con questo buono, fatevi un po' i conti magari e arrivate, pagate. Sembra, è un, praticamente un foglio da 50 euro, una banconota. E questo ovviamente è possibile farlo grazie ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V, che quotidianamente lo mettono a disposizione e danno la possibilità a uno di voi ogni giorno di poter poi andare a fare la spesa gratis in uno dei loro tantissimi punti vendita sul territorio. Territorio importante perché viene valorizzato con il progetto Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia. All'interno troverete i marchi e poi relative imprese e famiglie del territorio che lavorano con prodotti di eccellenza. Allora, in tutto questo, per giocare, per vincere è facile, basta rispondere correttamente alla domanda che adesso vi porrò e mandare il messaggio con la risposta corretta, il vostro nome e la provincia al 333-2688-688. Ricordatevi il messaggio scritto. La domanda di oggi è questa. Allora, parliamo di erbe aromatiche, cari amiche e cari amici. Quale delle seguenti erbe aromatiche, tra quelle che vi proporrò, mantiene meglio il proprio aroma anche dopo una lunga cottura? A. Basilico. B. Prezzemolo. C. Rosmarino. D. Erba cipollina.

0: Do You Mean, nel brano di With You che abbiamo appena sentito. Allora, è arrivato il momento di fare la verifica e poi di premiare, voglio dire, questo è lo scopo del nostro gioco. E quindi arriviamoci in fretta, perché la domanda che vi abbiamo posto era, riguardava le erbe aromatiche. E quale delle erbe aromatiche che vi ho ovviamente citato mantiene meglio il proprio aroma anche dopo una lunga cottura? Quindi ho citato basilico, prezzemolo, rosmarino ed erba cipollina. La risposta corretta era proprio il rosmarino, quindi la C, perché effettivamente prezzemolo e basilico andrebbero aggiunte sempre a crudo a fine cottura, mentre tra le più quelli che mantengono più il sapore, il rosmarino, poi l'alloro, timo e salvia, e anche l'erba cipollina, proprio non è meglio metterla un po' dopo per la freschezza. A portarsi a casa il buono spesa oggi andiamo più verso nord, perché andiamo a Belluno ed è Enrico, quindi Enrico cerca il punto vendita più vicino a te e buon buono spesa del valore di 50 euro. Per gli altri si gioca anche domani e tutti i prossimi giorni.
1: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
2: Ghiaccio Facile, premia i tuoi drink. Cantine Maschio, passione, esperienza e amore per la tradizione. Maschio, stappa un sorriso. Acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti.
0: Egidio Ferrante, bentornato in studio. È il momento di passare a te la parola, perché sentiremo i titoli principali che ovviamente comporranno poi l'edizione delle 13 di Company News, cominciando dal Medio Oriente.
3: Sì, con la crisi a Hormuz. L'Iran attacca due navi, un morto, nuovi raid statunitensi. Parigi, parata militare dedicata all'Ucraina. Camera approda la legge elettorale, poi l'emergenza caldo, aumentano i bollini rossi, la cronaca e lo sport, tra poco su Company News.
2: Radio Company. Spot.
1: Nuova data, nuovo evento. Giovedì 16 luglio, la calda estate Radio Company prosegue. Radio Company in Action vi aspetta a Casalduni Benevento con i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. On stage, Frankie MDJ, Voice, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo giovedì 16 luglio in Piazza Municipio dalle ore 22 a Casalduni Benevento. Ingresso libero.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
6: Sì!
5: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
7: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
8: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
9: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
10: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
11: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung, Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
12: A Benevento presso il centro commerciale Isanniti.
13: Euronics, un mondo più avanti.

0: Mamoni con Canto d'amore, questo è il nostro successo del presente. Per il passato invece abbiamo risentito il Supertramp con It's Raining Again. Allora è arrivato il momento per noi di salutarci, vi diamo l'appuntamento con Company Snack ovviamente domani alle 11 fino alle 13, grazie DJM per la regia, volevo un attimo darti una sferzata di energia perché adesso tu comunque rimarrai in regia con il Belli Conte 4.0, ma prima ovviamente la parola la lasciamo a Egidio Ferrante, come abbiamo detto prima, per l'edizione delle 13 di Company News. Ciao a tutti, a domani!
1: Snack con Leo e Giulia Pego.
2: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: Sono le 13 e un minuto.
3: Radio Company Time. Radio Company News.
4: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 13 di Company News. Due petroliere degli Emirati Arabi Uniti sono state colpite da missili iraniani nello stretto di Hormuz. L'attacco ha causato un morto, 8 feriti e gravi danni alle imbarcazioni. In risposta, gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi raid aerei contro obiettivi iraniani. Controlleremo interamente lo stretto di Hormuz, afferma Trump, che minaccia l'impianto nucleare di Pickaxe Mountain. A Roma, intanto, al via i negoziati Israele Libano. L'UE ha aperto il cluster 6 relativo alle relazioni esterne nei negoziati con l'Ucraina. La decisione, presa durante la terza conferenza di adesione UE-Ucraina, segna un'importante pietra miliare nel percorso di Kiev verso l'Unione Europea. L'Ucraina punta a completare il lavoro tecnico entro il 2027. A Parigi la tradizionale parata militare sugli Champs-Élysées, quest'anno dedicata alla difesa dell'Ucraina e al risveglio strategico europeo. Una trentina i capi di Stato presenti, tra cui Zelensky e Mattarella. Partecipano circa 500 soldati alleati di 35 nazioni della coalizione dei volenterosi. È iniziato stamane alla Camera l'esame della riforma della legge elettorale. La maggioranza appare divisa sul tema delle preferenze, punto cruciale del provvedimento. Le opposizioni hanno già espresso una forte contrarietà alla proposta. La segretaria PD Schlein ha definito la legge pessima e irricevibile. Il voto finale è atteso tra giovedì e venerdì. L'Italia affronta la terza ondata di calore con 4 bollini rossi, entro domani saranno 7, previsti 45 gradi nelle zone interne della Sardegna entro venerdì. Emergenza idrica in Piemonte con richieste di aiuto a Val d'Aosta e Canton Ticino, ma dalla prossima settimana il caldo dovrebbe attenuarsi. E l'ondata di caldo eccezionale che ha colpito l'Europa nelle scorse settimane ha causato almeno 14.000 morti in più rispetto alla media degli anni precedenti. La stima arriva da ricercatori di 6 paesi europei tra i più colpiti. L'Europa occidentale è stata particolarmente colpita con temperature record. Un minorenne è stato vittima di un violento pestaggio da parte di un gruppo di circa 20 coetanei in un parco pubblico ad Altedo, Bologna. L'aggressione è avvenuta dopo che la vittima era stata attirata sul posto con una scusa. Il ragazzo è poi riuscito a fuggire e a chiedere aiuto ai genitori, individuati e segnalati alla procura per i minorenni, circa 20 ragazzi. La DDA di Reggio Calabria ha eseguito un'operazione che ha portato a 73 arresti in carcere, 6 ai domiciliari. L'indagine, che ha colpito le cosche storiche dell''Ndrangheta, mira a smantellare reti dedite al narcotraffico e ad altre attività illecite. I provvedimenti restrittivi sono il risultato di mesi di indagini coordinate dalla DDA Regina. Cambiamo argomento, le vacanze estive degli italiani cambiano volto con milioni di persone che dicono addio alle partenze ad agosto, ma sentiamo Yuri Grigio di Facile.it.
5: Intanto un dato che ci ha incuriosito: se una volta agosto era il mese per eccellenza in cui fondamentalmente si concentravano le vacanze della gran parte degli italiani, la situazione è cambiata, il periodo temporale si è spalmato su più mesi, tanto è vero che ci sono tanti italiani, quasi 16 milioni, che faranno le vacanze o a luglio o a settembre, e già 4 milioni di italiani le hanno fatte a giugno. Luglio è il mese preferito dalla fascia 40-50 anni, invece gli over 65 preferiscono partire a settembre. Saremo via in media 11 giorni, ma ci sono circa 7 milioni di persone che hanno dichiarato di aver accorciato il proprio soggiorno, e questo per ragioni fondamentalmente legate ai costi. Saremo fondamentalmente in case vacanza, che è la sistemazione più scelta dagli italiani, probabilmente anche per un tema di economicità, anche se il mondo del delle strutture ricettive, quindi hotel, alberghi, B&B, agriturismi, tutti insieme raccoglieranno 11 milioni di cittadini. L'Italia resta chiaramente la meta preferita, ma ci sono 6 milioni di italiani che invece andranno all'estero, in Europa, Spagna, Grecia e Francia le destinazioni preferite, mentre sui viaggi a lunga percorrenza l'Asia e l'America Latina sono le prime destinazioni. Ci si sposterà in automobile, lo faranno circa 16 milioni di italiani, mentre poco più di 8 milioni andranno in aereo. Come abbiamo scelto la destinazione? Uno su tre dichiara di tornare in un posto dove è già stato, uno su quattro invece segue il consiglio di parenti, amici o colleghi, e è inutile dirlo, ci sono tanti italiani, circa 7 milioni, che invece si fanno guidare un po' dal budget, e in termini di disponibilità la spesa media è di poco inferiore ai 1000 euro.
4: Lo sport calcio, la prima semifinale del mondiale americano mette di fronte questa sera Dallas, Francia e Spagna. I transalpini sognano la terza finale di fila, gli iberici campioni d'Europa in carica hanno vinto gli ultimi due scontri diretti contro i rivali. Riflettori puntati sulla sfida Mbappé-Yamal. Domani si gioca Inghilterra-Argentina. Il meteo oggi sereno su gran parte del paese, ma una saccatura da nord sta portando instabilità sull'arco alpino con i primi rovesci.

0: mambo, papa was king of the Congo. Cioè la mamma era la regina del mambo, il papà era il re del Congo.
1: Vabbè.
0: Questa canzone ci racconta questa storia.
1: Una storia vera, tra l'altro.
0: Una storia vera, tra parentesi, che però io riesco a tradurre solo sto pezzo della canzone, quindi
1: vabbè,
0: non
1: vabbè.
0: Riesco a andare tanto oltre. Buongiorno a tutti, belli Conte 4.0, va iniziando qui. Sigla.
2: Filmiamo.
0: Daniele Belli.

0: bagno 13. Estate al bagno 13.
1: Ce n'è un'altra?
2: No, basta, soltanto due, lo dice solo due. Allora, volevo ricordarti questa cosa, così lo facciamo subito, perché è bene rendere edotto il nostro pubblico. Mauro Tonello presenta 80 Festival, la seconda data del Summer Tour. Domenica 19 luglio, ore 21. Domenica 19 luglio, quindi questa domenica, ore 21:30, Mirano Summer Festival, Mirano Venezia. Le emozioni degli anni 80, maniaci d'Italia, non si fermano. In console Larry Mori DJ per farvi ballare sotto le stelle con i successi 70 e 80. E chi sono gli ospiti di questa fantastica notte?
1: Dai,
2: dai, sparane uno a caso.
1: Non lo so.
2: Tony
1: Esposito,
2: bravissimo.
1: Stavo pensando a Tony Manero, però
2: no, Tony Esposito. Johnson
1: Righeira,
2: bravissimo, esatto. Okay. È una mega serata, anche l'ultima notte del Mirano Summer Festival, per cui bello. E per chi vuole seguirsi la finale dei mondiali, attenzione, maxi schermo nell'area cosiddetta Boscari. Quindi abbiamo detto tutto, a questo punto possiamo girare la ruota.
1: Gira la ruota.
2: Sì. Giriamo la ruota.
1: Gira.
2: Va? Dai. Caldo oggi però, chiamato quello trituratore.
0: Dolce.
2: Eccoci qua, dolce. Allora, interessante questa, perché quando arriva l'estate ed è un po' il contraltare dell'inverno, anche se il tema è lo stesso, cioè la questione di oggi è cose orrende che indossate ma che, virgolette, sono così comode, ma sono così
1: per
2: comode
1: per la serie chissene.
2: Cioè tutti ti dicono che sei orrendo conciato così, o orrenda conciata così, anche da casa.
1: Sì.
2: Ok? Però tu dici,

0: comoda, tipo la Birkenstock, no?
1: Sì.
0: La Birkenstock è brutta, c'è niente da fare, però rientra nella categoria del e sono così comodi.
1: Ma soprattutto la porti col calzino o senza?
0: E col calzino sei proprio l'apice dell'orrendità, secondo me. Mamma mia, la Birkenstock col calzino. Che poi adesso va di moda, ci sono quelle aperte,
1: sì,
0: ma sono arrivate anche le, quelle semichiuse, che sono le Boston.
1: La sei un espertissimo.
0: Sì,
1: ne possiedi un paio?
0: No, una cosa buffa, non ne ho neanche un paio.
1: Due.
0: Però quelle chiuse si chiamano Boston,
1: eh?
0: E tu vedi la, la gente, soprattutto le ragazze, che vanno in giro col calzino e la Boston.
1: Vi lascio qua, è stata una bella puntata. Grazie a tutti, arrivederci, alla prossima.
0: Dai, resta
1: ciao.
0: Con noi, resta con me, non me la sa. Allora, 333-2688-688, al di là delle Birkenstock, però magliette, maglioni, maglioncini, felpette, leggings, pantaloncini corti. Sui pantaloncini corti potrei farti una storia. Sì. Insomma, quelle cose che, con cui vi vestite, soprattutto con i grandi caldi, che sono orrende, lo sapete, sono orrende, ma le trovate così comode, sia per star vestiti a casa che magari anche per uscire.
1: Sappiate che se indossate il Birkenstock io vi rimando in Germania, ve lo dico.
0: Sono da comprarmi subito un paio e arrivo coi calzini bianchi.
1: No, ma vi mando in Germania perché chi porta il sandalo col calzino per me deve andare in Germania, basta.
0: Giusto,
1: non c'è,
0: è vero.
1: Non ha diritto di stare sul territorio italiano.
0: Va a fare la stagione.
1: Va in Germania.
0: Beh, è il passepartout per andare in Germania.
1: Va in Germania.
0: 333-2688-688, cose orribili che indossate, ma che sono così comode. Radio Company. The summer is magic.

0: Bonbon non è il fondoschiena?
1: Inteso in questo senso, sì.
0: Ma perché mi spengono sempre sto tablet?
1: Vabbè, io non oggi stiamo parlando di cose che indossate che per gli altri sono orribili, ma per voi sono bellissime.
0: No, comodissime.
1: Comodissime o bellissime?
0: No, uno ha la consapevolezza, secondo me. Però potrebbe anche essere cose che anche gli altri vi dicono che sono orrende.
1: Però a voi piacciono tanto.
0: A voi piacciono tanto, sì, esatto. Potrebbe anche essere così.
1: Sì, che voi dice. Sì. Cioè che per gli altri sono orrende, però sono comodissime e per voi sono bellissime.
0: E bellissime anche, sì. Quindi il tema di oggi è proprio questo: 3332-688-688.
2: Radio Company, Belli Conte 4.0. Siamo quelli del bagno 13. Spot.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
6: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
7: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
8: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
7: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
8: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
5: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: È tempo di pensare all'estate.

0: e la musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: open bar,
1: sì, mi piace.
0: Ti puoi distruggere completamente.
1: Allora, c'è chi scrive: ma io personalmente nulla di orribile, ma comodo. Ma il mio vicino,
0: eccolo là.
1: Quindi attenzione, versione maschile, perché partiamo con la versione maschile, perché noi siamo. Il mio vicino mi delizia ogni mattina con pantaloncini corti e ascellari.
0: Bello.
1: Canottiera a costine bianca.
0: Bello.
1: Pancia in bella vista e calzino bianco con ciabatta.
0: Che eleganza.
1: Ma neanche la ciabatta quella della... cioè proprio la ciabatta quella con la fascia, secondo me, è presente.
0: Sì, sì, il ciabattone classico. Sarebbe ancora più bello con lo zoccolo, eh.
1: Una bellezza.
0: Sarebbe ancora più bello,
1: Chiara,
0: te lo dico, con lo zoccolo.
1: Una tu? Bellezza.
0: Allora, grazie Chiara per questa fotografia, per cui...
2: Rabbrividiamo.
1: Sì.
0: Adesso tu immaginati questa cosa e girala al femminile.
1: Va bene.
0: Ok.
1: Attenzione. Quindi ci vuole una base adatta.
0: Sì, esatto. Tu immaginati lei super sessy.
1: Sì.
0: Con te lo faccio dire.
1: Sì.
0: Senti.
3: Ciao, io in casa metto slip a vita alta e canotte a costine e vado anche in terrazzo così. Ciao, buona giornata.
0: Sex. Che momenti meravigliosi.
1: Ma non hai detto, magari se stai...
0: Poi sai, con la canotta con la grigliata sopra non è male,
1: non
0: no?
1: È, cioè, secondo me non è detto che sia così orrendo. Magari è una nuova forma di...
0: Ma cosa ne pensi della canotta con la grigliata sopra?
1: Perché devi...
0: Con le costine.
1: Ma perché sei tu che hai questa immagine che per forza la canotta debba essere unta? Se uno ce l'ha bella, linda...
0: Ma scusa, se mi dici canotta... Con le costine.
1: Ah, tu dici è grigliata. È quella la battuta.
0: Udette anche costicino.
1: Non c'era arrivato, scusami, DJM, me ne vado.
0: Tutto questo per dire che mi è venuta fame. Tutto questo perché mi è dirti che mi è venuta fame.
1: Le costine non c'era arrivato.
0: Chiamiamo il nostro ristorante preferito. Senti, siamo già in attesa, senti. Per tentare di prenotare, vediamo un po' se rispondono, se si può. Forse sì.
1: Oh, Phil Commensi, sì, mio qua. Piccolo pampino tedesco. Come sta? Noi stiamo benissimo qui in Italia. C'è
0: niente.
1: Una temperatura veramente eccezionale.
0: Sì, su 35 gradi, se
1: muore. Infatti, in queste giornate noi ci laffiamo praticamente dentro la birra.
0: Ah, bello,
1: perché fa la pelle buona. Sa che Cleopatra di solito si lavava?
0: Sì?
1: Noi ci raffiamo dentro la birra.
0: Cleopatra!
1: Eccala, togli il pampino dalla spillatrice, per
0: cortesia. Oh, che bello! Sì, sì. Poi sarete anche, ovviamente, col caldo che fa in questi giorni, avrete
1: abbiamo
0: anche
1: il nostro abbigliamento
0: tipico,
1: assolutamente tipica tifisa da tipica tifisa classica da ristorante italiano.
0: Sentiamo, sentiamo.
1: Lei sa che noi abbiamo praticamente canottierine a coste.
0: Costicine, come
1: costicine.
0: La nostra amica di prima, sì.
1: Abbiamo il grande traversone che arriva fino al pavimento.
0: Ok,
1: che
0: sì.
1: Quindi si allaccia dietro.
0: Come quello che mi ricordo di aver indossato in una determinata circostanza.
1: E poi slip corti sintetici quando ci si volta.
0: Mamma mia, che immagine orrenda.
1: Con lo zoccoletto.
0: Come con lo zoccoletto?
1: Del dottor Schultz.
0: Ah, beh, calzino sì o calzino no?
1: Calzino assolutamente sì. Corto possibilmente, grazie.
0: Posso dirle che dinanzi a questa immagine posso dire solo
1: ma
0: una cosa.
1: Ma noi italiani abbiamo stile, sappiamo abbinare. Tutto in tenuta sì. Bianca, nera, bianca, rossa, verde.
0: Elegantissimo proprio, guarda. Ma

0: ti va di filosofeggiare un po'? Perché abbiamo un ascoltatore, allora, al citofono.
1: In realtà c'è qualcuno, dimmi, che dice belli ma poco pratici, li indosso ultimamente. Cosa? Sono i bracciali, quelli oversize.
0: Braccioli?
1: Bracciali oversize, è presente
0: quelli, grandi, sì,
1: quelli grandi, che sono belli per l'estate ma sono un po' fastidiosi,
0: che sembri i men quando li,
1: no,
0: metti,
1: o i men oppure Wonder Woman,
0: o Wonder Woman, bravo, hai ragione, più Wonder Woman,
1: perché se sei una donna e bracciare così sei Wonder Woman, bellissimi, ma diciamo,
0: no, mi piace questa cosa con la spada in mano per il potere di Grayskull, vada via, vabbè. E attenzione, come potete sentire dalla base, sì, abbiamo il momento dell'ascoltatore filosofo, che innanzitutto ci apre con un piccolo preambolo. Prego.
2: Io indosso sia in inverno che in estate vestiti orrendi, io non ho nulla che mi piaccia, posso permettermi solo i vestiti più economici in base ai vari ambiti e basta, quello lì è quello che ho.
0: Capito? Questo è quello che ha, quindi lui è un po' come Diogene. Cioè, in giro con la botte.
1: Ah, dici, sì, che
0: e cerca,
1: non c'è,
0: l'uomo.
1: Non c'è soluzione.
0: Non c'è soluzione. Però ci lascia con un quesito che secondo me è interessante. Prego.
2: Definiscimi orribile, perché non sembra brutto, rovinato, cioè sembra non alla moda o non socialmente accettato come tendenza?
1: No.
0: Come no?
1: No.
0: Cioè, lui ti dice che cos'è una cosa orribile?
1: Antiestetico.
0: Ma l'estetica è una tua visione soggettiva.
1: Ho capito, però se sei uno che va in giro con il sandaletto e il calzino corto, non è che ti slanci.
0: Ti faccio un esempio pratico. Sì. Io non farei mai all'amore con te, però tu l'hai fatto, non con me. Io non mi piace, non mi può, ok? Però qualcun altro mi piace. Hai capito?
1: Ma quello è soggettività, sulla ma qua stiamo parlando di un fattore estetico, che se c'è una cosa che ti valorizza e dici è bello, se è una cosa che invece fa...
0: Scusami, fa... i popoli del nord, no? Quelli che... quelli là, no? Il calzino bianco per loro è quasi un motivo di vita.
1: Ma sta male!
0: Fa cagare?
1: Sì,
0: però non a tutti.
3: Comunque,
0: del gustibus.
3: Belli,
0: sì?
3: Nel caso di prima, nell'esempio che hai fatto prima... L'alcol aiuta.
1: Mandate a quel paese.

0: vedi, si è fatto anche filosofico, più interessante, più profondo. Tra poco torniamo con una cosa abbastanza scioccante.
1: Io non sopporto i pantaloncini a pinocchietto.
0: Ah, quelli lì, ma li hai? Li indossi di nascosto a casa?
1: No, non li indosso, evidentemente se li odia.
0: Se li odia, giustamente, ci sta. Comunque, tra poco, dicevo, torneremo con un'immagine shock, ma veramente shock, di una cosa che non avremmo mai potuto credere fosse vera, ma ci è arrivata la foto e non è intelligenza artificiale. Comunque, il tema di oggi è... cose orribili che indossate, sì. Perché comunque alla fine siano così comode. 3332 688 688.

0: ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
1: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
5: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
0: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
6: C come Company, C come C Radio.

0: questa canzone di Fabio Rovazzi assieme a Orietta Berti non sia stata considerata abbastanza.
1: Vero.
0: Secondo me è un capolavoro. Soprattutto posso dirti, la Balera dell'Ortica è un posto meraviglioso dove andare a divertirsi.
1: Ah, beh.
0: Proprio bello, bello, bello, bello, bello. Detto questo, veniamo alla nostra notizia shock. Io lo so che non l'ho detto al DJ Megalo, sì, ma ecco la base shock.
2: Un mio caro amico.
0: No, la base shock.
2: Nudo.
0: Aspetta, ferma.
3: Non me l'hai detto?
0: Ma infatti l'ho detto che non te l'ho detto.
1: Cioè, quindi l'ha anticipato, sì, esatto. Anticipato, allora, adesso sono cavolito a trovare la base shock.
0: No, vabbè, dai, basta una base qualunque, sto scherzando. Allora, attenzione, abbiamo questa storia incredibile.
1: Sì.
0: Ok? Ascoltate con attenzione. Io non sopporto le mutande brasiliane, ma le indosso lo stesso. Scusa,
1: sono
0: Jessicona. Cioè, non le indossi perché sono... Cioè, le indossi perché fanno un bel culo.
1: Esatto.
0: Fondamentalmente. Questa è la verità. Jessica, dici la verità. Vabbè. Mm. Detto questo, notizia shock, sentite questo racconto di questa nostra amica. Prego.
2: Un mio caro amico è nudo in casa e anche quando va in giro in bicicletta. Chiappe il vento.
1: Allora, uno dice ci sta prendendo in giro.
0: Ci sta prendendo per il culo, nel senso
1: per il culo.
0: Chiappa il vento.
1: Cioè, cosa vuoi? Uno va nudo in giro in casa e va nudo anche in giro, chiappa il vento. Per casa, dici d'estate, chiudo le imposte, non mi faccio vedere. Magari sono uno che ogni tanto passa di fronte alla finestra questo spettacolo. Però il problema è che ci ha mandato la fotografia.
0: E c'è quest'uomo in bicicletta.
1: Preso da dietro.
0: Preso da dietro, ovviamente. In bicicletta nel bosco
1: con le chiappe al vento.
0: Con le chiappe al vento. Cioè, voi
1: completamente
0: vi immaginate
1: nudo.
0: Sella rigida, marroncina di pelle. Con le
1: Io sapevo che sarebbe stata una puntata horror, però non pensavo fino a questo punto.
0: Cioè...
1: No, sto scherzando, sto scherzando. Sai cos'è? Secondo me è una puntata, quella di oggi, ignorante.
0: Sì, ma molto molto,
1: molto ignorante.
0: Nel frattempo ero distratto da una... Adesso lo dico, mettiamo...
4: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
1: Solo risposte sbagliate.
0: Stavo leggendo i messaggi precedenti di Jessica, quella della mutanda brasiliana.
1: Ah, vabbè, ma cioè, te non ti...
0: Allora, scrive i pischelli. Per fortuna ci sono i cazzi.
1: Vabbè, ma...
0: Specifico, non sembra... Non sempre può essere subito disponibile quello di carne, quindi usiamo quelli gommosi.
1: Vedi?
0: Usate l'immaginazione.
1: Ecco.
0: Ora mi domando, dopo glielo chiedo, di cosa stavano parlando.
1: Vabbè.
0: Ciao Jessica.
1: Allora, siamo pronti come sempre con il club degli ignoranti, perché cosa abbiamo a disposizione? Una parola, e di questa parola italica non dovete darci la definizione esatta, ma bensì una definizione sbagliata.
0: Esatto, faccio un esempio mentre ci riprendiamo tutti. Se la parola fosse ciabatta, che cos'è il ciabatta, lo ciabatta, la ciabatta, le ciabatta, lu ciabatta, dice si ciabatta? 333-2688-688, la parola di cui dovete ricreare il significato oggi è proprio ciabatta.

0: Fiat Lancia ciabatta a 6 posti. Ah, conoscevi questa? Veramente.
1: No, mi mancava.
0: Allora, ciao Radio Company, è una parola del dirty talking da usare nel rapporto con il partner. Ad esempio, fammi una ciabatta. Non voglio sapere che cosa.
1: Che cos'è un esatto?
0: Non voglio sapere che cosa.
1: Vabbè.
0: Poi.
1: Sai a chi chiede? Sai chi è che sa cos'è una ciabatta?
0: Allora.
1: Sai chi è?
0: Non voglio sapere.
1: Sai che te lo dico?
0: Ciao, ciabatta è una compagnia aerea, Air Ciabatta Low Cost.
1: Oh.
0: Famosissima Air Ciabatta. Buongiorno, in nome del primo drone prodotto, Thomas.
1: Ah, interessante.
0: Per ovvi motivi.
1: Il primo
0: drone.
1: Bella citazione, ragazzi. Dai, sentiamoci al citofono.
2: Una persona che quando è giù di morale è una persona ciabatta.
3: Ciao, sono Iva. Definizione di ciabatta: pettine con cui si stirano i peli.
4: Ciao, è il soprannome della sorella di Massimo Ciavarro.
1: Ah, lo sapevi?
0: No, non sapevo.
1: La sorella di Massimo Ciavarro, che si chiama detta Massima, detta ciabatta. 3332688688, volete provare ad entrare nel club degli ignoranti, portarvi a casa la tessera ed essere membri ufficiali? La parola di cui dovete ricreare il significato oggi è ciabatta.

0: Club degli ignoranti di oggi assieme a un king, cioè Pitbull, la canzone è Celebrate, mentre vediamo cosa avete creato oggi con ciabatta. Prego.
1: Vai. Dice si ciabatta una nuova città.
0: Poi?
1: Poi ciabatta è il femminile del nome Giobatta.
0: Ah, giusto, giusto. Poi?
1: Ciabatta è un insetto che si trova soprattutto in casa. Grandi ragazzi, grazie per il complimento.
0: Grazie. Sentiamoci al citofono?
1: Sentiamo. Dai. Anche al citofono.
2: La ciabatta è un modello di letto fatto in gomma.
3: Ciao Radio Company, Samuele. La parola di oggi, ciabatta, beh, è una blatta che cammina con le calze.
4: Il ciabatta è una specie di boomerang usato da quelle donne urlanti di una volta chiamate madri.
5: Ciabatta è un piatto tipico giapponese creato con tutti i tipi di formaggi possibili e immaginabili che vengono pestati dal piede.
0: Hai capito?
1: Pieksi Ciabatta è un giocatore della nazionale giapponese che non prende mai la porta.
0: Questo è simpatico. Va bene, tra poco scopriremo chi è il vincitore di oggi.

0: 100. Giovedì 16 luglio, la calda estate Radio Company prosegue. Radio Company in Action vi aspetta a Casalduni Benevento con i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. On stage, Frankie MDJ, Voice, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo giovedì 16 luglio in Piazza Municipio dalle ore 22 a Casalduni Benevento. Ingresso libero.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità. Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919. Pensa positivo, a buon vento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
2: Segna sul calendario, 11 e 12 luglio, il centro commerciale Buon Vento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro, la pagherai solo 40 euro.
1: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buon Vento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
2: Centro commerciale Buon Vento, via San Vito Benevento. Lo shopping che pensa positivo. Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.
5: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28 Benevento.
4: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
0: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Jack con Takeover Control per chiudere la puntata di oggi.
1: Il vincitore Luca Pieksi Ciabatta, un giocatore della nazionale giapponese.
0: Bellissimo, complimenti, ti arriverà la tessera del club degli ignoranti. E noi abbiamo finito, ragazzi. Daniele Belli, Stefano Conte e DJ Megalo vi danno appuntamento a domani, sempre qua su Radio Company.
1: Ciao.
0: Caldo 2-3.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: Amici nucleari con Sorry, scusa, lo sento. Buon martedì 14.
1: Buon martedì, amico mio.
0: Meno
1: come
0: un
1: stai?
0: Giorno a un mese da Ferragosto.
1: Oh, pensavo meno un giorno, perché domani lo possiamo dire. Facciamo una cosa incredibile. Tra l'altro, a portata d'età, non so come spiegare, perché domani, Bassano Music Park, grande evento dove Radio Partner, ovviamente, è media partner.

0: Kelly a Molo.
1: Amici, buon pomeriggio a tutti. Si incomincia nuova puntata in questo mercoledì, scusa, martedì 14 di luglio. Perdonatemi se sono un attimo distratto, sì. Martedì, ma a quanto pare la gente deve imparare a mettersi le mani nei cosiddetti.
2: Ma io gliel'ho già detto 18 volte.
1: Allora,
2: Gianluca Pacini sposta Gianluca il
1: Pacini, non
2: della
1: devi
2: regia.
1: Toccare la strumentazione che è questo, su questo tavolo, perché altrimenti poi io dall'altra
2: lasciamo,
1: parte vado in panico.
2: Lasciamo i microfoni agli speaker, grazie.
1: Porca miseria, ma guarda un po', ragazzi, cioè è come quando ad un certo punto uno ti dice "non toccare quella roba" e tu la tocchi, no?
2: Quante volte ti capita? Sicuro.
1: Gianluca Pacini è tipo il figlio che nessuno di noi ha mai avuto, una roba
2: però
1: del genere.
2: Però ha 87 anni,
1: infatti,
2: per gamba.
1: È questo il problema. Va bene, dai, noi siamo i Pischelli, quindi ciao Chicco.
2: Ciao Joe.
1: Salutiamo anche il nostro amico Stefano Conte, che come al solito anche lui ci accompagna in questa apertura, in questa puntata. Anche lui prima inveiva contro Gianluca Pacini, ma per altri motivi. Quindi diciamo che è una cosa che ci rende orgogliosi sapere che non solo noi abbiamo dei problemi con alcuni colleghi, ma c'è anche altra gente. Quindi facciamo una roba, colletta per mandare via Gianluca. Quanti d'accordo sulla mano?
2: Beh, dai.
3: Io non ho problemi con Gianluca
1: ma
3: Pacini.
1: Ma dai, smetti.
3: Io lo offendo a prescindere.
2: Vabbè.
1: Vabbè, dai.
2: Allora, salutiamo Gianluca che sicuramente sì, esatto. Lo sta ascoltando, no, e non infatti, ascolterà appunto. Abbiamo cose da dire o da fare in questo martedì?
1: Beh, no. E tra poco, o meglio alla fine di questa prima ora, sì. Vi regaliamo i nostri biglietti per quanto riguarda l'ingresso all'interno del Caribe
2: oggi
1: Bay.
2: Oggi una bella parolina.
1: Oggi una bella parola, per quanto riguarda il resto è tutto un divenire. In ogni caso 3332688688 e possiamo subito incominciare con Jugel.

0: Si chiama Moving to the Sun, il nuovo singolo di Ugel su Radio Company. Devo dire una cosa,
1: ieri, mentre
0: stavo cenando, sai, cerco sempre una serie TV, un film, certo, per distrarmi un po',
1: per addormentarti velocemente, perché tanto anche tu come me non guardi mai la fine.
0: No, lo stavo aspettando con ansia, perché avevo visto l'annuncio la scorsa settimana, è uscito il documentario sulla Costa Concordia.
1: Fa
0: molto ridere, perché è una...
1: Come fa ridere?
0: Nel senso, non la storia, fa molto ridere il discorso, perché è una serie Netflix, fatta in inglese, con delle persone, tranne qualche italiano, ci sono alcune persone proprio inglesi che poi vengono doppiate in italiano, e gli italiani parlano il loro tipo di inglese,
1: il nostro,
0: e poi sono doppiati da loro stessi, ma fanno cacare rispetto al doppiatore di un inglese.
1: Certo.
0: E poi c'è questa cosa molto strana,
1: che poi in realtà esiste già un podcast molto molto bello, si chiama Il Dito di Dio, prodotto condotto da Pablo Trincia, il quale racconta proprio la storia,
0: ci sono video, c'è
1: la
0: tutto,
1: storia della purtroppo

0: purtroppo di quello che è successo, e tra l'altro anche ci sono delle chiamate proprio dalla Guardia Costiera e lo stesso Schettino di quello
1: ritorni
0: proprio,
1: sulla nave,
0: ritorni sulla nave, appunto è una registrazione che è presente anche all'interno del podcast.
1: Lui ha detto che sulla scialuppa c'è caduto per sbaglio,
0: sì, diciamo che scivolato. Purtroppo ecco, riportare in auge questa cosa anche no, però c'è da dire che lui non è stato un vero capitano, ma raga, vabbè, di questa storia insomma se ne è parlato
1: però
0: fin troppo.
1: Gli americani l'hanno un po' romanzata la storia,
0: ma è chiaro,
1: no? Hanno omesso allora alcuni dettagli.
0: Ti racconto un'altra cosa. L'isola di, molto velocemente, l'isola di Poveglia a Venezia, ok? È un'isola che da sempre viene definita infestata, okay? Ma non è vero, non ci sono fantasmi, non ci sono spiriti. Ma perché tutta questa cosa?
1: Perché?
0: Perché anni fa un reality, una diciamo una tipo ESP, fenomeni paranormali, un programma prodotto dagli americani, si è inventata sta storia che sull'isola di Poveglia a Venezia ci fossero dei fantasmi.
1: Vedi,
0: e da lì si è alimentata una leggenda che in realtà non è vera, non esiste. Quindi Poveglia è un'isola purtroppo semi abbandonata, perché ci sono comunque anche delle associazioni che se ne stanno prendendo cura. In ogni caso è un'isola come tutte le altre,
1: allora,
0: tranquilla, con la sua storia chiaramente.
1: Prendiamo questo trend per aiutare il futuro,
0: certo.
1: Sto per lanciare una cosa.
0: Alimentiamo leggende, non ho capito,
1: leggende.
0: Ok.
1: I pischelli sono più bravi della radio. I pischelli sono i più bravi della... Ma non dite
0: i pischelli
1: in giro.
0: Sono da 40 anni che fanno questo programma, ma lo sentite soltanto adesso.
1: E li pagano troppo poco.
0: Troppo, decisamente troppo poco, esatto. Your summer, your experience. Pischelli a mollo on Radio Company. Pischelli a mollo!
2: Spot! Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte! Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 15 luglio, tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Veste lui.
2: Veste lei.
5: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
2: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
5: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti a Benevento.
6: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
7: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
8: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
9: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci fanno tutti.
10: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
11: anche senza gridare.
10: La radio rende
9: famosi. Occhio, anzi orecchio.
12: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: Francesco Gabbani, la sua Summer Funk ci porta al Millennium Mix di oggi. Tre dischi scelti da Mauro Tonello. Si inizia dal 2013 con Olly Mars e Florida, Troublemaker.
1: Millennium Mix, i successi del

0: Millennium Mix. I suoni del nuovo millennio su Radio Company.
1: Di quel rumore qua di Manhattan, cantavano il subway con su beatbox, i suoi electric guitar.

0: Sono tre i dischi scelti per il nostro Millennium Mix. Si conclude proprio con Uprising e Muse. Poco prima invece Ricky Martin con Mass, musica alta Alma Sexo. Mass musica Alma Sexo. Poco prima invece Olly Mars, che ha aperto insieme a Florida per quanto riguarda Troublemaker. Tre dischi che ovviamente torneranno domani, scelti da Mauro Tonello.
1: Molto bene, tra poco ritorneremo con il comp'anniversario. Oggi è tutto full.
0: Oggi è un bel martedì, amici miei. Quindi a tra poco con le telefonate. Your summer, your experience. Pischelia Mollo on Radio Company.
2: Pischelia Mollo. Spot.
3: Pensa positivo, a buon vento con 40 euro fai shopping come se ne avessi 50.
4: Segna sul calendario, 11 e 12 luglio, il centro commerciale Buon Vento ti regala il 20% in più. Acquista per i tuoi saldi una gift card da 50 euro, la pagherai solo 40 euro.
3: 11 e 12 luglio hai il 20% in più per il tuo shopping. Una gift card Buon Vento da 50 euro ti costa solo 40 euro. Info su centrocommercialebuonvento.com.
4: Centro commerciale Buon Vento. Via San Vito Benevento. Lo shopping che pensa positivo. Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
5: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
6: ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. 14:34, apriamo ufficialmente lo spazio dedicato a voi, ovvero il comp'anniversario. E dall'altra parte abbiamo
1: Cristian con l'H.
0: Ciao Cristian con l'H, bellissimo nome con l'H, tra l'altro.
2: Ciao Pischelli.
0: Come
2: ciao,
0: va qui? Come va?
2: Bene, molto bene.
1: Bene, ti senti felice oggi più di ieri?
2: Beh, è normale, ma io sono sempre felice.
0: Vedi, lui è una persona. Vabbè, allora niente, cosa possiamo dire di
1: niente,
0: tristo? Allora, niente, guarda, nessuno ha pensato a te in questa giornata. No. Hanno detto, tra l'altro, chi è Cristian? Qualcuno.
2: Sì, esatto.
0: Quando ci hanno richiesto.
1: No,
0: diciamo,
1: è stato ChatGPT a richiedere questa
0: no,
1: cosa.
0: No, ma quando ci hanno richiesto la mail per i tuoi, diciamo, auguri, è arrivata subito dopo una mail dicendo: no, cancellate tutto, tanto non ce ne frega niente.
1: Ma noi abbiamo cancellato
2: la tempo perso.
1: Bene, è vero quindi che oggi, 14 luglio, compi gli anni?
2: Sì,
0: auguri, auguri grandissimo, tanti auguri di buon compleanno da tutta Radio Company, ovviamente anche da parte nostra, cioè Pischelli, ma abbiamo un messaggio per te.
1: Mi servirebbe una base se ce l'hai.
0: Certo.
1: Vai.
2: Bene.
1: La canzone Holly the Horses.
0: Scusami, okay. È la prima parte che... Aspetta un attimo, adesso arriva la... Oh, quale cazzo dice Holly the Horses? Aspetta. Ora lo dice, aspetta.
1: Esatto. Visto che nel messaggio ho letto cavalli 87 volte, ci stava come colonna sonora. Il messaggio dice così: ciao Cristian, la nostra passione per i cavalli ci ha fatti incontrare e sono davvero felice di poter condividere con te qualcosa che per entrambi significa così tanto.
0: Oh, che bello.
1: Grazie per la tua disponibilità, per i sorrisi e per l'entusiasmo che metti in tutto ciò che fai. Ti auguro di continuare a seguire ciò che ti rende davvero felice senza perdere mai la sensibilità, la genuinità e il cuore che ti contraddistinguono. Buon compleanno, con affetto, Sonia.
0: Oh, che bel messaggio.
2: Oh, bene. Bene. Oh, cara.
0: Oh, grazie. Cara. Oh, cara. Ma quindi festeggiate in maneggio? Cioè, festa di compleanno con i cavalli?
2: Di la verità, oggi non ho organizzato nulla.
0: Ah, ok.
2: Pensavo comunque di andare a fare un giro, farmi un giretto col cavallo e ma dopo lì c'è sempre qualcuno.
1: Ma come si chiama il cavallo?
0: Non si chiama Sonia,
2: Jojo.
0: Vero? Ok, perfetto.
1: Jojo,
0: come me? Pensa un po'. Senti, ma Cristian, ma con questo caldo come ci si approccia ai cavalli?
2: Nelle ore un po' più fresche, verso un po' il tarda serata, che dopo è il momento migliore per il tramonto, o alla mattina presto con l'alba.
0: Ah, ok,
1: che va bello.
0: Bene. D'altronde era anche abbastanza scontata, forse è banale la mia domanda.
1: Guarda,
0: vabbè.
1: Se un giorno
2: ma è giustissimo.
1: Se un giorno dovesse servirci un cavallo,
0: sappiamo a chi chiedere, dici. Va bene, Cristian, grazie mille, tanti auguri ancora, divertiti e buona passeggiata con il cavallo.
2: Grazie mille.
0: Saluta Jojo.
2: Sarà fatto,
1: Sonia.
2: Sempre presente.
1: Ciao.

0: Albi e Jetty Ranks, I See You su Radio Company. Seconda chiamata confermatissima anche oggi del comp'anniversario. Dall'altra parte dovremmo avere Paolo.
1: Ciao Paolo, benvenuto.
2: Ciao Pischelli.
1: Ciao, come stai Paolo? Tutto bene?
2: Tutto bene, grazie.
1: Bene, molto, bene, siamo molto contenti di sapere questa cosa qui. Allora Paolo, che combini in questo martedì 14 di luglio?
2: Assolutamente niente.
1: Bravo, sei in ferie?
2: Sì, oggi sì, e anche okay. Domani.
1: Ah, e allora dici come mai oggi?
2: È una giornata diversa dal solito.
0: Perché?
1: Perché?
2: Divento un anno più vecchio.
0: Auguri! Mamma mia!
1: Che ansia dire una roba del genere. Beh, allora, tanti auguri da tutta Radio Company, in particolare da parte nostra, cioè i Pischelli, ma anche da chi ti dedica un bellissimo messaggio. Ovviamente che adesso io ti leggerò con tanta calma, perché tra l'altro è anche un messaggio molto... temporeggio così, dai. È un messaggio molto molto bello. Allora, dai. Paolo, è davvero bello poterti scegliere ancora ogni giorno. La cosa più bella è vederti ridere e giocare con la nostra piccolina, e quindi buon compleanno da parte della tua Anna.
0: Che bello.
2: Grazie.
1: Sei commosso?
2: Aspetta
1: un attimo, respiriamo un attimo perché ci rendiamo conto. Ricominciamo da capo. Ciao Paolo, piacere ai Pischelli.
0: No, ciao.
1: No, a parte gli scherzi, di quello che volevi dire, scusaci se ti abbiamo interrotto.
2: Beh, Nanna è una donna fantastica e sta, con le sue parole ci sta veramente colpire in bella maniera.
1: Va bene, sei rimasto, diciamo,
2: fatica a descrivere.
1: Dai, intanto molto contenti che questa sorpresa sia riuscita, e quindi quello che ti auguriamo è ancora una volta buon compleanno, e passalo con Anna e con la piccolina, ok?
2: Certamente.
1: Dai, Paolo, mi raccomando, dai, che oggi ci sono, dai, le ferie, domani pure festeggiate, ok?
2: Ottimo.
1: Dai, ciao.

0: Gianna Nannini con Marrakesh su Company 14:51. È arrivato il momento, tra poco vi regaliamo due biglietti e vi portiamo a Jesolo.
1: Infatti chiudi gli occhi e immagina una vera spiaggia caraibica, sabbia bianca, onde, palme e acqua cristallina. Ora riaprili, sei a Shark Bay, dentro Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato d'Italia.
0: Tra zona kids, area relax e attrazioni adrenaliniche come Captain Space Maker, lo scivolo più alto d'Europa, il divertimento è proprio per tutti. In più l'ingresso include anche il mini golf tematizzato. Caribe Bay, la tua estate caraibica ti aspetta a Jesolo.
1: Naturalmente scopri di più su caribebay.it oppure grazie ai Pischelli SRL SPA
0: che,
1: SAS.
0: Che cosa facciamo? Noi regaliamo due biglietti, esatto, ovviamente alla persona, quel fortunato o a quella fortunata che riuscirà a scrivere una parola da te oggi impossibile, tra l'altro.
2: Forse sì, sei un po' scemo.
1: L'avevamo
2: però,
1: già fatta, però mi fa
0: aspetta,
1: ridere.
0: Aspetta, quindi... dimmelo un attimo.
2: Ah sì?
0: Non l'avevamo fatto.
1: Va bene, 333-2688-688. Okay.
0: Aspetta,
1: la parola di oggi.
0: Aspetta un attimo, voglio andare anche io sul traduttore, un secondo.
1: La parola di oggi è ambulanza, però non in italiano, ma in tedesco, ok? Aspetta. È un po' difficile, però fa ridere, perché allora, credo che uno che ha studiato tedesco se la ricorda.
0: Io
1: questa
0: no,
1: è la,
0: io
1: è la
0: non ho mai studiato, aspetta, ambulanza.
1: Luca, senza dirla, grazie. Però
0: no,
1: fa
0: aspetta,
1: molto
0: aspetta ho sbagliato, scusami, un secondo.
1: Fa molto ridere. Non dirla. Mi raccomando, messaggi vocali sono ben accetti.
0: Allora, no, in realtà oggi solo messaggi vocali solo per messaggi portarsi vocali a casa i biglietti, altrimenti è troppo facile copiare e incollare. Allora, 333-2688-688, andate un attimo su Google Traduttore, impostate italiano-tedesco, mettete la parola ambulanza e pronunciate tramite messaggio vocale la traduzione proprio dell'ambulanza.
1: Mi raccomando, accento tedesco.
0: Poi, okay, se fatalità, mentre state facendo il vocale, c'è un'ambulanza che sta passando, ragazzi, lì mille punti twist in più proprio. Dai, 333-2688-688, vi aspettiamo. Go! Your summer, your experience. Pischelli a mollo on Radio Company. Pischelli a mollo! Spot!
3: Nuova data, nuovo evento. Giovedì 16 luglio, la calda estate Radio Company prosegue. Radio Company in Action ti aspetta a Casalduni Benevento con i suoni ed una valanga di gadgets Radio Company. On stage, Frankie MDJ, Voice, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo giovedì 16 luglio in Piazza Municipio dalle ore 22 a Casalduni Benevento. Ingresso libero. A settembre arriva a Benevento una grande novità. Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
4: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
5: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.smlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiascio. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
8: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati.
6: Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
8: C come Company, C come C Radio.

0: sorpresa incredibile.
1: Ragazzi,
0: siete stati bravissimi.
1: Bravi davvero con il tedesco, ve la cavate proprio, ma sentiamo quello che avete detto.
2: Krankenswagen.
3: Direi che Krankenwagen ricorda molto l'ospedale italiano, l'ambulanza soprattutto.
4: Krankenwagen. Krankenwagen.
1: Brava.
4: E con questa chiudiamo un pomeriggio di follia.
0: Bravissimi tutti.
1: Con questo
0: tutti.
1: Chiudiamo anche noi il nostro pomeriggio
0: era
1: di follia.
0: Era tecno tedesca comunque, eh?
1: Bravi tutti amici, però abbiamo una vincitrice, non ho capito il suo nome, molto velocemente.
0: È Giulia.
1: Brava Giulia, controlla la mail, perché in quella mail, quella che ci hai mandato, ti arriveranno i due biglietti per il Caribe Bay.
0: E 15 e qualche
5: Radio
0: minuto.
5: Company Time.
6: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.

0: Se finisce sempre,
1: finisce sempre così.
0: Come un vero. Ma dillo,
2: dillo
0: business.
2: Dillo business. Va bene, bene amici, grazie. Buon pomeriggio, i Pischelli. Scusate, la questione del. Come si dice? Del Krankenwagen.
0: Krankenwagen.
2: Krankenwagen ci ha portato fuori strada per un attimo. È stato molto difficile.
0: Non l'hai
2: tra
0: detto
2: l'altro,
0: giusto, ripeto.
2: 17. Krankenwagen.
0: Krankenwagen.
2: Ma Kraken è come il Kraken, il mostro del sottomarino. Possiamo passare oltre, per favore? Allora, siamo i Pischelli. Buon pomeriggio, le 15:07. Abbiamo bisogno di voi perché oggi facciamo un game che io ho richiamato in maniera molto banale e veloce, il gioco al contrario.
0: Il gioco al contrario. Allora, al 333-2688-688, i nostri ascoltatori, quindi voi là fuori, dovete rispondere con delle risposte. Ok, è giusto.
2: No, dovete darci delle risposte.
0: Sì, dovete rispondere a questa nostra.
2: No,
0: casino.
2: Devono darci delle risposte.
0: Dateci delle risposte e noi proveremo ad indovinare la domanda.
2: Ok. Va bene. Chiaramente abbiamo carta bianca.
0: Sì.

0: potete fornirci delle frasi che in questo caso si colorano appunto da risposte, e noi con la nostra ignoranza e con soprattutto la nostra grande voglia di fare questo gioco, sì, proveremo a capire la domanda, o meglio quale risposta risponde appunto alla domanda.
1: Che casino,
0: veramente difficile.
2: Allora 3332688688,
0: ci siamo capiti,
2: ci scrivete delle risposte
0: e noi
2: proveremo ad inventare una domanda che ha come conseguenza una risposta che avete scritto voi.
0: Ma io mi tolgo le cuffie perché sei troppo bravo a fare questo gioco.
2: Radio Company, the summer is magic.

0: Lil Nas X con Star Walking su Radio Company. Amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Abbiamo bisogno di voi proprio in questo momento, perché al 333-2688-688 si fa il cosiddetto gioco al contrario. Voi ci fornite delle risposte e noi proviamo a immaginare, ma del tutto a caso, quali potrebbero essere quelle domande che come risposta hanno appunto le vostre frasi.
1: Tipo,
0: okay?
1: Un ascoltatore dice: il falco pellegrino in picchiata arriva a 390 km orari. Io potrei dire: qual è l'uccello più veloce del mondo?
0: I nostri.
1: Sì, oltre i nostri. Ah, dopo i nostri.
0: Il falco pellegrino.
1: Sì.
0: Ok. No, poi, no, scusami, qual è la velocità raggiunta dal falco pellegrino? Molto probabilmente un pochino più specifica,
1: no,
0: la domanda.
1: Potrebbe essere l'uccello più veloce del mondo. Quella è il falco pellegrino, virgola,
0: raggiunge quella velocità, giusto?
1: Poi.
2: La risposta è Stefano Conte.
1: Bene, ci avvaliamo della facoltà di non chiedere.
0: Sì, in questo caso sì. Potrebbe essere.
1: Sì. Che cazzo chiede? Che cazzo chiedi per Stefano? Qual è lo speaker della radio italiana che è un nobile?
0: È un nobile, esatto, sì.
1: Stefano
0: Chi
1: Conte.
0: Ha quattro case, sì, in giro per l'Italia? Stefano Conte,
1: esatto. Mi sembra giusto.
0: Dai, avete capito come funziona? 333-2688-688, scrivete delle frasi, ma anche completamente a caso. Cioè,
1: tipo,
0: quello
1: potrebbe
0: che
1: anche
0: volete.
1: Per me la cipolla.
0: Esatto, noi dobbiamo provare a immaginare una domanda che possa rispondere in un certo senso a quello che voi avete scritto. Quindi più è insensata la frase che ci mandate, e meglio è, tra virgolette, ok?
1: Tipo, ritorni sulla nave.
0: Dai, non c'entra niente. 333-2688-688.

0: Piscaglia-Molo on Radio Company.
1: Piscaglia-Molo! Spot!
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento. Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
5: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
4: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
5: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
6: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa Benevento, 0824 45 898.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
8: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
9: Ehi Paola!
10: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
9: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
10: Ah sì?
9: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
11: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
12: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.
13: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
14: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB+, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: J-Ax con Hippie Yayo su Radio Company, le 15:21, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Quindi oggi gioca al contrario, dateci le risposte, noi faremo delle domande a quelle risposte.
1: Madonna, che cosa incredibile. Salutiamo Michele che risponde sto cazzo.
0: Vabbè, qualsiasi, sa che ti saluta, ecco, sì. Grande classico, potrebbe essere questo, oppure...
1: Cosa ti fa male oggi?
0: Infatti potrebbe essere quella la risposta. Poi abbiamo anche il nostro fan numero uno che ci ha mandato un vocale, senti.
2: La risposta è: vi inviterei a cena, ciao.
1: Ecco, magari cosa faresti se fossi un grande fan dei Pischelli?
0: Ci inviterebbe a cena. La domanda che ti facciamo noi è: che cosa cucini però a questo punto? Ma non è questo il giorno del gioco.
1: Non dovremmo fare le persone complesse.
0: Oddio, non si sa mai. Poi
1: non volevo giocare, che disagio.
0: E...
1: come mai ieri sera eri così serio?
0: Non volevo giocare, che disagio. Esatto. Oppure come mai oggi hai deciso di giocare a questo gioco? Credo che questa risposta possa starci bene.
1: Va bene. Poi la banana.
0: Qual è il tuo frutto preferito, Chicco? La banana?
1: No, ti dico di no.
0: Guarda che noi non ci vergogniamo in questa trasmissione.
1: Presumo...
0: potrebbe essere. Oppure qual è quel frutto che contiene il potassio? No, è la banana, non è la pesca.
1: Ma il mio frutto preferito è la pesca.
0: Ma qua nessuno sta parlando del tuo frutto preferito.
1: Ma l'hai chiesto, Chicco, qual è il tuo frutto preferito?
0: La risposta è la banana, infatti.
1: La pesca. Va bene, poi. Questa è una domanda.
0: Chi è la donna che in TV beve l'acqua e non finiresti mai di guardarla? Grandi Pischelli.
1: È una domanda, non è una risposta.
0: Raga, cosa c'hai di sbagliato in questo gioco che non capite? Non ho capito.
1: Poi un'altra, questa è difficile, può durare pochi secondi o tantissimo tempo, dipende da quanto sei bravo.
0: Certo.
1: Io potrei dire qual è quel gioco da tavolo
0: vero.
1: Fai spesso e quanto dura?
0: Giusto, anch'io ho pensato alla stessa domanda.
1: Perché hai fatto no con la testa?
0: No, ho pensato alla stessa domanda.
1: Perché hai fatto sì no con la testa?
0: Identica, sputata proprio, dai. 333-2688-688, il vostro obiettivo è quello di scrivere cose completamente a caso.
1: Sì.
0: E noi da quelle risposte cercheremo di creare la domanda, cioè...

0: quella risposta che può rispondere effettivamente a quello che noi vi diremo dopo.
1: Mamma mia, incredibile sto
2: ho
1: gioco.
2: Ho capito tutto. Una piccola precisazione in chiusura: il mio frutto preferito è la pesca.
0: Sì,
2: okay,
0: vabbè, dai. 3332688688, aspettiamo le vostre frasi completamente a caso.

0: Justin Bieber e la sua Friends su Radio Company alle 15.28. State ascoltando i Pischelli. Oggi facciamo i giochi un pochino al contrario.
1: Bravo.
0: Quindi al 333-2688-688 dovete inviarci una risposta.
1: Bravo.
0: E a quella risposta noi associeremo
1: una domanda
0: che ha come conseguenza la vostra
1: quella risposta. Bene,
0: molto
1: ci siamo
0: bene.
1: Capiti. Allora procediamo.
0: Procediamo. Vado in piscina da Agata.
1: Dove vai dopo?
0: È molto semplice così.
1: Dove vai
0: però.
1: Dopo? Agata.
0: Qual è quel posto in cui non vuoi andare mai?
1: Vado andare in piscina con Agata, dici. Ah. Con chi è che ti tocca andare dove in piscina? Vado in piscina,
0: vado
1: con,
0: in piscina
1: Agata.
0: Con Agata. Poi succede a causa della forza di gravità della Luna.
1: Qui parliamo di scienza e di conseguenza le maree. Cioè, come mai avvengono le maree?
0: Alta, bassa.
1: Esatto, sì. Alta marea. Poi c'è la brezza di mare, la brezza di terra, la brezza di vento. No, la brezza di vento esiste. Vabbè, comunque ci siamo capiti.
0: Altezza. Poi è stato inventato in Cina intorno al 105 d.C.
1: Carta? Polvere da sparo?
0: Non lo so. Carta!
1: Porca
0: è
1: miseria.
0: La carta.
1: Raga, sono troppo forte in questo game.
0: Quindi la domanda potrebbe essere: che cosa è stato inventato nel 105?
1: No, amico mio. Quando è stata inventata la carta? Ah. Da chi è stata inventata la carta?
0: Molto facile.
1: Poi un'ultima, dai.
0: Se ne consigliano solamente.
1: No, se nel mondo esistesse poi di bene. Chi ha detto questa frase? Scusa.
0: Se ne consigliano solitamente tra i 7 e i 9 litri al giorno per ogni pianta.
1: Acqua, cioè di quanta acqua hanno bisogno le piante? Potrebbe essere. Piante magre, non quelle grasse, sicuramente.
0: Quelle piante magre, tipo che ne so, l'orchidea.
1: Non lo so, non parlo il piantese, amico
0: orchidea.
1: Mio.
0: Orchidea.
1: Non parlo.
0: Beh, potrebbe essere sì, una pianta. Però 7-9 litri al giorno per ogni pianta è tantissimo.
1: Forse si parla di un albero,
0: di
1: non
0: palme?
1: Lo so. Di palme? Potrebbe essere.
0: Olio di palma, non c'è.
1: Dai, 333-2688-688.
0: Allora, poneteci delle risposte.
1: Sì, bravo.
0: Via WhatsApp, ok? Ci ponete delle risposte, messaggi scritti e vocali e noi proveremo ad associare a queste risposte una domanda che ha come conseguenza la
1: quello
0: vostra
1: che avete
0: risposta.
1: Scritto, esatto.

0: Joel Corry con Rad Devotion, siete su Company, amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Allora, sono arrivati un bel po' di risposte, alcune che non si possono leggere, ci hanno fatto un sacco di ridere, comunque sì, grazie, troppo. Bravi, però andiamo avanti, per favore.
1: Allora, dolce e bigusto.
0: È dolce e bigusto e... com'è quel gelato lì? È dolce e bigusto.
1: Oppure com'è quel caffè che hai comprato e assaggiato ieri?
0: Com'è dolce la pelle bigusto? Di chicco? Dolce e bigusto.
1: Aspetta.
0: Dai, va bene, va bene. No, no.
1: Non è né dolce né bigusto. Poi è stata fondata nel 1897.
0: Allora, potrei rispondere con una provocazione. Cioè, porre la domanda con una provocazione, ma non ho voglia di farlo.
1: Allora, qual è quella squadra di calcio che è bianco e nero? No, qual è quella squadra di calcio?
0: Qual è quella inutile squadra fondata nel 1897?
1: Quella che ha una specie di J.
0: Salutiamo tutti. Michela J? No, Michela J è nata un po' dopo.
1: Ho detto che ha una J.
0: Scusa, vabbè, salutiamo tutti gli amici della Juve, grandissimo.
1: Molto bene. Poi volevo vedere se era arrivato qualcosa.
0: Altro? Beh, dovrebbe esserci qualcosa, amico mio. Tipo,
1: voglio aumentare il livello di difficoltà. Perché ridi?
0: Scusa, ha scritto voglio aumentare.
1: Voglio aumentare il livello di difficoltà. Questa è la risposta alla domanda. Come va? Come vuoi che ti stupisca stasera?
0: Oppure esatto, come farò la verifica ai miei ragazzi? Voglio aumentare il livello di difficoltà.
1: Bene, avete capito il gioco? 3332688688. Va bene? Dovete porci una risposta e noi a questa risposta associeremo una domanda.
2: Go! Your summer, your experience. Pischelli a mollo on Radio Company.
3: Pischelli a mollo! Spot!
4: Nuova data, nuovo evento. Giovedì 16 luglio, la calda estate Radio Company prosegue. Radio Company in Action vi aspetta a Casalduni Benevento con i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. On stage, Frankie MDJ, Voice, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo giovedì 16 luglio in Piazza Municipio dalle ore 22 a Casalduni Benevento. Ingresso libero.
5: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
6: Spice Girls. Oh, no,

0: 16:43 dovete porci delle risposte e noi a quelle risposte associeremo una domanda.
1: Per esempio,
0: domanda mistica tra l'altro. Vai.
1: Per esempio, qualcuno dice, in questo caso è Andrea che scrive: questa sera è stata veramente dura. Com'è andata la partita di calcetto?
0: Oppure ti vedo molto stanco e sciupato. Come mai?
1: Questa sera è stata veramente dura. Oppure come mai hai deciso di non venire a cena fuori? Perché questa sera poco prima di cenare è stata veramente dura e quindi ho deciso di non farlo.
0: Un'altra risposta è: vai. Solo se la temperatura scende sotto lo zero.
1: E quando servono le catene quando la temperatura scende sotto lo zero,
0: quando l'acqua diventa ghiacciata,
1: quando la temperatura scende sotto lo zero, è
0: poi,
1: vero, poi
0: basta aggiungere un pizzico di bicarbonato per ridurne l'acidità.
1: Questo non lo so. Che cosa metti nella salsa di pomodoro per poi usarlo nelle pizze? No, non è vero. Non metti bicarbonato, non è vero. No, metti lo zucchero. Di solito quando diciamo il sugo diventa acido, per contrastare l'acidità butti, mi pare, lo zucchero. Però non sono sicuro di questa cosa, quindi prendetela con le pizze.
0: Vent'anni da pizzaiolo
1: buttati al cesso.
0: E
1: sì,
0: poi non è un mammifero marino e respira con i polmoni.
1: Pietro, questo è. Chi è Pietro in realtà? Non è un mammifero marino, ma respira con i polmoni. Esatto. Grazie amici, è stato molto divertente, almeno per noi, speriamo lo sia stato anche per voi. In ogni caso avete ancora un po' di tempo, quindi 3332 688 688.

0: Le bambole di pezza con Porno su Radio Company. C'è un ascoltatore, Andrea, che ha scritto una risposta che non possiamo leggere.
1: Però Andrea, grazie. No, in realtà si chiama Fabio comunque.
0: Nel nome WhatsApp ha scritto Andrea.
1: Vabbè, perché molto probabilmente non voleva firmarsi, amico mio. Ha detto: uso questa tattica, tanto nessuno legge il mio nickname su WhatsApp.
0: L'abbiamo
1: Bravo,
0: letto.
1: Fabio, complimenti. Grazie per tutti i vostri messaggi. Ci risentiamo tra poco con i saluti. Your summer, your experience. Pischelia Molo on Radio Company. Pischelia Molo.
2: Spot. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento. Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
2: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
4: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
2: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
6: Veste lui.
7: Veste lei.
6: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
7: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
6: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
8: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
9: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: L'ultimo lavoro di Madame si chiama Mamma non Mamma su Radio Company. È arrivato Mamma non Mamma, dipende da come la vuoi dire, perché lei pronuncia l'M molto mamma, capito?
1: Vabbè, che faccia lei. Io voglio chiedere scusa per l'anticipo.
0: Scusate, grazie. Ragazzi, perdiamo un pochino di tempo, quindi grazie. Adesso scusate un attimo. Troppo forti oggi, comunque.
2: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
1: Non avevamo niente da dire.
0: Beh, Brutti, che si dice a casa? Tutto bene?
1: Le 16 adesso.
0: Scusate.
1: Ciao, domani. Ciao.
3: Radio Company Time.
4: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Alex Warren, Fever Dream, il primo pezzo della puntata di oggi, quella del martedì, quella del 14 luglio di Brutti ma in costume che sta per cominciare. Credo che tu in apertura di programma voglia raccontare qualcosa di nuovo o no?
1: No, niente, ho fatto una piccola retromarcia, devo sistemare la macchina.
0: Infatti, mettiamo la sigla. Mettiamo la sigla.
2: Consigli per l'estate di Brutti ma simpatici. Non uscite nelle ore più calde. Idratatevi spesso. Mangiate frutta e verdura. Mettete la protezione. Brutti ma simpatici diventa Brutti ma in costume.
0: No, onestamente io non ne avrei neanche parlato, è che di solito tu ci tieni sempre al corrente, cioè come del resto succede anche a me, ti piace parlare di...
1: Non mi sembrava una cosa, cioè, così importante.
0: No, insomma, volevo sottolineare il fatto che spero tu ti sia accorto che quando mi hai raccontato la cosa non ho riso neanche un po'.
1: No,
0: anzi, sono rimasto... Sì, avrei voluto ridere, però sono rimasto serio perché credo fortemente nel karma e quindi non si ride di queste cose qua.
1: Ah, dici per quello? Ma vedi, la tua è una scelta di opportunismo, allora, no, cioè non di... No, cioè non di affetto.
0: Di affettato più che altro. No, no, cioè, è una scelta di affetto, ma anche ovviamente legata al karma.
1: Legata con lo scotch in questo momento.
0: Sì, il tuo, il tuo portellone bagagliaio. Bagagliaio,
1: vabbè, dai, esistono i carrozzieri per questo.
0: Sì, hai fatto una piccola retro, insomma,
1: una retro, diciamo, un attimo così un po'
0: allegra.
1: Sì, no, perché cose che appaiono, non lo so.
0: D'altronde, metti che se non fosse successa questa cosa, non avremmo avuto niente da raccontare alle 16:04 minuti. Quindi valeva la pena di sacrificare la tua automobile.
1: Sì, io l'ho fatto apposta per te, amico mio.
0: Mi raccomando,
1: trovi argomenti.
0: Ecco, anche domani.
1: Buon pomeriggio, Stefano Ferrari.
0: Buon pomeriggio, Pietro.
1: Ciao anche a Jimbo.
0: Jimbo.
1: Alla parte tecnica. Cominciamo?
0: Sì.
1: Cominciamo, dai, su.

0: Senti, io capisco che c'è bisogno di leggerezza, siamo d'estate, insomma, fa caldo, non si vuole parlare di cose, no, però
1: impegnative.
0: Cioè, anche la stampa un po' ci si mette in mezzo su
1: queste
0: cose qui.
1: Perché?
0: Io capisco leggerezza, ma qui è abbastanza leggerezza, diciamo. L'articolo dice così: ogni quanto bisognerebbe comprare della biancheria intima nuova, cioè rivolta alla biancheria intima maschile. A parte il fatto che io non mi ricordo l'ultima volta in cui ho comprato un paio di mutande.
1: Neanche le tue mutande si ricordano l'ultima volta in cui sono state comprate.
0: Credo che, non lo so, si reggano ormai sulla speranza e basta, cioè solo su quello.
1: Sì, però io un tagliandino all'anno, almeno il filtro lo
0: farei
1: fare.
0: Guarda, qui dicono che andrebbero cambiate ogni 12 mesi.
1: 12 mesi?
0: 12 mesi, non so perché poi se la

0: ti fai male vai all'ospedale, cioè c'è la mutanda bucata, lo diceva anche tua mamma, dai forza, su, dai, non fare finta di niente.
1: Brutti, brutti, ma in costume su Radio Company. Spot.
2: Nuova data, nuovo evento. Giovedì 16 luglio, la calda estate Radio Company prosegue. Radio Company in Action ti aspetta a Casalduni Benevento con i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. On stage, Frankie MDJ, Voice, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo giovedì 16 luglio in Piazza Municipio dalle ore 22 a Casalduni Benevento. Ingresso libero. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
6: Tempo di fitness?
7: Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
8: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
9: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
10: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
11: Ma è fantastico!
10: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
12: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
13: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
14: Per questa pubblicità 0824 43 732.
15: C come Company, C come C Radio.

0: L'ultimo singolo dei Noemi e Poveri,
1: Noemi
0: qui
1: e poveri,
0: Radio Company in bruttima, sì, in costume, dove adesso parliamo di regole ferre.
1: Parliamo di regole che sono in qualche modo state pubblicate dalla BBC, okay,
0: BBC,
1: quindi inglese, riguardano il cibo italiano. Non so se ricordate, ma un po' di tempo fa avevamo parlato, insomma, di qualche food blogger inglese che aveva un po' criticato il cibo italiano,
0: sì,
1: definendolo qualcosa di sopravvalutato.
0: Sì, sì, okay, sì, certo, certo.
1: Adesso un po' gli inglesi un po' cioè,
0: la BBC,
1: no?
0: Ha fatto la lista delle 7 cose da non fare,
1: non fare
0: quando si mangia in Italia.
1: Ok, alcune opinabili, altre vabbè. Allora vediamo. Uno, non ordinare un cappuccino dopo colazione.
0: Esatto.
1: Boh, vabbè, perché?
0: Nel senso, no, il cappuccino si prende a colazione.
1: Vabbè, sì, insomma, cioè.
0: Io quando lavoravo in al ristorante, pizzeria, c'erano molti tedeschi,
1: sì,
0: stiamo parlando degli anni 90, che mangiavano la pizza bevendo il cappuccino.
1: Sì, che è una cosa strana in realtà.
0: Schifosa, però
1: sì,
0: in realtà loro piace, cioè, voglio dire, è opinabile, però sì, se proprio vogliono farlo.
1: Però signor, cioè non è che noi ci offendiamo, devo capire che noi non ci offendiamo,
0: lo
1: su
0: so,
1: queste cose.
0: Possono,
1: cioè,
0: farlo, vabbè, però possono anche non farlo. Potrebbero decidere di farlo, ma potrebbero anche non farlo.
1: Va bene, due, non sconvolgere l'ordine del pasto, cioè si parte dall'antipasto, si arriva fino al caffè amaro, non
0: sì,
1: si fa il
0: questo
1: contrario.
0: Questo è rigoroso.
1: Questo
0: proprio
1: è vero, più che altro per i sapori, perché ad esempio caffè amaro hanno sapori forti, se tu sì, parti con l'antipasto, ovviamente insomma cose delicate, cioè ti bruci un po' tutto.
0: Anche perché aperitivo bevi un amaro, non, cioè non stai sveglio al primo.
1: Esatto, allora non mischiare mari e monti.
0: D'accordissimo.
1: Ok, quindi non far cose dove si mischia carne e pesce.
0: Carne e pesce.
1: Carne e pesce, anche se ci sono dei piatti in Italia dove c'è un po'...
0: Sì, anche okay, delle pizze, ma sono delle eccezioni, sono
1: eccezioni,
0: delle mosche bianche.
1: Ok, allora non chiedere sostituzioni degli ingredienti, su cose tipo la pizza ci può forse stare, però sì, su piatti tipici, tipo, che ne so, la carbonara ad esempio.
0: No, cioè non si sostituisce niente.
1: Si fa così e basta. Poi 5, provare le specialità regionali. Se andate, che ne so, in una in posti particolari dove c'è un cibo particolare regionale, provatelo.
0: Sì. Vabbè, non andate in Sicilia a chiedere le trofie col pesto.
1: No, esatto, infatti. Poi non avere fretta, perché in Italia si mangia con calma, anche questo è un falso mito, diciamo.
0: Sì.
1: Non è vero, dipende dalle circostanze, insomma. E poi al settimo posto, non saltare l'amaro.
0: Ecco.
1: Che in realtà è una cosa che credo che l'amaro, sì, lo prendi, ma non è una cosa che noi facciamo abitualmente, cioè a pranzo sicuramente
0: no,
1: in pochi.
0: Questi sono inglesi,
1: tra negli assidui, diciamo.
0: Questi sono inglesi, sono quattro ubriaconi, vengono qui a mangiare proprio per bere l'amaro.
1: Ferrari, manca solo, cioè, ci manca solo che ci inimichiamo anche in Inghilterra e poi siamo a posto, dai.
0: Mi sa che l'abbiamo già fatto.
1: Dai, su.

0: Offenbach, Cacci qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Adesso i primi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Buon pomeriggio, in apertura il Medio Oriente. Due petroliere degli Emirati Arabi Uniti sono state colpite da missili iraniani nello stretto di Hormuz. L'attacco ha causato un morto, 8 feriti e gravi danni alle imbarcazioni. In risposta, gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi raid aerei contro obiettivi iraniani. Controlleremo interamente lo stretto di Hormuz, afferma Trump, che minaccia l'impianto nucleare di Pickax Mountain, ma Teheran promette una risposta devastante. Nel frattempo cresce ancora il prezzo del petrolio con il WTI che supera gli $80. A tra poco.
2: Arrivano Merck & Cremons, Serena Brancale e i Colors.

0: Martin Garrix ed Ed Sheeran qui a Radio Company, brutti ma simpatici, zero problemi
1: e zero discussioni.
0: Cari amici, adesso una pausa, torniamo tra un istante.
2: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume. Spot.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
4: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou, borse e abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
3: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
5: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.

0: Benedetto me. Fulminacci qui a Radio Company, in brutti ma in costume. Ancora buon pomeriggio, ben trovati. È arrivato il momento di aprire la mezz'oretta dedicata a voi, in cui conversiamo, in cui ce la condividiamo al 333-2688-688.
1: Allora, oggi sembra una giornata dedicata un po' alle cose culinarie, diciamo.
0: Sembra avere fame.
1: Abbiamo parlato prima di quelle cose, delle regole della, che la BBC ha consigliato, diciamo, ai turisti inglesi in Italia. Qui leggo invece che c'è un piatto, il titolo dice proprio così, c'è un piatto delle estati polacche che fa sclerare gli italiani, cioè li fa un po' arrabbiare.
0: Cioè?
1: È la pasta con le fragole.
0: La pasta con le fragole.
1: Sì, sì, queste sono le classiche penne, vedo qui una foto, diciamo, con le fragole, che è una cosa che noi onestamente mai proveremmo.
0: No.
1: Anche perché secondo me, poi dopo ho chiaro che va a gusti, però diciamo il gusto della pasta, la fragola non è proprio dolce dolce, è anche un po' acidula, quindi non lo so, a me non convince più di tanto sta cosa. Però in realtà ai polacchi piace tantissimo questa
0: cosa.
1: Sai
0: che non mi convince tanto neanche a me, gli facciamo lo scherzo della catrega?
1: No,
0: per
1: no,
0: vedere. No,
1: no,
0: effettivamente
1: direi
0: sembra
1: no.
0: veramente una ciofeca.
1: Esatto, tuttavia io so che ci sono moltissime persone che hanno già provato degli accostamenti di cibi culinari, diciamo, quindi con sapori diversi, che magari gli è capitato di provare. E può essere anche che non l'abbiano mai rivelato a nessuno, un po' per vergogna. Tipo, a qualcuno piace la pizza con l'ananas, ad esempio.
0: Sì, il formaggio con la Nutella.
1: Però non lo dice mai, ad esempio. Non lo dice mai perché? Perché ha paura di essere attaccato, insomma, in qualche modo.
0: Okay. E invece noi non vi attaccheremo.
1: Assolutamente no. Anzi, noi vorremmo che ci suggeriste degli accostamenti di cibi che sarebbero, diciamo, poco convenzionali, ma che tutto sommato voi avete provato e non erano poi così male.
0: E magari continuate anche ogni tanto a mangiare,
1: può succedere,
0: a sfruttare.
1: Ad esempio, molti dicono la pasta col tonno non ci va il formaggio grana.
0: Assolutamente.
1: E invece ci va tantissimo.
0: No, il formaggio,
1: è buono
0: il
1: da
0: formaggio
1: Dio.
0: Sul pesce proprio non c'entra assolutamente niente.
1: Guarda, tu fatti una bella pasta asciutta. Vabbè. No. Tu fatti una bella pasta asciutta con il tonno. Ci metti sopra il formaggio grana. Tu non hai idea di che cosa viene. La stessa cosa è il risotto. Me l'ha fatto provare Stefano Bosca tanti anni fa. Ti giuro, è uno dei più buoni risotti che abbiamo mai mangiato. Veramente, non sto scherzando.
0: Va bene.
1: Vabbè, allora 333-2688-688, accostamenti culinari improbabili che voi avete provato e che potreste consigliare a qualcuno di provare.
0: Dai.
1: Qualche accostamento così che è venuto fuori anche a caso. Vai.

0: Sorry papi, non me pusse guapapati, dice Becky G insieme a Topic.
1: Quante
0: in
1: cose che dice
0: in sorry, sì. In sorry papi, qui a Radio Company in Brutti ma in Costume, dove oggi vi abbiamo chiesto di segnalarci degli abbinamenti culinari o anche, cioè non necessariamente culinari ma destinati a proprio mero spuntino, piuttosto inusuali, che però insomma vi piacciono, ai quali siete abituati.
1: Vado.
0: Sì, purtroppo devi andare. Beh, vi anticipo già che sentirete delle cose ignobili.
1: Ma vabbè, dipende. Si vede che non sei un mangiatore seriale.
0: No, non sono un mangiatore.
1: Allora,
0: c'è
1: ragazzi, pizza con gorgonzola, tonno e zucchine grigliate.
0: No, vabbè, normale.
1: Beh, perché c'è il gorgonzola e il tonno.
0: Cosa c'entra?
1: Il formaggio col tonno. Hai detto prima che non si mette.
0: No, pizza, tonno e gorgonzola non c'è. Il gorgonzola va su tutto.
1: Va bene, una bomba, provatela. In Belgio si fanno le pesche sciroppate con il tonno.
0: Pesche sciroppate con il tonno. E deve essere proprio una roba.
1: Dice, vi dirò, non sono malaccio. Ciao ragazzi, è ancora vivo e ce lo sta raccontando.
0: Infatti.
1: Ciao, cubette di grana padano con miele e polvere di caffè.
0: Ok.
1: Intuibile. Beh, il caffè è strana sta cosa.
0: Il
1: però.
0: Miele ci sta, sì. Perché comunque ci si mette anche la marmellata sui formaggi.
1: Vuoi un estremo?
0: Dai.
1: Vuoi un estremo? Ho provato maionese e pan di stelle.
0: Ah, beh,
1: poi
0: sì.
1: Il messaggio si è troncato lì però.
0: Sì, infatti.
1: È vero.
0: Cioè, sono la morte sua.
1: Maionese proprio. E pan di stelle. Maionese, cioè, faccio fatica a immaginare cosa può venire fuori.
0: Ma anche dal punto di vista dei valori nutrizionali, io non mi addentrerei, ma lascia stare. No, lascia stare.
1: No. Ciao ragazzi, io ho mangiato la pizza con l'ananas e a me piace un casino. Tiziana di Padova.
0: Ok.
1: Ok, Tiziana di Padova, vedi, le abbiamo dato la possibilità di dire questa cosa. In modo pubblico, senza che nessuno dicesse nulla.
0: No, lei, aspetta, adesso arrivano i messaggi.
1: Secondo me,
0: di
1: lei
0: insulti.
1: Non l'ha mai detta ai suoi amici o alle sue amiche questa cosa.
0: No, infatti, la pizza la va a mangiare sempre da sola.
1: Pane e Coca-Cola, la morte sua, oppure pure con lo zucchero sopra. Pane e Coca-Cola si fa.
0: Pane e Coca-Cola?
1: Sì, sì, si fa. Si
0: però
1: fa.
0: Anche c'è purè con lo zucchero.
1: No, quello non l'ho mai provato. Lo zucchero, no, dai, vabbè. Comunque, la Nutella spalmata sui fichi. Beh, credo che sia buona questa cosa. Sì, ci sta.
0: Ci sta.
1: Patatine fritte col pepe.
0: Col pepe. Vabbè, non ci vedo niente di
1: questo
0: assurdo.
1: Vabbè, gnocchi di patate fatti in casa conditi con burro fuso, fin qua niente di che. Zucchero e cannella.
0: Sì, ci sta. Mangiati un sacco di volte.
1: Con lo zucchero.
0: Non hai idea di quanto buoni siano.
1: Gli gnocchi con lo zucchero.
0: Assolutamente. Vabbè. Un po' di burro, zucchero e cannella.
1: Buonissimi. Monica, poi ci ho provato un paio di volte gelato alla vaniglia con salsa di soia. Ma non è proprio un estremo, ma insomma, vabbè. Panino con mortadella e maionese, il top. Andrea di Rovigo.
0: Vabbè, quello è normale.
1: Vabbè,
0: dai, ci
1: sentiamo.
2: Ah, Pietro, appello. Ciao, sono Davide da Padova. Ciao. Ascolta, ex tavolo Corona. Ti ricordi? Ciao Ferrari, sì. Forza Vicenza. No, volevo dire al spaticone di Pietro che proprio erra. Sì. E quella non era buono, era fame. Dillo Ferrari, no, era fame quella. Molto. Ciao.
1: Dai.
0: No, non ci posso credere.
1: Il formaggio grana buonissimo, dai. Sentiamo.
3: Formaggio grana sempre sopra i pesce. La pasta con il tonno senza il grana non è cibo. Cioè, chili di grana. Io lo metto anche, tolto le cozze, tolto le vongole, quando faccio gli spaghetti allo scoglio.
1: Sì.
3: Tolgo tutto il pezzolino e sopra solo sulla pasta, grana. Senza di quello non è mangiare.
0: Aspetta, mi fai un attimo risentire la prima parte del messaggio, perché dice una cosa che sta bene anche in un film porno.
3: Formaggio grana sempre sopra i pesce.
1: Ferrari, sono delle immagini bruttissime.
0: Mi sono soffermato.
1: Bruttissime. Dai, 333-2688-688, accostamenti culinari improbabili che avete provato e che potreste anche consigliare.

0: L'ultima canzone è Julie Biagio Antonacci, ora altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Andiamo in Francia, si è svolta oggi a Parigi la tradizionale parata militare sugli Champs-Élysées, quest'anno consacrata alla difesa dell'Ucraina e al risveglio strategico europeo. Poco meno di una trentina i capi di Stato e di Governo in tribuna, tra cui il presidente ucraino Zelensky e il nostro capo dello Stato Mattarella. Hanno partecipato circa 35 nazioni della coalizione dei volenterosi, rappresentate da circa 500 soldati alleati. A più tardi.
2: Time out per noi.
3: Su Radio Company. Brutti, ma in costume. Spot.
4: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
5: Fatti sentire.
6: Fatti sentire.
5: Fatti vedere.
6: Fatti conoscere.
5: Fatti seguire.
6: Fatti notare.
7: Fatti desiderare.
8: Fatti provare.
9: Fatti cliccare.
10: Fatti comprare.
11: Fatti amare.
12: La radio rende.
13: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
14: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24. 463. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
15: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
16: Sì!
15: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 barra A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
17: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
18: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung, Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
19: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
20: Euronics, un mondo più avanti.
21: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
22: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
21: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
22: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
19: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
22: C come Company, C come C Radio.

0: Bob Sinclair, Kaizai, Can't Wait qui a Radio Company in Brutti ma in Costume, dove oggi vi abbiamo chiesto di farci sapere, di dirci qual è l'abbinamento culinario, anche per uno spuntino piuttosto strano che però vi aggrada.
1: Sentiamo.
2: Il miglior abbinamento culinario che vi posso consigliare è pane con la soppressa e amica chips dentro, gli danno quella croccantezza che è una cosa fuori di testa.
1: Sai che in effetti un po', però a parte le mangi, quindi
0: no, ci sta.
1: Dai, sentiamo.
3: Ciao da Michele, un bel panino con lo yogurt bianco dentro.
0: Questo è yogurt bianco, fate l'amore con il sapore.
1: Questo è strano. Vabbè, sentiamo.
4: Ciao Company, provare cozze con Nutella e pan di Spagna. Ciao, buona serata.
1: Dove l'ha trovata stava, cioè, avevo in frigo sta roba.
0: Nutella, cozze
1: e ce l'ha messa insieme perché infatti. Vabbè, sentiamo.
5: Allora, la mia compagna è polacca e io ho provato la pasta con le fragole in Polonia e devo dire, da italiano, cioè mi è venuto un po' il magone a vederla, però poi mi sono fatto coraggio, l'ho assaggiata e devo dire che è buona, almeno come la fanno loro è buona.
0: È buona, perché è partito tutto da questo fatto, cioè sì, che sì. In Polonia si mangia la pasta con le fragole.
1: Mm-mm, esatto, sentiamo.
6: Allora, uno dei miei abbinamenti strani preferiti che avevo trovato su internet, riferito tipo, credo a Elvis Presley, è il panino con il burro d'arachidi, le banane e il bacon. Cioè, buonissimo, giuro. Miriam da Verona. Ciao ragazzi.
0: Beh, okay, tipicamente ciao. A stelle strisce.
1: Il bacon non me lo sarei aspettato. Burro d'arachidi.
0: Burro
1: e
0: d'arachidi
1: banane,
0: lo mettono dappertutto, sì, cioè, sì, veramente.
1: Sì, va bene. Grazie per i vostri messaggi. Grazie. 17:04 minuti.
7: Radio Company Time.
8: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: La canzone dei record di Pharrell Williams era Happy qui a Radio Company, in brutti ma in costume.
1: Esatto, abbiamo parlato di cibo e tra poco invece parleremo di cose da bere.
0: Ah, ok, giusto così per servizio completo.
1: Beh, bravo, a tra poco.
2: Brutti, brutti ma in costume su Radio Company. Spot.
3: Nuova data, nuovo evento. Giovedì 16 luglio, la calda estate Radio Company prosegue. Radio Company in Action vi aspetta a Casalduni, Benevento, con i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. On stage, Frankie MDJ, Voice, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo giovedì 16 luglio in Piazza Municipio dalle ore 22 a Casalduni, Benevento. Ingresso libero.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
6: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
7: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale. È sete di saldi e passa solo a Buonvento.
6: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
7: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutto i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
6: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
8: Tempo di fitness?
6: Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
9: Ehi Paola!
10: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
9: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
10: Ah sì?
9: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
11: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
12: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
13: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
14: ti augura buon ascolto con Radio Company.
15: È tempo di pensare all'estate.

0: richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp
1: allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
2: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
3: Radio Company Summer Tour 2026.
2: Il tuo evento e la nostra passione
3: per un'estate perfetta.
4: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Mace, salmo e colapesce con un pezzo che voglio dedicarti, si intitola Cattive abitudini.
1: No, no, sono così, una persona che vive secondo natura, dai. Sì, infatti vado sempre in giro
0: nudo. Sei un naturista, infatti. Allora parliamo di cose da bere, se
1: cose
0: ho capito
1: da bere.
0: Bene.
1: Allora, intanto l'Italia è il sesto importatore di tequila al mondo.
0: Tequila?
1: Oh, tequila, non l'avrei mai detto.
0: No, anche perché non è una bevanda che bevo neanche saltuariamente, direi quasi, penso che l'ultima volta che ho bevuto una tequila saranno passati 15 anni.
1: Sì, però è una cosa che non riguarda noi direttamente, cioè riguarda proprio il territorio italiano, e a quanto pare l'Italia, insomma, su questa cosa qui va forte. Acquisti a più 25%. Dall'altro lato, però, c'è uno studio a livello globale che in qualche modo sta identificando quali sono le preferenze delle nuove generazioni in tema di alcolici e superalcolici.
0: Sì.
1: E di fatto c'è un calo, cioè le nuove generazioni, insomma, l'alcolico di per sé piace meno rispetto alle giovani generazioni dei tempi indietro.
0: Sì.
1: Ok, c'è un calo in tutte le regioni, diciamo, del mondo a livello globale, con tassi di decrescita annua pari all'1,1% in Nord America, 0,7% in Europa occidentale, 1,3% nell'Asia del Pacifico. Quindi in pratica c'è una tendenza a consumare meno alcol da parte del nuova generazione.
0: È perché l'MDMA lo metti nell'acqua, no? Hai capito? Chiamali scemi questi qua.
1: Mi fermo qui.
2: Con Radio Company.

0: One Republic qui a Radio Company, in brutti ma simpatici. Ora altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: La cronaca: la procura di Reggio Calabria ha eseguito un'operazione che ha portato in carcere 73 persone e ne ha poste 6 ai domiciliari. I reati contestati vanno dall'associazione mafiosa al narcotraffico, estorsioni e detenzione di armi, colpendo i clan storici Condello e De Stefano Tegano. L'indagine ha scoperchiato gli interessi economici delle cosche dell'Andrangheta, dal traffico di droga alle estorsioni a commercianti e imprenditori. A tra poco con il meteo.
2: La testa gira di Fred De Palma, Anitta e Demi Schilla conquista la vetta della classifica dei singoli più venduti, spodestando dopo mesi Samurai J e confermandosi come uno dei fenomeni musicali dell'estate. Intanto Fred De Palma porta la sua musica in giro per l'Italia con il tour nelle piazze prima del gran finale del 1 ottobre al Fabrica di Milano con La Festa Continua. Sentiamo La Testa Gira.

0: Palma, Anytime Skilla, la testa gira qui a Radio Company, brutti ma simpatici, che dal punto di vista di musica italiana, secondo me questo è forse il disco dell'estate.
1: Il disco dell'estate.
0: È la mia modesta opinione.
1: Dici?
0: Sì, dal punto di vista di musica italiana.
1: Potremmo anche essere d'accordo, potremmo anche non essere d'accordo,
0: guarda,
1: però
0: sapevo.
1: Fondamentalmente
0: lo
1: possiamo
0: sapevo.
1: Essere d'accordo.
0: Lo sapevo.
1: Su una cosa siamo d'accordo.
0: Siamo d'accordo che tra poco arriva anche Cervelli in fuga, quindi 50 euro di buoni carburanti e San Marco Petroli da vincere.
2: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa... brutti, ma in costume. Spot.
3: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
8: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
7: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
9: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
10: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
11: Veste lui.
12: Veste lei.
11: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
12: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
11: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti, a Benevento.

0: Chris De Sorandi, Good Old Days.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Salvoni qui a Radio Company, brutti ma simpatici, adesso cervelli in fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
0: Quattro categorie per provare a farvi vincere 50 euro di buoni carburanti San Marco Petroli, che salutiamo e ringraziamo. Ciao San Marco Petroli.
2: E io ricordo a voi che c'è la F101, provatela, è la benzina speciale ad alta qualità ottanica di SMP che tiene pulito il sistema di alimentazione, comprese le valvole, rimuove eventuali depositi che sono già presenti e quindi riduce i cali di potenza, abbassa i consumi e anche le emissioni inquinanti. Provatela.
0: Molto bene. Allora, vediamo le categorie. Carlo Verdone, derivati del petrolio, letteratura italiana, educazione civica. Sono queste le quattro categorie rimaste che potrebbero farvi vincere 50 euro di buoni carburante se risponderete in modo corretto alla domanda che vi faremo della categoria più votata del giorno, che deve essere anche quella che avete scelto voi. Chiaro. Altrimenti non funziona. Scegliete ovviamente tra Carlo Verdone, derivati del petrolio, letteratura italiana, educazione civica al 333 2688 688. Noi vi aspettiamo.

0: domenica.
1: Buona domenica e adesso cervelli in fuga, giochiamo con Alessio che è un impiegato. Per un attimo ho tirato un sospiro di sollievo, perché ho detto, visto che ieri per farmacia ha giocato un'ascoltatrice che era impiegata nel settore farmaceutico, ho detto oggi chi gioca? Un assessore, visto che la categoria appunto è educazione civica. E invece no. Ciao Alessio, benvenuto.
2: Ciao.
3: Ciao a tutti.
1: Come stai?
2: Sei anche assessore?
3: Bene, un po' di caldo, ma insomma.
2: Ok. Sei anche assessore?
3: No.
2: Okay. Quindi educazione civica.
1: Molto bene, molto
2: andiamo
1: bene.
2: Sul velluto.
1: No, ok. Direi che a questo punto possiamo fare la domanda ad Alessio, provare a regalargli 50 euro di buoni carburanti.
2: Ci proviamo. Allora, vediamo. Alessio, sto per farti la domanda della categoria educazione civica. Ti darò le tre alternative di risposta, poi dirò via con il tempo. Da lì avrai 10 secondi, mi raccomando, non farli scadere. Sei pronto?
3: Pronto.
2: E allora possiamo senz'altro andare con la domanda della categoria educazione civica. Stai partendo un po' prima, aspetta. Domanda della categoria educazione civica. Alessio, la domanda è questa. Quale organo giudica la costituzionalità delle leggi? A. La Consulta. B. La Corte dei Conti. C. Il Parlamento. Via col tempo.
3: Consulta.
2: La Consulta? Bisogna consultare la Consulta per sapere
1: sì.
2: Su una legge costituzionale?
1: Sì,
2: la risposta è sì.
1: La consulta. Bravo sì. Alessio, bravo. 50 euro di buoni carburanti e San Marco Petroli. L'hai buttata, la sapevi o boh?
3: No, la sapevo.
1: La sapevi. Resto Corte dei Conti no, perché Conti contano.
2: Vigila ovviamente esatto. Su quelle che sono le operazioni dei lavori pubblici.
1: No, perché quelli litigano.
2: Il Parlamento in realtà fa le leggi, poi sì. La Consulta dice guarda che non sono costituzionali oppure certo. Sì, sono costituzionali.
1: Va bene. Alessio, complimenti, ti arriva a casa un buono da 50, ovviamente San Marco Petroli, è un buono che potrai utilizzare nelle stazioni di servizio SMP
2: e affiliati.
1: Ciao Alessio, grazie.
2: Ciao.
3: Grazie.
4: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato

0: Special di Somber qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Adesso gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Uno sguardo al meteo di domani: al nord tempo per lo più soleggiato, salvo rovesci o temporali dal pomeriggio su Alpi e Prealpi in sconfinamento alle alte pianure. Bel tempo è al centro e al sud, con cielo sereno anche sui rilievi, temperature sostanzialmente stabili con valori oltre i 40 gradi sulle isole. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it, scarica l'app.
2: Grazie Egidio Ferrante, a domani
3: su Radio Company. Brutti ma in costume.
4: Spot.
5: Nuova data, nuovo evento. Giovedì 16 luglio, la calda estate Radio Company prosegue. Radio Company in Action ti aspetta a Casalduni Benevento con i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. On stage, Frankie MDJ, Voice, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo giovedì 16 luglio in Piazza Municipio dalle ore 22 a Casalduni Benevento. Ingresso libero.
6: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento. Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
7: Sì!
6: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza, da quello giornaliero a quello settimanale, a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35, www.pisanirent.it.
8: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
9: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
8: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
9: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
8: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo. Positivo.
10: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
11: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
12: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
13: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
14: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
15: Con il sottocosto di Euronic Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.

0: con questo siamo arrivati alla fine. Vi salutiamo. Grazie, Graziella.
1: This is the end. Ma torniamo domani sempre tra le 16 e le 18. Intanto grazie a Pietro.
0: Grazie a Stefano Ferrari e anche a Jimbo. Per la parte tecnica arriva Stefano Conte. Ciao.
2: Radio Company Time.
3: Ciao.
4: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido. Spot.
5: Giovedì 23 luglio, Mauro Tonello presenta 80 Festival Summer Tour. Il ritorno a suoni di marca, nel cuore della città di Treviso. Come sempre, balleremo sotto le stelle i successi degli anni 70 e 80. In console, Harry Morri DJ. Sul palcoscenico.

0: 21:30. Ingresso completamente gratuito. In collaborazione con Nordauto, concessionaria ufficiale Toyota, Lexus, Kia e Triumph.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in app su mcdonalds.it.

0: non potrebbe essere altrimenti, cioè che Timmy Impala che sia, se è Dracula e Gini con il loro pezzo per aprire tutti in lista. Club privé, vai che estate, sì, sulle mani.
1: Ehi, voi, ma siete in lista?
2: Ma di qui più. Siamo tutti in lista.
1: Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è tutti in lista.
0: Un abbraccio a tutti voi che state lavorando, un abbraccio a tutti voi che state facendo niente, visto che si sente un po' le onde del mare, un abbraccio a tutti voi che avete finito, che si sta spostando, insomma un abbraccio virtuale un po' a tutti quanti. Salve da Stefano Conte, un saluto anche a Gianluca Pacini.
3: Open Gangnam Star!
4: Sono arrivato. Ciao!
0: Non ce la fa, non ce la fa. È martedì oggi? È martedì, è il 14 di luglio 2026. Ci siamo? Siamo pronti anche oggi per due ore a farvi compagnia dalle 18 fino alle 20. Ottima musica, quella non manca mai. L'abbiamo già scelta per voi e quindi vi accompagnerà per queste due ore. Ma non solo, perché c'è un argomento che vi chiama in causa. Da qui la scelta del nome di questa trasmissione, che è tutto in lista, perché voi potete entrare e potete dire la vostra con un messaggio vocale, nota vocale che dir si voglia. E poi c'è anche la parte scritta, se volete, 333 2688 688. Fra un attimo lanciamo questo argomento, intanto ci ascoltiamo Gabri Ponte con Jovanotti, DNA.
5: I'm sexy and I know it.
6: Radio Company, the summer is magic.
7: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

mio DNA. E oggi parliamo di nostri simpatici amici a quattro zampe, perché potrebbero essere con voi. No, insomma. Allora, che cosa succede? Che praticamente sempre più spesso andiamo, più famiglie festeggiano il compleanno del cane o del gatto. Lo so, sembra impossibile. Non sempre è la data vera di nascita, spesso è il giorno dell'adozione, ma il senso è quello: festeggiare chi ormai fa parte della famiglia. C'è chi organizza giochi nuovi, chi fa una passeggiata più lunga del solito, chi prepara qualche premio speciale, che arriva a fare la torta apposta per loro. Gli esperti dicono che va benissimo purché resti semplice, cioè il cane e il gatto non capisce il compleanno, ma capisce benissimo l'attenzione e l'affetto che gli dai. Il problema nasce solo se diventa una gara tipo la festa più bella su Instagram. E allora vi chiediamo, no? Voi festeggiate il compleanno del vostro cane o gatto, o secondo voi stiamo esagerando con gli animali domestici? Cioè stiamo arrivando all'eccesso, perché magari c'è anche qualcuno che ama sempre moltissimo il proprio pelosetto, però non è che arriva all'eccesso di dire festeggio il compleanno del mio gatto ogni volta che compie un anno e gli faccio una torta speciale con della carne che apprezza di più. Oppure siete di quelli che semplicemente fanno il loro corso e dicono sì, fa parte della famiglia, però non arriviamo all'eccesso di fargli una festa. 333-2688-688, sappiate che c'è anche chi sarebbe pronto a organizzarla per voi, ma questo fa parte magari di una seconda parte della domanda. Adesso

0: Rocca, allora vi abbiamo chiesto oggi, ma voi festeggiate il compleanno dei vostri amici pelosi oppure no? È una cosa che assolutamente non avete mai fatto, vi sembra che stiamo arrivando veramente all'eccesso? Perché poi vi avviso, c'è anche una seconda parte della domanda legata ormai ai nostri amici pelosi. C'è Federica che ha subito risposto: certo che lo festeggio ogni anno, il mio cane Otto compie 6 anni ad agosto e gli faccio sempre una passeggiata più lunga, un osso nuovo e una fetta di prosciutto come premio speciale. Lui non sa che il giorno è, ma sento che è felice e questo mi basta, e quindi lei è una di quelle che festeggia. Fra un attimo continuiamo con le vostre risposte su Tutti in Lista Club Privé, ma aggiungiamo una parte alla domanda, torniamo fra pochissimo.
1: Tutti in Lista Club Privé. Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da 2 distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
2: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
1: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
2: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
1: Dal 4 luglio saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
3: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.
4: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
5: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
6: C come Company, C come C Radio.

0: sempre più famiglie festeggiano il compleanno del cane e del gatto. Non sempre la data, lo ribadisco, è vera di nascita, spesso il giorno dell'adozione, ma il senso è quello di festeggiare chi fa ormai parte della famiglia. C'è chi organizza giochi nuovi, chi fa passeggiate, chi fa la torta. Quello che volevo aggiungere adesso all'interno di Tutti in Lista per voi come domanda, oltre al fatto di chiedervi: voi festeggiate il compleanno del vostro amico? Cioè lo fate, sta diventando un'abitudine? Perché sembra che sempre più famiglie addirittura si stiano organizzando per il momento invece della separazione dal proprio animale. Addirittura si incominciano a spendere cifre che vanno intorno ai 1.000-2.000 euro per una bara su misura, e ci sono anche luoghi dedicati solo esclusivamente alla sepoltura del vostro animale. Lo fareste o secondo voi stiamo arrivando all'eccesso nei confronti dei nostri amici pelosi? Sentiamo chi c'è in lista.
1: Io voglio bene agli animali, ma per quanto riguarda, siamo già arrivati al passeggino, sì, e a far mangiare il cane a tavola quasi come un umano. Secondo me, guardi, non ci siamo, va bene che gli vogliamo bene, ma resta sempre una bestia da compagnia, ma resta sempre un cane. Ciao.
0: Grazie per la tua opinione. Fra un attimo ne sentiamo altre. Intanto Mike Smith con Stay.

La domanda di oggi, visto che sempre più famiglie festeggiano il compleanno del cane, del gatto, ma soprattutto c'è questa nuova moda che è quella di seppellire il proprio animale peloso con tanto di funerale, addirittura si riesce a spendere fino a 2.000 euro. Sembra che c'è qualcuno che dice già ragazzi, onoranze funebri per cani è un prossimo dei lavori che prenderanno sicuramente soldi, non lo so. Certo è che magari c'è qualcuno che vuole crearsi la propria urna funeraria come sfigato, ce l'ha sopra il caminetto e la tiene lì. A me piacerebbe festeggiare il compleanno della mia pitbull, ma non ho la data esatta della sua nascita, l'abbiamo trovata che mi stava in mano, quindi festeggiamo il giorno che l'ho trovata, vedi? Ma è la cosa che viene riportata anche nell'analisi che stiamo vedendo, cioè sono sempre più persone che lo festeggiano nella data dell'adozione, ovviamente, perché uno magari non conosce la data di nascita, ma è quella che fa riferimento per il compleanno. Certo, resto un po' più perplesso sul fatto di seppellirlo con tanto di baretta con la fotografia. Vabbè, c'è Angelina Mango con Marco Mengoni.

0: c'è chi mi scrive: non sopporto coloro che chiamano bestie gli animali da compagnia. È come dare del negro a una persona di colore, secondo questo nostro amico o amica non si è firmato. E c'è chi invece, come Simona, risponde: ho una lapide piccola in giardino per la mia gatta, costata poco, l'ho fatta io con delle pietre dipinte. Non serve spendere una fortuna per onorare chi ti ha voluto bene per anni. Chi giudica non ha mai avuto un legame vero con un animale. Torniamo fra poco con le vostre risposte.
1: Tutti in lista Club Privé. Spot.
2: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
3: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
2: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
3: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.

Compleanno del cane o del gatto, passeggiate più lunghe, qualche premio speciale, a volte anche una torta fatta apposta per loro, e non finisce lì. Sempre più persone, quando il proprio animale muore, spendono soldi veri per funerali, bare, lapidi, cimiteri per animali, tutto come si farebbe per una persona. E allora vi chiediamo: festeggiare il compleanno e poi spendere per i funerali e lapidi, amore vero per il proprio animale, o stiamo esagerando trattandoli come esseri umani quando poi in realtà non sono degli esseri umani? C'è Roberto che dice: stiamo esagerando, qui si passa al limite per me, amare un animale va benissimo, ma pagare bare e lapidi come per un essere umano mi sembra fuori misura. Quei soldi potrebbero aiutare un rifugio pieno di animali abbandonati che aspettano solo un pasto e una casa, e quindi si può aiutarli magari in un altro modo. Noi invece abbiamo anche Katy Perry con Watch It Burn in arrivo.

0: Eccolo qua, Katy Perry con la sua Watch It Burns, mentre abbiamo molti amici che sono in lista con noi, allora facciamo entrare, agevoliamo, caro Gianluca.
1: Gli animali sono preziosissimi, aiutano,
0: sì,
1: e molte volte anche sollevano le persone dalla tristezza e anche dalla vita, perché comunque chi è cieco, i cavalli, l'ipoterapia, mm-hmm, l'animale è preziosissimo, però come tutte le cose serve sempre un po' di buon senso.
0: E nel buon senso, però poi alla fine non mi ha espresso l'opinione se secondo lei sia giusto oppure no seppellirli come degli esseri umani, o se stiamo raggiungendo un po' l'esagerazione. C'è Alexandra Stan con Mr. Saxo Beat.

0: allora, compleanni e funerali per i vostri amici pelosi come se fossero degli esseri umani, giusto o sbagliato? Sentiamo chi c'è in lista.
1: Buonasera, io sono arrivata alla conclusione di pensare che purtroppo oggi siamo all'esasperazione di tutto, all'esagerazione di qualsiasi cosa, perché oggi c'è il troppo di tutto, in qualsiasi settore siamo esasperati, non c'è più il senso della logica e della normalità. Un animale è sicuramente uno l'elemento di famiglia a cui si vuole bene, che va coccolato, nutrito, rispettato, portato in vacanza. Io ho rinunciato a fare delle vacanze, oppure ho scelto delle soluzioni per portarmi la mia cagnolina in vacanza, per non lasciarla a canili che, per carità, l'avrebbero comunque trattata bene, perché se fanno questo lavoro lo fanno idoneamente, ma a me mancava la sua compagnia e comunque ho rinunciato ad alcune cose per portarla con me. Però il festeggiare un compleanno che appunto un cane, un gatto, un animale di certo non lo riconosce, e spendere una barca di soldi per un funerale mi sembra veramente l'eccesso.
0: Poi lei va avanti, continua in questo messaggio, che se no non riusciamo per la sintesi della radio che ci impone, e fa un discorso molto interessante rivolgendosi alle persone. Diciamo, facciamoci un esame dove, come ha detto anche l'amico di prima, magari risparmiamo del denaro e investiamolo magari per quei centri che assistono i cani e quelli che aiutano effettivamente i cani che hanno bisogno, perché ce ne sono veramente tantissimi di animali che vengono abbandonati, che vengono lasciati a loro stessi, e il risparmio che c'è da quel punto di vista sui soldi non spesi nel compleanno e nemmeno nel funerale possono essere investiti per aiutare in quel caso. Grazie alla nostra amica che ha mandato il messaggio, mentre noi siamo pronti anche con Achille Lauro e Comuni Immortali.

0: Achille Lauro, che è sempre sofferente, quanta sofferenza, Achille, eccolo qua. Mentre siamo pronti con altri amici in lista con noi, sentiamo che cosa ne pensano di questa cosa.
1: Ma certo che non è una perdita di soldi, una perdita di tempo dare una degna sepoltura a un animale.
0: No.
1: Secondo me è una perdita di soldi e di tempo festeggiare il loro compleanno.
0: Okay.
1: Non ha nessun tipo di senso, secondo me, cioè è una cosa per premiare l'ego umano di cui l'animale può fare tranquillamente a meno, cioè non gliene frega un cazzo, non gliene frega niente, ma sicuramente una degna sepoltura è cosa, cioè, cosa bisogna fare? Buttarli sul fosso? Cioè, non capisco neanche dove sia il problema in questo.
0: C'è Antonio che per esempio ha una risposta diversa dalla tua, nel senso che risponde: io e i miei cani quando morivano li seppellivo lo stesso sotto un albero in campagna con le mani gratis, non per mancanza di rispetto, anzi il rispetto vero non ha bisogno di marmo e fattura, ha bisogno di gesti veri. Poi forse un tempo c'era più facilità di trovare l'albero dove decidere dove seppellire i propri amici pelosi, e questo invece è un altro forse aspetto legato a come stiamo crescendo, visto che ci sono sempre più città. Torniamo fra

Nuovo evento. Giovedì 16 luglio, la calda estate Radio Company prosegue. Radio Company in Action ti aspetta a Casalduni Benevento con i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. On stage, Frankie MDJ, Voice, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo giovedì 16 luglio in Piazza Municipio dalle ore 22 a Casalduni Benevento. Ingresso libero. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.
6: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Vagliaiando per il mondo, Carol G insieme a Manu Chao, Sixpence None the Richer, Kiss Me, brano del passato, brano del presente. Abbiamo amici in lista? Sì, abbiamo amici in lista.
1: Praticamente io contro il funerale a un cane o quello che può essere, no, assolutamente. Io piuttosto quei soldi lì del funerale, se ho la possibilità, glieli do a qualche canile o qualche gattile.
2: Sì. Stiamo sfiorando, e si dicono, stiamo umanizzando delle creature che umane non sono animali, e magari farebbe bene anche a loro essere trattate più da animali che da uomini.
0: Torniamo fra poco, prima controlliamo l'ora però, 19 e 3 minuti.
3: Radio Company Time.
4: Breaking news. Sale a 6 il bilancio dei morti a Bruxelles, dove un incendio è scoppiato nel complesso residenziale della Torre Uxy. 250 lavoratori evacuati, tra questi 2 sono stati ricoverati in ospedale, cause ancora da indagare. Medio Oriente, controordine di Trump sul pedaggio nello stretto di Hormuz. Il presidente americano prospetta ora accordi commerciali al posto della tassa al 20% del valore delle merci in transito. Proprio a Hormuz, missili iraniani hanno colpito 2 petroliere emiratine, uccidendo un marinaio indiano. Anche una petroliera norvegese ha annunciato di essere stata attaccata al largo dell'Oman. Paura nelle Dolomiti, 2 frane hanno interessato la zona di Sesto. Dalle ricerche effettuate non risulterebbero dispersi, una persona risulta leggermente ferita. Terza ondata di caldo, Perugia, Firenze, Brescia e Torino, le città oggi da bollino rosso. In Sardegna picchi di 45 gradi. Mondiali alle 21, Francia e Spagna aprono le semifinali. In palio la finale del 19 luglio contro una tra Inghilterra e Argentina in campo domani. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company.
7: Spot.
8: Nuova data, nuovo evento. Giovedì 16 luglio, la calda estate Radio Company prosegue. Radio Company in Action vi aspetta a Casalduni Benevento con i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. On stage, Frankie MDJ, Voice, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo giovedì 16 luglio in Piazza Municipio dalle ore 22 a Casalduni Benevento. Ingresso libero.
9: Tempo di pensare all'estate.
10: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
11: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
10: Radio Company Summer Tour 2026.
11: Il tuo evento e la nostra passione
10: per un'estate perfetta.
12: Top Car Service.
13: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419, o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
14: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento. Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
12: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
15: Euronics, un mondo più avanti.
16: Tempo di fitness, tempo di allenarsi, tempo di Combat Mania. Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Emozione. Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia,

0: Sorry, scusa, lo siento per i pinguini tattici nucleari, mentre noi siamo pronti a questo punto a scegliere fra tre pezzi per l'Happy Vibes. Funziona così. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, a quest'ora vi proponiamo tre brani. Di questi tre brani voi sentirete solamente una porzione, ma dovete decidere pezzo A, pezzo B o pezzo C al 333-2688-688 e poi noi sommiamo le preferenze. Pezzo A di stasera c'è Christopher Cross, Ride Like the Wind. Pezzo B, Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy? Pezzo C, Genesis, Invisible Touch. Quale di questi tre volete riascoltare? Christopher Cross, Rod Stewart, Genesis? Certo, bisogna essere un po' così, vintage, per poter apprezzare uno di questi tre, però voi la scelta. Intanto ci ascoltiamo anche Shakira, Burna Boy, Dai Dai.
1: È

una domanda, è un'affermazione quella di oggi pomeriggio. Come Happy Vibes, scelto da voi con le vostre preferenze. Abbiamo anche la new track, visto che è tutta italiana, eh? Arriva la nuova traccia di Blanco, si chiama Los Angeles, questo

0: Per Blanco che avete sentito in questo 14 di luglio 2026. Ci fermiamo un istante, torniamo fra poco e sarà il momento dell'effetto.
1: Su Radio Company, tutti in lista Club Privé. Spot.
2: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
5: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Topi, Becky G insieme a Topic hanno deciso di fare insieme questa, questo pezzo, mentre noi di Tutti in Lista, lo sapete, a quest'ora amiamo giocare con voi, nel senso che amiamo farvi un regalo, e questo regalo potrebbe essere legato a una risposta che ricevete in chiusura di questo nostro appuntamento serale. Si chiamano effetti, li trovate sui vari social, sono quelli che intrattengono molti di voi quando vi mettete a giocare un po' col cellulare. In questo caso però la risposta arriva dalla radio e il nostro oracolo risponde in maniera completamente, diciamo, diversa magari rispetto anche agli effetti che trovate sul cellulare, perché è molto più analizza molto di più di voi e vi dà delle risposte alle volte anche più consone. È per questo che oggi giochiamo con la vostra personalità e scopriamo quale personaggio storico potreste essere. È molto divertente questa cosa, perché poi chiediamo anche agli amici che vengono così, a cui diamo la risposta, se confermano che si ritrovano nel personaggio scelto. Per poter partecipare dovete inviarci il vostro nome, il segno zodiacale, il colore preferito e l'animale preferito, che poi sono i quattro elementi che di solito diamo sempre in pasto all'oracolo. Ripeto, nome, segno zodiacale, colore e animale preferito. E vediamo un po' quale personaggio storico potreste essere, da Coco Chanel a Cleopatra, da Napoleone a Giulio Cesare. Qual è quello che vi rappresenta di più e vi rispecchia di più? 333-2688-688, incominciate a mandare messaggi, noi intanto ci ascoltiamo Dance, Kiss a Stranger.
1: Radio Company, the summer is magic.

Stranger, ecco qua i Dance. Allora c'è Jessica che ci ha mandato i suoi dati: acquario, viola, tartaruga. Ricordo, se volete partecipare anche voi, 333 2688 688, nome, segno zodiacale, colore, animale, per vedere quale personaggio storico potreste essere. E se vi leggiamo, cioè se scopriamo il vostro personaggio, diteci se vi ritrovate. Jessica, tu sei Ipazia. E uno dice: chi è Ipazia? 360-415 d.C., matematica, astronoma e filosofa alessandrina, una delle prime grandi menti femminili della storia documentata, insegnava a tutti, libera e indipendente in un'epoca in cui non era affatto scontato. Che cosa ci dice questo personaggio storico abbinato a te? Una mente che ragiona per conto suo e non si piega al pensiero comune, con quella capacità rara di vedere la verità nelle cose attraverso strati che gli altri nemmeno notano. Hai una libertà intellettuale totale, quella di chi non ha paura di stare sola nella sua idea quando sa di avere ragione, e quella calma, pazienza con cui ti muovi nel mondo nasconde una profondità che pochissimi riescono a misurare davvero. Ti ci ritrovi, Jessica? Perché poi è la domanda che facciamo sempre. C'è Cinzia, il suo segno zodiacale sono i pesci, il suo colore è il nero, gli animali preferiti sono i cani. Quindi Cinzia, tu sei Colette, spiego sempre, per scrittrice francese, una delle voci più libere e sensuali della letteratura del Novecento. Vita tra l'altro scandalosa per l'epoca, scrittura profonda e istintiva, capace di raccontare il mondo femminile. Una sensibilità che assorbe tutto quello che le sta intorno e le restituisce, trasformando in qualcosa di più vero e più bello di come era prima. Hai quella capacità di entrare in profondità nelle relazioni e nelle emozioni senza perderti, anzi trovandoci ogni volta qualcosa di nuovo su te stessa. È una libertà interiore che non si lascia domare da nessuna convenzione, anche quando sarebbe più comodo cedere. Perché non cedere alle convenzioni? C'è un altro pezzo in arrivo, De Biasi Durante, non mi dica che no.

segno della bilancia, il suo colore è l'azzurro, gli animali preferiti sono il cani anche per lei, quindi Deborah tu sei Zenobia. Per chi non sapesse chi è Zenobia, era regina di Palmira, una delle figure femminili più straordinarie dell'antichità colta, poliglotta, abilissima diplomatica e pensa anche stratega militare, sfidò l'impero romano con audacia e intelligenza fuori dal comune. Una diplomazia naturale, la descrizione che dà l'oracolo di te Deborah, quindi una diplomazia naturale che sa esattamente quando parlare e quando aspettare, con un'eleganza nel gestire le relazioni che sembra istintiva ma nasconde una strategia finissima. Hai quella capacità di tenere insieme mondi diversi e persone diverse con una grazia che gli altri faticano a replicare, e quando alla fine decidi di agire lo fai con una determinazione che sorprende sempre chi pensava di averti già capita. Ti ritrovi Deborah. C'è Donatella, Sagittario, verde, cane. Donatella, tu sei Sacha Gawea, guida nativa americana che accompagnò la spedizione di Lewis and Clark nell'esplorazione di del West americano. Coraggiosa, libera, con un istinto naturale. Forse qualcuna di voi se la ricorda Sacha Gawea, perché era anche uno dei personaggi di Una notte al museo. Te la ricordi? Come personaggio, ok. Una libertà di movimento nello spirito e nella testa che non conosce confini, con quella capacità di orientarsi in territori sconosciuti dove gli altri si perderebbero, Donatella, in 5 minuti. Hai un istinto infallibile per le persone e per le situazioni, una generosità spontanea che si mette a disposizione senza calcoli, e quella connessione profonda con il mondo naturale ti dà una saggezza pratica che vale più di 1000 teorie. Io mi diverto sempre perché, per esempio, prima ci è arrivato più di un messaggio che dice sì, mi ci ritrovo. C'è Irama con cabana.

riferimento di voi ai personaggi storici ci piace, poi c'è qualcuno che si ritrova in certi aspetti. Parte tutto da un'analisi su voi, il vostro segno zodiacale, il colore preferito, l'animale preferito, in questo caso Edda, Capricorno, blu elettrico, gatto. Edda, tu sei Ada Lovelace, che a dispetto di quello che uno pensa è la matematica britannica figlia di Lord Byron, considerata la prima programmatrice della storia per il suo lavoro sul motore analitico. E che cos'è che ti accomuna in questa cosa? Andiamo a vedere allora. Una visione del futuro con lucidità avanzata da sembrare quasi fuori posto nel presente, con una mente che collega mondi apparentemente lontanissimi tra loro con una notevolezza che lascia senza parole, è quella disciplina copernicana, copricorniana di chi costituisce idee complesse con pazienza e rigore, ma dentro c'è una scintilla creativa e visionaria che nessuna regola riesce a contenere del tutto. E chi ti sottovaluta di solito non lo fa due volte. Ce l'abbiamo fatta. Hai visto? Quindi non è da sottovalutarti, Edda, per niente. Ci fermiamo qui con i nostri personaggi storici. Mi piace moltissimo questo effetto. Ritorniamo domani con un nuovo effetto e fra pochissimo con tutti gli altri.

0: nuovo evento. Giovedì 16 luglio, la calda estate Radio Company prosegue. Radio Company in Action vi aspetta a Casalduni Benevento con i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. On stage, Frankie MDJ, Voice, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo giovedì 16 luglio in Piazza Municipio dalle ore 22 a Casalduni Benevento. Ingresso libero.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità. Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento. Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
1: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
3: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
1: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Pronto?
6: Ciao Romina!
5: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
6: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
5: Sempre al verde?
6: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
5: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
7: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
8: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

D'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.

0: Tommaso Paradiso, la sua agitare Coca-Cola per chiudere l'appuntamento di oggi. Prima Chase Obsession, poi appunto Tommaso Paradiso. Ringrazio, saluto, abbraccio tutti voi, ma restate su Radio Company perché arrivano le cose da pezzi con Igor Pezzi. Grazie anche a Gianluca Pacini in regia. Un saluto da parte mia, Stefano Conte. A domani a partire dalle 18. Ciao!
1: Su Radio Company, tutti in lista Club Privé.
0: Le 22 minuti.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.

0: Pizzi.
1: Oh, ma che bene, ma che bene, ma buonasera. Buonasera Gianluca Pacini, buonasera, siamo pronti.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Ah, che bello. Allora, io vorrei fare un programma di notte, non so se è possibile, così per provare a fare una hotline, una roba del genere. Parlare di cose strane di notte, sarebbe bello, un programma tra le 3 e le 4 del mattino. Cosa dici? Tu verresti con me, Gianluca Pacini?
2: E ci devo pensare, sai, perché...
1: Ci devi pensare.
2: Di solito dormo la notte, ma...
1: Sì, sì, vabbè, è così, ma per provare così. Allora, buonasera a tutti, ben ritrovati nelle cose da pezzi. Devo stare attento ogni tanto, che di mattina dico buonasera, buonasera dico la mattina, mattinè, è un disastro. Cosa si fa oggi a proposito, Pacini? Cosa facciamo? Oggi abbiamo diverse notizie, Ho visto che mi hai preparato una notizia di nuovo con Yannick Sinner, ma veramente vogliamo parlare ancora di Yannick Sinner? Ma è un argomento di attualità, cioè, effettivamente sì.
3: È un amico mio.
1: Ah, un amico tuo?
2: Sì.
1: Però. Ok, vabbè. Allora, prima però di iniziare a decidere il primo argomento nel quale coinvolgervi, dobbiamo fare una cosa molto importante. E, il consiglio dello sciamano di questa sera, secondo me, è molto provocatorio. È provocatorio perché ti fa riflettere, e noi abbiamo bisogno di ricercare sempre, di studiare, di approfondire, di guardare il futuro dal punto di vista propositivo, ok? E allora bisogna aggiornarsi sempre. Dici, che palle, arrivi a 40, 50, 60, voglio stare in pace, voglio godermi la vita. No! No, anche nel vostro piccolo bisogna sempre ricercare, ricercare per dar senso alla vita. Allora, consiglio della sera.
4: Una vita senza ricerca non è degna per l'uomo di essere vissuta. Platone.
5: Radio Company. The summer is magic.

Lady Gaga, Abracadabra su Radio Company, ci sono le cose da pezzi. Salutiamo Mattia che ci scrive e ci chiede, caro Pacini, se un giorno può vedere anche lui in diretta con noi. Allora, organizziamo, Mattia, possiamo farla, magari dopo le vacanze ormai.

0: in tutta Europa, il Parlamento europeo finalmente ha approvato una delle prime regole, ma secondo me aveva già trattato l'argomento, però adesso siamo a livello europeo ancora di più, le prime regole comuni del benessere di cani e gatti. È un provvedimento molto ampio, quindi insomma introduce i microchip obbligatori, che lo sapevamo già, le regole più severe per gli allevamenti, il mondo del commercio, perché si commercia, e anche insomma alcune misure che stava una misura in particolare che sta facendo discutere parecchi sia educatori che addestratori, cioè il collare a strozzo per i cani senza alcuna protezione, senza alcuna diciamo misura di sicurezza, non va bene, saranno vietati, perché il collare a strozzo, tu quando tiri lo strozzi, alla fine è ovvio che si ferma, povero, si ferma, hai ragione, arrabbiati. Insomma, c'è bisogno di un altro modo, un metodo un po' più docile, no? Come si suol dire. Quindi tra pochissimo parleremo di questo. Volete mandarmi le foto dei vostri collari? Dei vostri guinzagli? Scherzo. Vabbè, scusa, no, vabbè, vabbè. No, a te ti lascio libero proprio. Allora, quindi ci fermiamo un attimo, poi parleremo a fondo di questo argomento che riguarda molti. Sai, Pacini, che ci sono anche i guinzagli per i gatti? A me fanno un sacco ridere, però. Cioè, il gatto al guinzaglio mi fa ridere. Ma dai, a tra poco, a tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiascio. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
3: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: su Company. Ancora una buona serata, le cose da pezzi. Parliamo del guinzaglio a strozzo, che è vietato. È vietato, lo decide il Parlamento Europeo, quindi fate attenzione di non usarli, perché è vietato, perché si pensa sempre più al benessere dell'animale, al farlo star bene e comunque metterlo in sicurezza. E allora hanno pensato a dei guinzagli, metterlo sia lui e anche agli altri in sicurezza, hanno pensato a dei guinzagli con una sorta di sicura, cioè che blocca il cane ma non va, diciamo, a stringergli troppo il collo, perché può provocare oltre dolore ma anche delle lesioni interne, magari alla trachea, ed è questa cosa è stata ovviamente approvata. È anche vero, perché tu hai questo guinzaglio, lo tiri un po', lo strozzi, perché hai, vuoi indurre il cane a smettere, a farlo smettere in quel comportamento. È anche vero però che negli ultimi tempi diciamo l'educazione, l'addestramento ai cani è cambiato. Ecco, oggi si parla sempre di più di relazione, di comunicazione, di comprensione del comportamento animale, ricordando che la bestiolina non è un essere umano. Ma comunque io sono cresciuto con mio padre che ha sempre avuto cani, sempre, da piccolo, ed è sempre stato, i cani hanno sempre obbedito a mio papà. E mio papà, insomma, gli ha sempre parlato fondamentalmente, no? Facendogli capire, giocando, anche giocando. Ci sono vari metodi. Difatti io ho detto: papà, tu dovresti fare l'addestratore di cani, a prescindere da tutto, no? E lui mi dice: dipende come tu, che tipo di approccio hai con lui, e lui ti porterà rispetto e ti seguirà. Non servono grandi urla o grandi cose, basta, perché insomma si parla sempre di un animale intelligente. Ma insomma, cosa ne pensate del guinzaglio a strozzo, sì o no? Immagino che la stragrande maggioranza sia no, perché se no. E poi volevo sapere se siete dell'idea di mettere il guinzaglio al gatto, perché a me fa veramente sorridere sta cosa. Il gatto è un altro tipo di animale, ha un altro carattere, ha un'altra visione della vita, è sbarazzino, è molto affettuoso, sì, anche lui, però non lo puoi mettere a guinzaglio. Poi magari lo tengo a guinzaglio perché ho paura che magari mi scappi e mi corra sotto una macchina, va bene? Siamo d'accordo, però il fatto di vedere un gatto al guinzaglio a me fa sorridere. Davanti a me ho un gattaro doc, si chiama Pacini Gianluca, arriva da Siena. Cosa ne pensi, caro Pacini, del guinzaglio per i gatti?
1: Ma a me piacerebbe. Io ho provato con il mio, con Lupin e anche con Arturo, sì. Ma bisogna dedicare
0: Lupin e Arturo sono i due gatti.
1: Molto tempo per fargli capire come funziona l'ambaradan. Non mi sembra il caso, certo. Io non ho tempo per stargli dietro.
0: No, però so che tu hai un giardino molto ampio dove loro si divertono. Bene, allora, cosa ne pensate di questa legge? Attenzione, dovrete cambiare i guinzagli per i vostri cani se avete ancora il guinzaglio strozzo. 3332 688 688. Arriva.

0: State of Dreams, gli U2 su Radio Company, la nuova degli U2 tra l'altro. C'è una pole dancer che mi ha stupito, ma soprattutto mi ha stupito il messaggio che questa signora di 82 anni vuole dare, vuole lasciare. È arrivata anche Tu Sì Che Vale, se ormai insomma i suoi video fanno tante visualizzazioni, sono virali sui social, ma è normale. Lei si chiama Idanna Abiniente, vive a Pino Torinese, ha 82 anni, ha iniziato a fare pole dancer dopo i 70, è la pole dancer più anziana al mondo in questo caso. Scherza e ride su se stessa quando faccio le gare, perché lei si allena due o tre volte a settimana, anche di più, quando deve fare le gare. Quando le fa dice: io vinco sempre, perché nella categoria over 80 non c'è mai nessuno, capito? Però lei dice: non voglio dimostrare di avere 40 anni, voglio dimostrare che non bisogna lasciare che l'età decida che cosa possiamo fare. Forza di volontà sempre. Quindi un applauso alla signora Idanna. Facciamo un applauso alla signora Idanna, dai, perché insomma, quando una cosa merita, merita. Bravissima, così che si fa, prendiamo esempio, che non è mai troppo tardi per inseguire i nostri sogni e fare le nostre cose. Tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Nuova data, nuovo evento. Giovedì 16 luglio, la calda estate Radio Company prosegue. Radio Company in Action vi aspetta a Casalduni Benevento con i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. On stage, Frankie MDJ, Voice, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo giovedì 16 luglio in Piazza Municipio dalle ore 22 a Casalduni Benevento. Ingresso libero.
2: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
3: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
2: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
3: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
4: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
5: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
4: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
3: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
6: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
7: Per questa pubblicità, 0824 43 732.
8: C come Company, C come C Radio.

Mind on Mine, Sam Jacobs su Radio Company, le 20:42 di questa serata, dove parliamo anche di sport, ma parliamo soprattutto di oggetti, gli oggetti che abbiamo addosso, cioè la scienza. Siamo abituati a pensare alla scienza, il tecnico, il medico, col camice bianco, l'addetto a gli studi chiusi. Invece assolutamente no, c'è un posto, c'è un luogo dove la scienza diventa è diventata negli ultimi decenni incredibilmente visibile. Sapete dove? Lo possiamo toccare ogni giorno con le nostre mani, se siamo degli sportivi ovviamente. Lo sport. Se pensate, prendiamo l'esempio del ciclismo. La bicicletta di Fausto Coppi quanto pesava? Chili, non lo so quanto, ma era in acciaio e lì c'era solo la forza dell'atleta e basta. Adesso no, adesso è cambiato tutto, adesso pesa 5 kg forse, adesso c'è il carbonio, c'è sicuramente l'atleta ancora al centro, però c'è un team, diciamo, di operatori che stanno dietro l'atleta, che controllano tutto grazie a sensori e quant'altro. Per esempio un'altra svolta è lo smartwatch, quello che abbiamo al polso, l'orologio che abbiamo al polso, ma che in realtà di orologio fa ben poco, ci può controllare tutto, i battiti, i passi, il cuore, la pressione, quant'altro. E questo è grazie alla scienza, se provate a pensarci bene, è proprio questo. Poi ci sono ancora altri esempi, il mondo del calcio, anche quello non è più come quello di una volta. Adesso i giocatori hanno una sorta di GPS sotto la maglietta, quasi praticamente a fil di pelle, molto molto molto leggero chiaramente, dove l'allenatore non li vede soltanto con i propri occhi e sanno quello che hanno fatto, ma hanno tutta una serie di dati infiniti e vedono quanto hanno sforzato, quanto, diciamo, hanno consumato a livello di calorie, e quindi c'è tutto lo staff tecnico dietro che poi gli dà da mangiare o gli toglie magari perché ne hanno troppi. Insomma, questo è il mondo, ma questo è grazie alla scienza, quindi si può migliorare. La cosa bella è che il tutto è partito con i grandi professionisti. Non ho citato la Formula 1, ma dovevo partire con lei come primo esempio. Tutto è partito dal mondo dei professionisti, ma sempre di più questa scienza, questa tecnologia sta arrivando tra le nostre mani, insomma, perché abbiamo la possibilità. Lo smartwatch è l'esempio principe, secondo me, di questo concetto. Il mondo va avanti, c'è poco da fare, dobbiamo seguirlo, dobbiamo adattarci, dobbiamo imparare. Vedete che lo sciamano diceva una cosa sensata a inizio puntata? Arriva Rihanna con Diamonds. Radio Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: buona domenica, Saif su Radio Company. Ah, la sapete, la conoscete la storia del procione imbalsamato che è diventato una star? È una storia, insomma, simpatica alla fine. Sì, sì, ma ha fatto aumentare le vendite del negozio. Questa non è una di quelle storie che, insomma, sembrano. No, sono vere. È tutto vero, tutto vero. E nasce in un negozio specializzato nella compravendita di borse di lusso, la Hermès, dove la proprietaria cercava un modo così per rendere il negozio, diciamo, diverso da tutti gli altri negozi di un certo livello, perché insomma. Questo marchio è abbastanza alto, e quindi la boutique di lusso sono spesso eleganti, tutti minimalisti, tutti impostate, hanno delle procedure, si fa così, si fa quella, ci si veste in questo modo, c'è il percorso da fare. Lei ha un po' rotto gli schemi, come ha fatto Kate Middleton con Jannik Sinner a Wimbledon, no? Avete visto che ha un po' rotto gli schemi senza andare oltre, però insomma ha fatto dei passi che la procedura reale non prevede. Un po' questa signora ha fatto la stessa cosa. Così che ha fatto? Ha preso questo procione imbalsamato, ok? Imbalsamato, e lo ha sistemato come fosse un cliente. Cioè non un semplice soprammobile, vestito con cura, tiene le zampe nelle zampe una bottiglia di tequila, sembra quasi che stia facendo shopping tra le borse, e questo sta cominciando a diventare un'attrazione molto forte, tanto è vero che molti, poi si è ovviamente sparsa la voce, molti curiosi entravano a vedere il procione che faceva shopping nella boutique di Hermès. Ovviamente una volta dentro comincia a spendere, no? La signora magari brava a vendere, uno più uno fa due. E questa è la storia un po' del procione che ha portato anche un po' di business in questo negozio. Bisogna inventarsi sempre le cose. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
7: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
8: Ehi Paola! Carla.
9: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
8: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
9: Ah sì?
8: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
10: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
11: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
12: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
13: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: J-Ax su Company. Ci fermiamo un attimo, ma giusto per vedere l'orologio, e tra poco andremo a casa Sinner.
1: Sincronizziamo gli orologi. Che ora fate?
2: Le 10:30.
3: 11:15.
4: 10:20.
5: Le 10:15.
4: Le 10:30.
1: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci vostri.
0: Le 9:03 della sera.
6: Radio Company Time.
7: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.

Ocean House, Jubal, su Radio Company, le 21.05, parliamo di Sinner, perché dopo il grande successo a Wimbledon, seconda volta che vince Wimbledon, rimane estremamente normale. E qua si comincia a respirare la stoffa della leggenda, perché i grandi, che sono rimasti grandi nella storia, fuori dal campo di gioco, dal campo del lavoro, dal campo che, nel loro campo, fuori, nella vita normale, sono persone estremamente normali. Ayrton Senna, per esempio, era normalissimo. Anche Freddie Mercury, parliamo, vabbè, di livelli incredibili, però anche Freddie Mercury, quando era tra gli amici, era veramente alla mano. E così Alberto Tomba, io lo dico spesso perché ho avuto il piacere e l'onore di averlo conosciuto, e anche Sinner. Perché? Cos'è successo? È successo che dopo aver conquistato Wimbledon, lui dice, insomma, resto un campione normale, cioè resto normale, magari si è un pochettino paragonato a Nadal, che ne ha 28, dice, prima di arrivare da Nadal, ciao, ma in realtà hai sempre vinto Wimbledon per due volte. E arriva la tradizionale Champions Dinner, cioè il Grand Gala, dove chiude il torneo, ed è stata, diciamo, la serata andata avanti fino a tardi. Sinner si presenta con il trofeo in mano dopo la mezzanotte, quindi un preciso, un rigoroso dopo la mezzanotte, eccetera. Ma sentite qua, quando è stato chiamato sul palco per l'intervista, ha esordito con una battuta che ha fatto sorridere tutti. Ha detto: per favore non fatemi troppe domande, perché sono un po' brillo, cioè, capito? Sinner, capito? Aveva bevuto qualche champagne di più. È normale lasciarsi un po' andare dopo due settimane di concentrazione, anche un po' di frustrazione, di tensione, insomma, è anche normale. Vedete che il lato umano emerge, e l'abbiamo anche visto con la sua fidanzata, che si è abbracciato davanti a tutti, insomma, ormai è la storia ufficiale, e quindi vedete che c'è il lato umano, che è quello che più ci piace a noi. Bravo Sinner, continua così, alla grande. Prometto, vado contro i miei autori, nei prossimi giorni non parlo più di Sinner, ok? Almeno fino a settembre non parlerò di Sinner. Arriva Zerba con Wacky.

0: con Mwaki su Company. Come fate ad integrare i sali minerali? Come fate a resistere al grande caldo che sta imperversando in tutta l'Europa, in tutta l'Italia? Punto di domanda, perché c'è chi in alcune situazioni, ad esempio, chi suda molto, magari perché fa sport, perché fa, diciamo, altre attività, insomma, ha delle carenze particolari. Quindi medici, farmacisti ed esperti dicono: mi raccomando, una cosa importante, gli integratori. Come integrate? Ditemelo al 3332 688 688, perché c'è chi usa il magnesio e il potassio, chi i sali minerali in generale, chi un multivitaminico, la vitamina C, la vitamina D, basta esporsi ai raggi solari, poi i fermenti lattici. Ecco, io ogni tanto prendo anche i fermenti lattici, l'integratore di ferro, l'omega 3, che lo potete mangiare, trovare nel pesce, la melatonina, nessun integratore, bevete soltanto tanta acqua. So già che c'è quello che mi scrive: io bevo tanta birra. Ma insomma, integratore sia. Quali sono gli integratori che assumete per far fronte al caldo dopo una bella sudata? 3332 688 688, tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi.

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
2: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
3: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.
5: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

David Guetta con Just The Way You Are su Company. Salutiamo il nostro chef che a proposito di sale, di integratore, lui dice: la mia ricetta è 1 litro d'acqua, 2 cucchiaini di zucchero, 1 cucchiaino di sale e succo di limone. Diciamo che così è al naturale totale ed è un buon integratore. Invece passiamo a un altro dibattito, il dibattito che nasce, anzi un tema che nasce da questo dibattito internazionale sulle restrizioni, sull'uso degli smartphone, dei social da parte dei minori, con interventi dei governi addirittura, le scuole stanno intervenendo, ognuno ci mette del suo, chi dice che alla base ci deve essere una buona educazione familiare, ognuno dice la sua, però alla fin fine si va a parare su quello che sono i divieti, le restrizioni, i divieti che i ragazzi ricevono, ok? Quindi quali regole vi davano i vostri genitori? Perché magari adesso sono proprio queste: smartphone no, dopo fino a una certa età, la TV solo nelle ore che, un altro divieto potrebbe essere videogiochi sì, ma se fai il bravo, YouTube no, sì, ma con dei filtri, non puoi girare dove vuoi su YouTube. Insomma, ci sono vari divieti. Allora, secondo diversi esperti di educazione, il problema appunto non è soltanto lo smartphone in sé, ma il fatto che molti ragazzi abbiano accesso appunto senza limiti su internet. Non puoi lasciare un ragazzo senza limiti su internet, è una giungla, puoi andare ovunque e ovviamente potresti anche imbatterti in contenuti non molto per ragazzi, ma non vuol dire soltanto il mondo porno sesso, ma può anche essere il mondo della violenza piuttosto che, quindi bisogna stare molto molto molto attenti. La riflessione però rimane interessante, perché ogni genitore ha avuto i propri divieti, cioè ogni generazione ha avuto i propri divieti. Quindi ci sono i genitori che, come ripeto, adesso magari bloccano, vietano TikTok o il cellulare, eccetera, eccetera. E ai nostri tempi che cosa ci dicevano? Devi rientrare entro quell'ora. Il cellulare solo te lo devi guadagnare, il motorino solo se te lo guadagni andando al lavoro. Se porti a casa la pagella, allora facciamo altre cose. Questi erano un pochettino i limiti o le restrizioni o i divieti che noi ricevevamo. Quali sono, quali regole venivano, diciamo, i vostri genitori vi imponevano? Quali erano, diciamo, i divieti? Sicuramente ce ne sono tantissimi, ne so. Che io non potevo uscire dopo le 22, per esempio, niente televisione, il telefono fisso. Una volta c'era il telefono fisso, si usava e bisogna stare attenti perché quello consumava. E c'era, non potevo andare in motorino senza casco, prima i compiti, poi il divertimento. Insomma, gli esempi sono tantissimi. Quali sono i vostri esempi? 3332 688 6

0: vento. Buon vento alle 21.30, 32 ormai su Radio Company. Stavamo parlando delle restrizioni, le regole che vi mettevano i vostri genitori. Tutto parte dal dibattito nazionale ormai sul fatto che si vuole indurre, si vuole dare una mano, si vuole mettere dei divieti fondamentalmente ai ragazzi di non utilizzare troppo i social, gli smartphone per usi impropri anche. Allora io vi ho chiesto, ma i vostri genitori? Perché i divieti di ora sono questi: no smartphone, no internet, no videogioco, no TV, ma una volta, eccolo qua, dovevi tornare a casa prima che tramonta il sole. D'inverno era un cazzo, ma è ovvio, cioè inverno alle 5 dovevi essere già a casa. Marco invece da Padova. Marco, mio padre aveva una regola: alle 10 a casa, non importa se c'era la festa dell'anno, ma alle 10 dovevi essere sull'uscio di casa. Elena da Vicenza: il divieto più grande era il telefono fisso, se stavo troppo al telefono mia madre mi staccava la spina, questo è un classico. Paolo dalla provincia di Treviso dice: prima dovevo finire tutti i compiti, anche quelli del giorno dopo, per essere sicuro, poi potevo fare tutto quello che volevo. Niente TV mentre si mangiava. Sara da Mestre: era una regola sacra, credo che sia uno dei migliori insegnamenti che i genitori possono dare ai propri figli, perché è il momento nel quale la famiglia si riunisce, si parla dal vivo, quindi zero distrazioni. Infine Luca: mio padre non voleva che uscissi con certi amici e non potevo truccarmi prima dei 15 anni. Francesca dalla provincia di Rovigo: ci sono regole, le regole fanno bene, fanno crescere. Mi fermo un attimo, torniamo tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot. Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
3: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
2: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
3: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198, Benevento. Lo shopping che pensa positivo. Positivo.
1: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus blocco 6D con tutta la qualità della Digital Radio.
4: Ladies and gentlemen, this is Mumble number 5.

Rau Alejandro su Radio Company, ancora una buona serata. Allora, c'è un mio amico che si chiama Christian che dice: io parlo di tennis perché ho cercato le notizie. Non è vero, Christian, io ho studiato e so che Nadal ha vinto 8 Wimbledon, ok? Chiusa la parentesi. Sto scherzando. Parliamo della vitamina D, ragazzi, perché qua sì, fa bene, perché è un dato di fatto, fa bene, bisogna prendere la vitamina D. Tanto viene prodotta dalla nostra pelle, basta esporsi ai raggi UVB del sole. Questi raggi trasformano questa sostanza che è presente nella nostra pelle in vitamina D3, che poi viene modificata dall'organismo e viene così, insomma, utilizzata per quello che serve. Mai nelle ore, diciamo, di troppo calore, qui non nelle ore centrali, ma bensì nelle ore un pochettino più tenue, quelle del mattino magari. Però attenzione, lo studio dice, esce dall'Università del Newcastle, giusto per citarla, dice che non tutte le persone possono esporsi al sole liberamente, grazie al quale poi si caricano di vitamina D, che è fondamentale per il calcio delle ossa, per il sistema immunitario, per tantissime cose. Perché se una persona non è abituata a stare al sole, non va bene, cioè no, comunque non assimila abbastanza, può star lì tutta la stagione, ma fa male. Cioè ci vuole che il fisico nel corso della vita sia stato anche abituato a stare al sole in qualche modo. E poi ci sono gli anziani in quanto tali hanno un metabolismo diverso, la pelle non produce più questa sostanza che poi deriva dalla vitamina D3, eccetera eccetera eccetera, e quindi gli anziani non dovrebbero stare molto al sole, se non per riscaldarsi comunque va bene, ma non troppo, perché comunque la vitamina D là purtroppo non fa più effetto come una volta, lo dicono gli esperti, non è che lo dico io, quindi insomma rimane però fondamentale per tutti, fa bene, quindi noi vi consigliamo di esporvi al sole e acquistare vitamina D, che fa bene comunque, mi raccomando, non esagerate, perché comunque fa male. Arriva Francesco Gabbani con Summer Funk, mi dici di sì?

Jimmy Jampa su Radio Company. Tra pochissimo Harry Styles, tra l'altro un brano molto chiacchierato perché gioca molto sul fascino un po' mitizzato di questa America visto dagli occhi naturalmente di fuori, i fan sono impazziti ed Harry Styles gioca molto su questo, questa è American Girls.

0: Stylus, American Girls. Ci fermiamo un attimo, ritorneremo con un grande successo anni 80, tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi, ritorna tra pochi minuti. Spot. Nuova data, nuovo evento. Giovedì 16 luglio, la calda estate Radio Company prosegue. Radio Company in action ti aspetta a Casalduni Benevento con i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. On stage, Frankie MDJ, Voice, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo giovedì 16 luglio in Piazza Municipio dalle ore 22 a Casalduni Benevento. Ingresso libero.

0: Eccolo qua. Eccoli qua i suoni. Another con Told to You. E siamo arrivati alla fine. Anche oggi, caro Gianluca Pacini.
1: Metti qua,
0: anche.
1: Qua, ciao
0: abbiamo capito che sei là, tranquillo. Mi raccomando, tutti questi effetti li riporterai a settembre. Ho saputo oggi, guardando nei nostri come posso dire, la nostra chat interna, ok, che si ripartirà il 31 di agosto. Ma c'è scritto cose da pezzi, veramente? C'è scritto tutto ok, no, cose sarà... da pezzi, Igor Pezzi, Gianluca Pacini, oppure?
1: No, cose da Pacini sarà.
0: Lo fai regista, okay, no? Io faccio regista, vabbè, bisogna cambiare nella vita, ok? Scherzi a parte, non ci fermiamo per il momento, ma torneremo domani sera sempre dalle 8 qua su Company. Non scappate, ma non scappate neanche adesso, perché arriva la replica di Un Sacco Belli insieme al DJ Nick e a Daniele Belli. Vi mando un abbraccio, un bacio e vi voglio bene. Buonanotte.
2: Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
3: Sincronizziamo gli orologi, che ora fate?
4: Le 10:30.
5: 11:15.
4: 10:20.
3: Le 10:15.
5: Le 10:35.
3: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci vostri.
0: Le 10:02 e dalle ore 23 Yesterday.
6: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.
7: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
8: Dai,
7: fare?
8: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
7: oh, sì.
8: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
7: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio

0: cosa stai ascoltando?
1: Un sacco beach, l'estate di un sacco belly on Radio Company. Hot presented by Daniel Belly.
2: What?
1: Live in the mix, DJ Nick. Oops.
3: Yeah, let's go to the beach.
4: Ciao a tutti ragazzi, bentrovati, nuova puntata di Un Sacco Belli, ma che dico, di Un Sacco Beach, l'estate di Un Sacco Belli, il nostro fantastico beach club. Ciao a tutti da Daniele Belli, ciao anche dal DJ Nick,
5: in the mix.
4: Come sempre coadiuvato, che meraviglia ragazzi, sentiamo l'estate alla grande, ma lo sapete che da quando è cominciata proprio l'estate alla grande, le puntate di Un Sacco Belli hanno questa, diciamo così, modalità Un Sacco Belli Express, nel senso che, come sapete,
6: ciao a tutti ragazzi,

0: subito la Vespa mi perdoni.
1: Ecco ragazzi, si è messi così, insomma, noi abbiamo spedito il nostro omino di Daft Punk in giro per l'Europa in realtà, e durante l'estate lui dovrebbe arrivare, partire da Venezia, è già partito da Venezia un paio di puntate fa, e dovrebbe arrivare a Capo Nord. Ora, da quello che ho capito, oggi dovrebbe essere tipo a Saint-Tropez, da quelle parti lì, in Costa Azzurra. Per cui, però, se ho capito che con la Vespa, mi sa che la Vespa è finita in acqua. Vabbè ragazzi, la puntata è già finita qua, ho capito. DJ Nick, sei pronto? Mettiamo un disco subito. Chiedi alla Sandy se gentilmente smette di prendere il sole e fa partire il programma. Grazie.
2: Hey Daniel. On Sacco Beach, l'estate di Un Sacco Belly on Radio Company.
3: Music.

Saint-Tropez, e poi anche, insomma, se girate da quelle parti, c'è Cannes, c'è Nizza, ci sono, c'è Es, ci sono veramente un sacco di posti molto molto belli. E in onore, in ossequio a questo via di puntata francese, abbiamo messo tutti quanti i dischi francesi, cioè prodotti da produttori francesi. Il primo era Mojo con Lady, poi Yuchel, perché lui è francese, quindi tutte le varianti che abbiamo pronunciato durante tutto l'inverno le buttiamo via e diventa Yuchel, ok? Che ci ha portato il suo pezzone Moving to the Sun, grande hit dell'estate 2026, e poi una grande hit epica, quella di Bob Sinclair, Love Generation. Tra poco torniamo, sempre qua su Radio Company, Un Sacco Bitch, l'estate di Un Sacco Belli.

0: bere Coca-Cola. Che meraviglia, ragazzi. Ah, sento ancora odore di pappa. Perché tutto questo accanimento con la Francia oggi, eh? Hai notizie dello Million of Punk? La Vespa l'ha recuperata? Non lo so. Tanto mettiamo i Superman Lovers.
1: Radio Company, this is un sacco belly.

0: Paschetta con Martin Solveig, la canzone Madame, ma ancora francesi. Prima c'era DJ Antoine, ancora francesi, e prima appunto Starlight nella versione però rifatta con gli One Republic. Cosa c'è DJ Nick? Cosa c'è? Dimmi. Cos'è sta C94 che hai recuperato? Ah, vuoi che mettiamo questa cassettina qua? Perché hai ritrovato le cassettine vecchie che mixavi quando eri più piccolino? Ah, vabbè, dai, proviamo, sentiamo. Se è C94. Ah, C96, scusa, ho capito male. Se C96 è una cassetta di 30 anni fa. Vabbè, vai, schiaccia play, vediamo cosa ne esce.
1: Bene,

Ed eccoli qua, tre dischi proprio del 1996, da cui la C96 mixata dal DJ Nick, Luca Carboni Non è, Jamiroquai Cosby Girl e Robert Miles con 101. Tra poco torniamo sempre qua su Radio Company, Un Sacco Beach, l'estate di Un Sacco Belli.

0: Anthony, un sacco belly, un sacco beach, l'estate di un sacco belly.
1: Stay tuned. Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
5: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
6: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
7: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Danny Tanaglia, ragazzi, Music is the answer, che è un po' quello che pensiamo anche noi, cioè la musica è un po' la risposta a tutto. Siete felici, volete aumentare la vostra felicità? Ascoltate la musica. Siete un po' tristi, volete aumentare invece riportare la felicità e il buon umore? Bene, ascoltate la musica. Siete come siete? Ascoltate comunque sempre la musica, ascoltate Radio Company, ascoltate Un Sacco Beach, l'estate di Un Sacco Belli, che adesso entra, arriva il momento tamarritudine che noi abbiamo dentro. Arriva Boro, questa si chiama il tacatà, che eleganza, ragazzi. Posso salutare Fabio De Magistris su sta canzone?
1: Tacata. Tu sai che cos'è il tacatà? Te gusta il tacatà? A me mi gusta quando la mamita hace

Vabbè, la conoscete, insomma, è stata l'hit dell'estate 2023, prima una hit di un'estate di un bel po' di anni prima, cioè Miranda Vamos a la Playa, e poi questo pezzo nuovo altamente ad alto livello di trascitudine, cioè Boro con Martin White, Tacabro e il Tacata. Tra poco torniamo, gran finale di un sacco belli, il programma Senza Regole in versione un sacco bitch.

0: Music.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Guru Josh Infinity 2008, prima il nuovo di Gabri Ponte con Jovanotti che si chiama DNA, ma come potete sentire siamo già entrati nel momento cartoon. Momento cartoon che, come sapete, queste settimane dell'estate segue praticamente, stila una classifica di quelli che sono le canzoni dei cartoni animati che ci avete richiesto di più in questo ultimo anno. Alla posizione numero 12 o 10, quindi entriamo nella top 10 da questa settimana, c'è un grande classico, ma proprio un grande classico però al maschile secondo me, che è Kenshiro.

E questo, ragazzi, era Kenshiro qua su Radio Company. Questo è Un Sacco Beach, l'estate di Un Sacco Belli, l'unico beach club on air. Siamo praticamente arrivati alla fine di questa puntata, ma lo sapete che quando è momento di replica, molto più che replica, ci abbiamo la prolunga, ragazzi, ci abbiamo la prolunga che ci fa il DJ Nick col suo privettino estivo. Mojito?

0: Survivor. Siamo veramente arrivati alla fine, quindi ragazzi, grazie per essere stati con noi, grazie da Daniele Belli, grazie dal DJ Nick, grazie ovviamente da tutta quanta la nostra fantastica crew. Abbiamo più o meno rimesso in strada l'Unione Daft Punk, dove ci aspetta il prossimo fine settimana. Aspetta che guardo, vediamo un po', mi aveva dato un messaggio con la mappa, saremo sempre in Francia e scopriremo la Provenza, bello, mi piace molto. Vi ricordo sempre, ogni domenica puntuali dalle 14 alle 15 tutta l'estate è un sacco beach, poi c'è la replica molto più che replica, e poi dopo ovviamente non dimenticatevi che se vi siete persi qualsiasi puntata, radiocompany.com e anche sull'upstream ci trovate. Seguite anche un sacco podcast, il podcast ufficiale del sottoscritto, dove insomma ci sono un sacco di belli incontri estivi con personaggi veramente interessanti. Grazie a tutti e ovviamente evviva l'estate, ciao,
1: bel lavoro, andiamo.
0: Hai mai ascoltato un sacco belli il podcast? Il primo podcast senza regole. Sono stati con noi Olli, Bruno Risas, Sciablo e Tormento, ma anche Lilli Gruber, Luca Bizzarri, Enrico Brizzi. Scopri un sacco belli il podcast su radiocompany.com, su Stream e su tutte le piattaforme.
2: Un sacco belli.
3: Ce l'abbiamo fatta!
4: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico sottomarina.
5: Come si dice in spagnolo?
6: Bocadillo.
5: E in francese?
6: Colation.
5: In portoghese?
6: Longi.
5: Cinese?
6: Ciao, ci.
5: Vabbè, se non si era capito, snack.
6: Ciao amici, siamo Giuli Pego, Leo e DJM.
5: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì
6: dalle 11 alle 13
5: su Radio Company.
7: Radio Company Snack.
8: Spot.
4: Nuova data, nuovo evento. Giovedì 16 luglio, la calda estate Radio Company prosegue. Radio Company in Action ti aspetta a Casalduni Benevento con i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. On stage, Frankie MDJ, Voice, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo giovedì 16 luglio in Piazza Municipio dalle ore 22 a Casalduni Benevento. Ingresso libero.
9: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
10: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
9: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
11: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
9: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
11: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
12: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: J-Lo.
1: Company Yesterday.
2: Radio Company.
0: Yadusa, noi manna.
2: Yesterday.
1: Accendi il ritmo.
2: Con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini.
3: It's a new generation.
1: Company Yesterday.
4: Bella, bella.
1: Yesterday.
4: Bella, bella.
2: Radio Company. Yesterday.
5: Amici di Radio Company, ciao a tutti, ben ritrovati per il nostro secondo appuntamento di questa settimana con Company Yesterday, martedì 14 luglio. Io sono Fabio De Magistris, grazie per aver scelto come sempre la musica di Radio Company. A quest'ora della sera solo i grandi successi di qualche tempo fa, quindi tante canzoni da riascoltare assieme saranno mixate da Gianluca Pacini. Tra poco Inner Circle, poi ritroveremo Michael Jackson, The Black Eyed Peas, Robbie Williams, Zucchero, Amy McDonald, Florida. Subito c'è Gangsta's Paradise, ritorna su Radio Company. Coolio.
2: Radio Company. Yesterday. Yesterday.

0: anche Floride per qualche minuto stasera su Radio Company. Era Right Round, la canzone che abbiamo riascoltato, un altro dei grandi successi scelti per questo appuntamento di stasera. Adesso però ci fermiamo, una brevissima pausa per noi, a tra poco.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
1: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
2: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutto i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
1: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
3: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 15 luglio, tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.

Ancora una buona serata a tutti, siete su Radio Company, questo è il nostro appuntamento, solo i grandi successi di qualche anno fa all'interno di questo spazio che si chiama Company Yesterday. Io sono Fabio De Magistris e vi voglio ricordare che tutte le puntate di Company Yesterday le potete riascoltare, le trovate in podcast tramite il nostro sito, la nostra app, scaricando l'app di stream oppure su tutte le principali piattaforme audio. Siamo pronti a continuare, qui non ci si ferma, altre canzoni quindi da sentire, tra poco No Limits di Alliance Ethnic, ritroveremo anche Lady Gaga assieme a Beyoncé, poi Deep Dish, Everything But a Girl, Chase, Gloria Gaynor, Tori Amos e subito c'è Enrique Iglesias. Come.

0: Era Professional Widows, la canzone che abbiamo riascoltato qui nella versione di Armand Van Helden, Tori Amos, nella serata di Radio Company dedicata a quest'ora solo ai successi di qualche tempo fa. Adesso per noi c'è un'altra brevissima pausa, tra poco.
1: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta. Oh, baby, baby.

Questa è Radio Company, io sono Fabio De Magistris e questo soprattutto, come avete sentito, è lo spazio dedicato ai successi di qualche anno fa, cioè Company Yesterday. Questa è la seconda ora di stasera, approfittiamone subito, tra poco ritroveremo Home Alone di R. Kelly, poi George Michael, Will Smith, Tom Jones, Superman Lovers, Alexander Stan, ritroveremo anche Rio con Shine On. A chiudere questa sequenza Gwen Stefani, ma adesso c'è Tiziano Ferro. Company.

0: La voce di Gwen Stefani per qualche minuto su Radio Company era What You Waiting For, la canzone che abbiamo appena riascoltato e che abbiamo scelto per arrivare ad un'altra brevissima pausa per noi, quindi ritorneremo tra poco. Company yesterday. Don't stop the
1: party. Spot. Mauro Tonello presenta 80 Festival, la seconda data del Summer Tour. Domenica di

0: Concessionaria ufficiale Sport Equipi CHX.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Radio Company. Yesterday con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini.
7: Radio Company, solo i grandi successi di qualche anno fa. Eccoci pronti a continuare questo nostro appuntamento. Io sono Fabio De Magistris, c'è sempre Gianluca Pacini ad occuparsi della regia e altre canzoni naturalmente da riascoltare assieme. Abbiamo scelto quelle di Anastasia, Ram, Top Loader, Boys On, Jovanotti, Bruno Mars, Smash Mouth e subito Savage Garden, c'è To The Moon and Back.

0: Mouth con I'm Believer su Radio Company per chiudere l'appuntamento di stasera, il secondo di questa settimana con Company Yesterday. Ringrazio Gianluca Pacini che si è occupato della regia, grazie a voi come sempre per essere stati con me. Da Fabio De Magistris è tutto, appuntamento a giovedì, vi aspetto qui su Radio Company a partire dalle ore 23. Company Yesterday. Don't stop the party.
1: Giovedì 23 luglio, Mauro Tonello presenta 80 Festival Summer Tour. Il ritorno a suoni di marca, nel cuore della città di Treviso. Come sempre, balleremo sotto le stelle i successi degli anni 70 e 80. In console, Harry Morri DJ. Sul palcoscenico.

0: 21:30. Ingresso completamente gratuito. In collaborazione con Nordauto, concessionaria ufficiale Toyota, Lexus, Kia e Triumph.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

Tonello presenta 90 Festival The Summer Energy Tour. Sabato 25 luglio a Rosolina Beach Music, Piazzale Europa a Rosolina Mare. In console DJ Nick per ballare i grandi successi anni 90. Super ospite live con tutte le sue hit Ice MC.

0: Delta Po Adige, Amare Rosolina e Comune Proloco di Rosolina. Come on, get up.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Radio Company Boutique Summer Vibes.

Festival, la seconda data del Summer Tour. Domenica 19 luglio, ore 21:30, Mirano Summer Festival, a Mirano Venezia. Le emozioni degli 80 maniaci d'Italia non si fermano. In console Harry Morri DJ, per farvi ballare sotto le stelle i successi degli anni 70 e 80.

0: Concessionaria ufficiale Sport Equipi CHX.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Radio Company Boutique. Summer Vibes.